avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

così è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto qui.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno

Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. L'azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

pace con la persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: posso...
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol, nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con una formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, E voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, nasceva il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno, Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato, ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

crede, ma è fatta di un certo peso, e che il cuore non si tocca, ma tra tutti è il più toccante. Ho capito di chiamarmi mondo, e non importa qual è il nome che grida, che non siamo

ho l'eleganza del mango. Ho l'eleganza del mango, mango, mango, mango. Ho l'eleganza del mango, mango.

campeggio e lasciano che a vincere sia sempre solo il peggio. Vermi presenti in quanto assenti, fanno tanto i dissidenti, poi vanno in vacanza sorridenti. Vermi solitari con la brama di potere, ti crescono.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: coincidenze, semplici solo in apparenza, se si rivelano con insistenza, se i sogni tornano.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione, come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione, iniziamo a parlare di Giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Giovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Giovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Giovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Giovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira. Aia!

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, all'12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

Della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti: la data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stava all'esterno, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Montesilvano. Mentre io vi invito a seguire proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova molto interessante, perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

sto. Starnuto.

dei ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te è molto passato.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante, vi dirò.

non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo, ad esempio, le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo, Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Pari. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi molti quotidiani dedicano titoli agli europei di nuoto e all'atletica con le conquiste dei nostri atleti. Titoli anche per la guerra Russia-Ucraina, sul CAI e poi sul caso della Vittoria Ranucci, ancora l'emergenza immigrati a Ceuta, ma ci sono titoli anche per l'emergenza clima. Corriere della Sera. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro. La NATO ne abbatte uno russo in Romania. E ancora le regole di giugno, migranti espulsi, così Roma tratta con Berlino. Poi la Vittoria, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. Il caso, le parole del legale, la russa attacca, lite sul report. L'intervista a Fontana, governatore della Lombardia, Salvini valuti anche un passo indietro, andiamo a leggere più avanti. Andiamo a centropagina, avevo annunciato il nuoto e l'atletica, volti e storie di un paese nuovo, con le loro nell'ultima gara, Italia numero uno, ne scrive Marco Bonarrigo. L'editoriale, la firma è quella di Aldo Cazzullo, il meglio di noi, e parla proprio di la Vitola e della bomba, e tra l'altro insomma mette in parallelo chi vorrà approfondire naturalmente capirà perché anche gli atleti di Birmingham e a Birmingham e a Parigi degli europei, cioè gli italiani che hanno vinto. Aggrediti a Barcellona, 21enne in coma, un drammatico caso di cronaca che riguarda un ragazzo italiano. Repubblica, l'anno più caldo di sempre, l'emergenza clima. La temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati per la Columbia University. Il 2027 sarà peggio, i danni del nostro paese, l'equivalente di una manovra. Io dico Giovannini, l'intervento su questo e noi che stiamo facendo nulla, andremo a leggere qualche passaggio della sua analisi. L'intervista al filosofo Ceruti, non c'è un problema più urgente, ancora il tema è quello del clima. Di spalla, Ceuta, i migranti non arrivano ma il collasso sì. Per le idee, scrive Concita De Gregorio, il re, il papa e le boe, la vera storia dell'estate spagnola. E ancora il legale di La Vitola lancia messaggi, anche Ranucci chiese più scorta. A centropagina ancora atletica e nuoto, Iapichino e Quadarella è tutto oro, l'Italia senza confini in cima all'Europa. E si ricorda in prima pagina su Repubblica anche il furto di un Antonello da Messina, rubato al museo i suoi capolavori. La Stampa. Flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, cantiere, manovra, gli istituti di credito alla Lega, basta cambiare accordi. L'analisi è di Veronica De Romanis, il vero rischio di una tassa sulle banche. Poi l'intervista al presidente e Cirio, la fusione tra aeroporti traino per il nord-ovest, e ancora l'emergenza Unione Europea migranti, più vicino un accordo con la Germania. L'Italia delle grandi opere azzoppate. L'inchiesta del numero dei progetti affidati in forma straordinaria delegati al governo è raddoppiato in 5 anni. Su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un cantiere su 2 resta ancora sulla carta. E questa è l'inchiesta della Stampa. I capolavori trafugati, anche qui si ricorda il furto al museo di 4 dipinti di Antonello da Messina, la pista del mercato nero. Di spalla alla corsa dell'intelligenza artificiale, data center, il rischio bolla assedia la rete. E poi l'Europa colorata d'azzurro, ancora in prima pagina. Il Sole 24 Ore, pagamenti, acquisti con carta, il 26% sotto i 10 euro, spinta anti-evasione, la crescita delle transazioni di piccolo taglio potenzia l'abbinamento tra posto e scontrini. E ancora andiamo a leggere sul Sole 24 Ore, dazi, l'Unione Europea cerca altre rotte con 12 intese. La manifattura cerca laureati in materia STEM e fatica a trovarli. Andiamo di spalla, tossicodipendenti a domiciliari, fondi per 500 persone l'anno. Il caso, naturalmente, si parla di giustizia e delle nuove regole. Credito al consumo, il 10% lo utilizza per viaggi e vacanze. E poi un richiamo in prima pagina su questo tema. Ok, controlli sulle mail solo dopo indizi di azioni illecite. Dunque le nuove regole. Il Messaggero, a centropagina, Italia sul tetto d'Europa, l'immagine dei nostri atleti vincitori. E poi maxi attacco ucraino su Mosca, Roma drone russo abbattuto. L'editoriale, guerra infinita, scrive Michele Valenzise. A centropagina l'attentato annuncia il caso della scorta con le 2 ore coperte al telefono con La Vitola. E poi per romanzo d'estate, Exifrido con i controllori Rai rinnega l'amicizia con la boccia, ne scrive Marco Aielli. E poi in prima pagina il decreto sulle pubbliche amministrazioni, statali in ferie obbligate, stretta sugli smaltimenti per evitare gli indennizi. Il Giornale, scorta, sondaggio e coincidenze, Ranucci forse aveva capito. Tommaso Cerno, il direttore, che titola il suo editoriale Smettere di fingere, e si parla di Ceuta. Ancora l'intervista Salvo Sottile, Tutelli, la RAI e Lasci, riferimento è sempre quello a Ranucci. E ancora ECR, Meloni non vuole scossoni, la presidente del polacco Bielan. Il Domani. Vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari. I dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6, che possono arrivare al 16%. Senza bandi per privati, le coste sono sempre più ostaggio di pochi. Così a rimetterci sono i cittadini. Lorenzo Castellani e il suo editoriale tra distrazione e propaganda al paese reale dimenticato. Chi parla di sanità e stipendi è il suo interrogativo. E ancora Guido Rampoldi, il futuro incerto del mondo, l'unione d'adeguata di fronte al caos americano. Ancora in prima pagina, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. Il Foglio. Il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico come emergenze, sbagliato. Affrontare il caldo, alluvioni e siccità richiede interventi fisici sul territorio e sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa e può essere ripagato solo da una nuova economia, una nuova politica energetica nazionale, scrive Giulio Boccaletti. Giuliano Ferrara, l'elefantino dalle vongole scusciate e di chi se le pappa, come fossero verità. Riferimento al ristorante di La Vitola, a chi l'ha frequentato e dunque un intervento sempre pungente, quello dell'elefantino. La sinistra è ancora senza un candidato a prova di bomba, e invece a scrivere il direttore Cerase. Poi in prima pagina l'intervento di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, che torna a parlare del fine vita e delle proposte della legge che sta appunto ancora, mi permetto di dire, in ammollo in Parlamento. Andremo a leggere cosa ci ricorda dal punto di vista di Forza Italia di Stefania Craxi. La leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. E Marco Travaglio, editoriale, ma mi faccio il piacere, anche qui come al suo solito comincia a snocciolare dei riferimenti, una cronologia di alcune dichiarazioni e fatti, e inizia con relazioni pericolose, Ranucci, Gratteri, e a voi poi il resto per approfondire di cosa scrive Travaglio oggi su Il Fatto Quotidiano. E dunque noi chiudiamo qui la nostra carrellata delle prime pagine e parliamo di Ceuta. Ma lo faremo subito dopo aver parlato invece della manovra, la manovra con la quale dovremo a settembre cominciare a fare i conti anche parlamentari, non solo diciamo noi utenti e cittadini. E c'è un retroscena sulla Stampa di Alessandro Barbera. Leggiamo cosa ci riporta. La lettera dovrebbe essere recapitata negli uffici della Commissione Europea ad Horas per Giorgia Meloni. È il primo atto dell'ultima scelta politica rilevante della legislatura, la finanziaria per il 2027. Tolti 7.000 più giorni del ventennio fascista, il governo della premier donna d'Italia sarà fra pochi giorni più lungo della storia unitaria. Il 4 settembre supererà il secondo di Berlusconi. È pronta una festa a Bari. Con la legge di bilancio si gioca gran parte delle chance di sopravvivenza a Palazzo Chigi oltre la primavera. La crisi di Hormuz sta complicando i piani di Meloni, ma per certi versi l'è stata d'aiuto. La decisione di Bruxelles di concedere flessibilità sulle spese per l'energia è frutto di quella crisi. La lettera che aspettano i tecnici europei del Tesoro italiano riguarda proprio questo: come Roma pensa di utilizzare quello spazio di bilancio ottenuto prima per le spese di difesa e poi per affrontare l'aumento del costo del petrolio e del gas. Si tratta di una cifra più che rilevante, 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati fra spese già decise quest'anno, altri 7 nel 2027. Una cifra simile a quella a disposizione sempre nel 27 per aumentare il budget militare. In sintesi, dei circa 30 miliardi di euro della manovra per il 27, quasi la metà arriveranno da margini di spesa che qualche mese fa nessuno avrebbe immaginato di poter ottenere. Il dettaglio della lettera con la quale Bruxelles autorizzerà quelle spese non è ancora noto, ma i paletti delle misure finanziabili sono noti ai tecnici del Tesoro. Sicurezza degli approvvigionamenti, investimenti nelle reti elettriche, più in generale riduzione della dipendenza da combustibili fossili. Non sarà possibile far entrare fra quelle spese nessuna delle costose misure varate in questi mesi per calmierare il costo della benzina e diesel. Per gli uffici di Bruxelles quello è letteralmente fumo negli occhi. In settembre la Commissione valuterà la richiesta ad ottobre di la riunione dei ministri finanziari dell'Ecofin dovrebbe autorizzarla in via definitiva poco prima dell'approvazione della bozza da parte del Consiglio dei Ministri. Vista in questa prospettiva la legge di bilancio per il 27, l'ennesima dimostrazione di quanto siano ormai limitati i margini di autonomia dei governi nazionali rispetto alle regole delle istituzioni europee, solo metà della prossima finanziaria sarà di fatto destinata a spese correnti e non potrà in nessun modo essere finanziata in deficit. Se lo facesse, la Premier dovrebbe rinunciare ad

giocano le elezioni probabili della prossima primavera e per fare cosa? Questa per Meloni è la faccenda più delicata e complicata. Salvini, messo all'angolo dagli oppositori interni del suo stesso partito, ha messo le mani avanti anticipando la richiesta di un nuovo contributo da parte di banche e assicurazioni. Una faccenda scivolosa tecnicamente e politicamente, perché difficile da imporre, contro la quale si è sempre schierata Forza Italia, il partito le cui fide e illusioni restano in mano a Marina Berlusconi, azionista di Mediolanum. Si può comunque ragionevolmente escludere che in ultima finanziaria di legislatura la maggioranza decida per le nuove tasse visibili. Significherebbe appendersi all'albero del suicidio politico. Di tasse meno visibili all'ultimo momento se ne trovano sempre, soprattutto nell'universo immobiliare. Nella maggioranza c'è chi avanza con timidezza l'ipotesi di ritoccare la scandalosamente bassa tassazione successoria, ma l'argomento sembra troppo delicato perché possa portare una decisione concreta. Per il momento la questione più dibattuta nella maggioranza è se come tagliare le tasse al ceto medio, i cui redditi viaggiano tuttora più lenti dell'inflazione. In cima alla lista delle priorità c'è l'abbassamento al 33% dell'aliquota IRPEF fra 50 e 60 mila euro. L'ipotesi già studiata è di concentrare il taglio entro quella fascia di reddito e di sterilizzarla per quelle più alte. La differenza nei costi è enorme: 1 miliardo all'anno nella prima soluzione, 3 se indiscriminata. Mai come nell'anno delle elezioni, ciò che conterà sarà spendere al meglio il poco a disposizione per le misure costose e popolari. E questo era il retroscena di Alessandro Barbera sulla Stampa. E andiamo adesso invece appunto a vedere a Ceuta con lo stallo di Madrid che cosa ha deciso l'Italia. Va detto che avrebbe sospeso sulla questione Schengen, resta ancora sospesa la decisione del nostro governo, ne scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. Non è ancora il momento di riaprire i confini con la Spagna e di superare il blocco imposto alla libera circolazione di Schengen. Come reazione alla crisi di Ceuta, il governo italiano aveva annunciato l'intenzione di attendere Ferragosto prima di rivalutare la decisione assunta da Meloni. È passato il 15 agosto e poi è trascorso anche il 16, ma nulla è accaduto. Probabilmente servirà ancora qualche altro giorno prima di vedere novità, si apprende da fonti dell'esecutivo. Un po' per ragioni politiche, visto che la tensione con Madrid non accenna a ridursi e alimenta di incomprensione e ripicche voluta da Palazzo Chigi, un po' perché le immagini dell'altro ieri sui respingimenti di qualche centinaio di migranti da parte della polizia marocchina alle porte dell'exclave spagnola, in realtà molto simboliche, probabilmente riprese per alimentare la propaganda interna di Rabat, permettono alla Presidenza del Consiglio di sostenere che l'emergenza non è del tutto conclusa. Già oggi il ministro dell'interno Piantedosi si confronterà con alcuni colleghi a partire da Tajani. Un primo passaggio, ma quasi certamente non decisivo. L'ultima parola è affidata alla Premier perché politica è la scelta finale. Sono ore in cui tutto procede a rilento, complice la pausa di metà agosto, una circostanza che contribuisce allo stallo. Qualcosa però inizierà a smuoversi nelle prossime ore. Il titolare del Viminale attende un report dalla ISE che servirà a pesare le ragioni che consigliano la fine del blocco e quelle che inducono invece a tenere il punto contro Sanchez. Ma torniamo a quelle immagini di Ferragosto. Permettono di dire al governo italiano che l'allarme persiste e che il pericolo non è svanito, è soprattutto propaganda, consapevole che alla fine si dovrà gestire il percorso di de-escalation obbligata eppure difficilissima con la Spagna. In ogni caso, dopo l'analisi delle informazioni di intelligence e le valutazioni dei ministri alle prossime ore, si fisserà la data per la fine del blocco. Con un problema in più però: l'atteggiamento di Madrid come reazione alla sospensione di Schengen. Sanchez ha infatti imposto controlli stringenti sui viaggiatori italiani che entrano nella penisola iberica. Roma vorrebbe che gli spagnoli revocassero contestualmente le restrizioni. Nelle ultime ore dai canali diplomatici non sono arrivate le notizie sperate. I socialisti iberici, infuriati per l'atteggiamento italiano, non intendono offrire a Roma scorciatoie che permettano di chiudere il caso senza conseguenze politiche. Ecco perché Meloni, collocata in Puglia dai suoi fedelissimi, sembra orientata a prendere qualche altro giorno prima di assumere nuove decisioni che prima o poi inevitabilmente porteranno alla revoca del blocco. Il congelamento dei confini infatti è stato autorizzato all'esecutivo fino al massimo al 31 agosto. Il perdurare delle tensioni con Madrid condiziona Piantedosi anche nella gestione di un altro caso, quello che coinvolge la Germania. Il governo italiano, per trovare una soluzione ragionevole, rapida e incruenta al recente incidente con Berlino. È cosa nota che tra il 17 e il 19 agosto il Ministero dell'Interno tedesco intende trasferire in Italia, in base alle regole di Dublino, 3 migranti entranti in Europa attraverso la penisola. E anche questa è una mossa politica giustificata dalla concorrenza con l'AfD, ma resa possibile dalle regole continentali. Negli ultimi giorni non sono mancate le interlocuzioni tra i due governi. Piantedosi è in programma di sentire nelle prossime ore il suo omologo tedesco, ma soprattutto Meloni potrebbe avere un confronto telefonico con Merz per sancire una tregua. Sul tavolo c'è una proposta italiana che
che può essere sintetizzata così.

un accordo che permette a entrambi gli esecutivi di salvare la faccia. Un pareggio, una soluzione di buonsenso. Quale? Roma potrebbe accettare solo uno o due o tre migranti che la Germania pianifica di spostare in Italia, trovare un'intesa con i popolari tedeschi, d'altra parte è una necessità politica per la Presidente del Consiglio. La sponda di Berlino è ancora più necessaria in un momento in cui il conflitto con la Spagna è aspro, le relazioni con Parigi cordiali, ma comunque fredde. E questo ci ha raccontato Tommaso Ciriaco sulla Repubblica. Capitolo Ranucci. Anzi, capitolo Ranucci, la vitola Ranucci, e vediamo cosa ci racconta sempre Repubblica con Andrea Ossino. I veleni della vitola, il legale Ranucci intuì chi era il mandante. Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. È intuibile che dopo l'attentato avesse capito chi fosse il mandante. È una frase che nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci vale più di quello che dice, perché non è isolata. Si inserisce in una sequenza di dichiarazioni, interviste, conversazioni intercettate, versioni offerte agli investigatori, e soprattutto perché a pronunciarlo è Sergio Cola, l'avvocato di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attacco di Namitardo sotto casa del giornalista. Il punto per gli investigatori non è soltanto stabilire se ciò che La Vitola racconta si avere e capire perché lo racconti, se intende mandare messaggi, essere nuova ipotesi, tornare a parlare con i PM, nasconde in realtà un altro fine. E questa è la nuova direttrice delle indagini, una linea che porta i carabinieri del nucleo investigativo di Roma a rileggere una per una le dichiarazioni del faccendiere. Anche secondo il GIP, alcune delle parole pronunciate dalla Vitola durante l'interrogatorio di garanzia sono state un tentativo di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. Il tema dunque non è soltanto l'attentato e ciò che gli è stato costruito intorno. Le interviste in questo quadro diventano un capitolo dell'indagine, e anche le dichiarazioni della Vitola, che aveva già detto che il suo amico Ranucci potrebbe aver intuito che lui fosse il mandante. Del resto La Vitola ha una storia giudiziaria lunga e soprattutto una modalità di azione che non sembra affidarsi a un'unica soluzione. Il momento attribuito all'attentato per fargli del bene già di per sé è una spiegazione che apre più interrogativi di quanti ne chiuda. L'indagine, iniziata dal PM Villani e poi proseguita con il collega De Santis, punta così su depistaggi, sulle piste investigative offerte da diverse persone che poi non hanno portato a nulla. Sono state molte: quella neofascista, il cartello di Sinaloa, i servizi israeliani, il cantiere navale di Rovigo, la mafia, che in una circostanza insolita si è affrettata a negare qualsiasi coinvolgimento scrivendo ai PM. Strade che oggi vengono rilette con una domanda diversa: chi aveva interesse a far prendere all'indagine una strada sbagliata? È qui che torna La Vitola, perché nelle conversazioni intercettate emerge anche una strategia da mettere in campo dopo l'attentato. Agli esecutori materiali è stato offerto di andare in Spagna, Austria o Francia, ma il piano serena davanti alla paura. Ma se mi fanno una cattiveria e mi fanno scomparire? Poi la soluzione alternativa, un avvocato, Sergio Cola, una telefonata, una parola convenuta, Gomez. E il professionista avrebbe dovuto capire: la telefonata viene effettuata, la parola viene pronunciata, l'appuntamento viene fissato, ma l'incontro non avviene. Cola ha spiegato a Repubblica di non aver mai visto gli uomini del comando. Anche l'eventualità dell'arresto è stata contemplata nelle intercettazioni. Quello, così viene indicato il mandante, detta la versione da fornire agli investigatori. Questo albanese mi ha detto che doveva recuperare i soldi, mi ha dato una botticella e l'abbiamo fatto spaventare. Come fosse una questione di droga, dovevano buttare merda su Ranucci, sintetizza uno degli esecutori, che oggi chiederanno di essere sentiti avendo capito di essere stati scaricati. Poi arriva il paradosso, quello che La Vitola racconta mentre a tavola con un imprenditore, che il giudice ricostruisce così. Secondo La Vitola, nessuno avrebbe creduto che il mandante dell'attentato fosse lui, sostenendo che tutti avrebbero pensato che il mandato fosse Ranucci stesso. La difesa, insomma, sarebbe stata affidata alla vittima. Nessuno crede che il mandante sono io, Ranucci va in commissione parlamentare e mi difende, diceva La Vitola. E questo è il punto sul quale adesso si concentra una parte dell'inchiesta, non soltanto cosa abbia detto La Vitola, ma quale funzione abbiano avuto nel tempo le sue parole. Così Andrea Ossino sulla Repubblica. E ci spostiamo sul Corriere della Sera, dove c'è un'intervista a rilasciarla Alessandro D'Amato, giornalista di Open, che ci racconta perché in qualche modo è stato coinvolto in questa, non naturalmente vicenda, ma i suoi contatti con La Vitola, con Sigfrido. Dunque chiede Marolina Iossa, che lo intervista. Lei racconta della sua personale conoscenza di La Vitola e dei suoi progetti politici su Ranucci. Come l'ha conosciuto? La Vitola mi ha contattato nel settembre 23, voleva scrivere un libro su di lui, un'autobiografia, mi ingaggiò perché gli preparassi un database con tutto il materiale emerso su di lui, biografia politica, vicende processuali. Mi disse che lo faceva soprattutto per suo figlio Giuseppe, che aveva cominciato a muovere i primi passi in politica con Forza Italia. Voleva riabilitarsi agli occhi del figlio perché non pensasse che suo padre fosse un delinquente. L'ho incontrato una quindicina di volte, alla fine gli ho consegnato il materiale e mi ha pagato. Domani
domanda. Dopo quel periodo non l'ha più frequentato, non in maniera assidua. Ogni tanto capitava che andassi nel suo locale, sapevo che era amico di Renucci. Domanda. Poi c'è stato l'attentato, è andato dalla Vitola? Sì, gli ho chiesto, ne sai qualcosa? Lui ha risposto, non ne so nulla, però ho cominciato a parlarmi dei progetti che avevo per Ranucci. Di cosa si trattava? Mi chiese di elaborare una lista di indirizzo, una sorta di mailing list che avrebbe dovuto servire a costruire l'embrione di una struttura politica che facesse capo a Ranucci. Mi disse che gli indirizzi me li avrebbe forniti una collaboratrice di Ranucci, non ricordo il nome. Assistette a una telefonata tra la Vitola e questa persona. Io non ci ho mai parlato, ne ho sentito la voce mentre lui le spiegava come avrebbe dovuto essere fatta la lista che poi avrebbe consegnato a me. Era sicuro che fosse una collaboratrice di Ranucci? No, non la conosco, ho ascoltato la telefonata. La Vitola mi disse che era una collaboratrice di Ranucci, io l'ho ritenuto tutto possibile. Altra domanda. La Vitola le fece intendere che Ranucci fosse d'accordo con questo progetto politico? Risponde ad Amato. Non penso che gli avesse dato un vero e proprio via libera, alla Vitola mi parlava del progetto, ma quelle che mi raccontava mi sembravano idee bislacche, perché uno che hai sempre un progetto nuovo, una quantità enorme di cose nella testa. Un giorno vuole una cosa, il giorno dopo ne ha pensato un'altra, ma non mi ha mai detto che Ranucci fosse d'accordo. Domanda. Quando è venuto poi fuori il collegamento dell'inchiesta con la Vitola? È tornato da lui? Sono andato dalla Vitola prima che il suo nome fosse collegato alla vicenda. Gli chiesi ancora, Valterino, sai qualcosa di questa storia dell'attentato? Lui rispose no, figurati. Ma abbassò gli occhi e questa sua reazione mi sembrò strana. Perché Ranucci continuava ad ascoltarlo? Credo che la Vitola gli abbia solleticato l'ego. Penso che Ranucci magari gli rispondesse sì, vabbè, ma dai, non scherzare. Però intanto lo ascoltava. E queste sono l'intervista di Alessandro D'Amato, giornalista di Open, intervistato da Mariolina Iossa sul Corriere della Sera. E vediamo invece in casa Rai e la questione report qual è lo stato dell'arte. Lo facciamo con Federico Capurso, La Stampa. L'amministratore delegato della Rai Rossi, che vuole sostituire Ranucci alla guida di report, lo annuncerà, secondo quanto trapela da ambienti di governo, entro la fine della settimana. In questa fase dunque ci si sta occupando soprattutto di due passaggi: la formula con cui allontanare Ranucci e la scelta del suo successore. Le leve su cui poggia la decisione di Rossi sono fornite dall'inchiesta giudiziaria sulla Vitola e dal parere del comitato etico Rai su Ranucci consegnato a Rossi prima di Ferragosto. Ci sono però alcune accortezze da prendere. Ai piani alti di Viale Mazzini sono terrorizzate l'idea che tutta questa vicenda dia benzina alla protesta del centro-sinistra contro Tele Meloni, trasformi la Rai in un terreno di feroce scontro politico, Ranucci di un martire. Una prospettiva del genere, con l'elezione alle porte, vuole essere scongiurata. Ci si muove con prudenza, quindi. La sostituzione di Ranucci renderà felice il centrodestra, che non farà nulla per nasconderlo, ma le modalità con cui arrivare all'obiettivo vogliono essere morbide. Una cacciata avrebbe il sapore troppo marcato della vendetta. Meglio una sospensione, dunque. Avrebbe il pregio, dal punto di vista dei vertici Rai, di poter essere presentata come l'unica via attraverso la quale il conduttore può serenamente ristabilire chiarezza e trasparenza intorno al suo rapporto con la Vitola. Nessuna presa di distanza, nessun editto, al momento è l'opzione che più convince i vertici della TV pubblica. Secondo gli stessi ragionamenti ci si muove nella scelta del futuro conduttore dei report. Sono in caro le quotazioni di personalità troppo smaccatamente gradite al centrodestra, come Giletti o Monteleone, che non ha aiutato nemmeno dagli ascolti ottenuti dal suo programma nella stagione appena passata. Si stanno di conseguenza prendendo in considerazione due strade. La prima è quella di pescare un nome dalla squadra dei report per dare continuità alla linea di successione. Ci sono però alcune remore sul fatto che la vicenda giudiziaria della Vitola possa arrivare a sforare inchieste e servizi confezionati da altri membri del programma, interni ed esterni. A quel punto è il tarlo che si è insinuato nei pensieri, avremo di nuovo un problema. Più sicuro dunque un interno Rai. Tra i 2000 giornalisti che lavorano all'azienda ci sono professionalità perfettamente adatte allo scopo, ripetono, da giorni al piano nobile di Viale Mazzini, scelta che aiuterebbe a smorzare anche possibili proteste interne. Non tutti però dentro la maggioranza di governo apprezzano queste prudenze, molti vorrebbero una sterzata a destra del programma, specie ora che si entra nell'anno delle elezioni, altrimenti la lamentela diffusa ci ritroveremo servizi con tutta la campagna contro tutta servizi contro per tutta la campagna elettorale. A dare una buona misura del clima c'è il presidente del Senato La Russa, suo malgrado protagonista, lui e i suoi familiari, di numerosi servizi al programma. Il report non va eliminato, ma va cambiato, perché non è possibile che le sue inchieste riguardino il PD solo nell'1,5% dei casi. E poi aggiunge, sul nome del successore non vorrei ce ne mandassero uno peggiore di Ranucci. Difficile, ma potrebbero trovarlo, uscita che fa scattare la reazione indignata dei 5 Stelle. La Russa, chiedono, vuole fare anche la scaletta del programma, decidere quando va in onda o magari condurlo. Dimentica però che Fratelli d'Italia fornire vagonate di materiale per le inchieste, conclude Capurso. Capurso sulla stampa. Dunque, andiamo avanti.
E lo facciamo Corriere della Sera con Virginia Piccolillo. Adesso affrontiamo un'altra intervista e a parlare la giudice Ceccarelli. E il titolo dell'intervista, che riassume un po' naturalmente il ragionamento che verrà snocciolato, era stato portato in trionfo come fosse la Madonna, ora la ANM non può tacere. E dice la giudice: è doveroso che prenda le distanze. Machiavellismo puro ha animato le chat dei magistrati, le parole al Corriere di Stefano Celli dell'ANM sull'attentato a Ranucci e la confessione del faccendiere Lavitola di essere stato il mandante. Nessun imbarazzo aveva assicurato Celli, PM a Rimini ed esponenti di Magistratura Democratica, che aveva invitato il conduttore di Report all'assemblea ANM per il non referendum. C'era stato l'attentato, risulta che non lo sapesse, non abbiamo fatto un reato, aveva detto, quindi l'ha chiusa. Se poi questo ha favorito il no e la difesa della Costituzione, tanto meglio. Parole che hanno strappato alla pace del Cammino di Santiago di Compostela a Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, che subito dopo la vittoria della linea del no, da lei avversata, ha lasciato l'ANM dove era arrivata con articolo 101. Domanda: perché machiavellismo? Replica Ceccarelli: e quel tanto meglio non ha niente a che fare con il rigore moralista e moralizzatore tanto propugnato. Hanno saltato il fosso. Quale fosso? Quello della tutela dei principi e dei valori. Hanno mostrato che se il risultato viene raggiunto, qualsiasi strategia è assolvibile. Che c'era da non assolvere? Hanno fatto un colpo di mano portando Ranucci in trionfo all'assemblea dell'ANM con la Madonna Pellegrina. Esce fuori che l'attentato era finto e che era stato organizzato dal miglior amico suo ed era strumentale a un fantomatico disegno in coronazione del giornalista candidato premier nell'area di centrosinistra. L'ANM non può tacere. Cosa dovrebbe dire? È doveroso prendere le distanze di Ranucci almeno finché lui non le prende da se stesso, visto che continua a vaneggiare che vuole rimanere al Report. Si paragona a Falcone e Borsellino, c'è un profilo etico. Lui è ancora parte offesa, ricorda il giornalista, replica Ceccarelli. Per quanto ignaro, Ranucci viola le regole deontologiche, basta leggere il suo libro che narra gli liaison con fonti e con saggiste per capirlo, ma per questa vicenda ci sono persone in carcere. Il grande segugio della verità se l'è lasciata sfuggire? In più si attende un indagato dall'Africa, un nuovo interrogatorio degli esecutori o forse nuovi dettagli della Vitola, molto deve ancora venire fuori. Ma poi ci sono profili di opportunità politica, se è vero che dietro l'attentato c'era la volontà di sponsorizzare un candidato progressista, serve salvaguardare l'immagine di imparzialità e indipendenza della magistratura. E quindi devi dire: il futuro politico di Ranucci non ci riguarda, non puoi dire tanto meglio. Celli non può dirlo a titolo personale, certo, almeno dice la verità, ma il silenzio delle correnti moderate è un silenzio colpevole. Colpevole di cosa? Evidenzia il ruolo di gregariato che hanno svolto nella campagna referendaria rispetto a quello progressista. Celli dice che si è difesa la Costituzione, non è così? No, replica Ceccarelli, si sono difese le correnti e i loro interessi sotto forma di composizione elettiva del CSM, il resto della Costituzione a partire dall'articolo 21 sulla libertà di espressione, no, come dimostra l'atteggiamento che hanno con chi era per il sì. Ultima domanda: secondo Celli non c'è alcun imbarazzo nell'ANM, così? Conclude Ceccarelli rispondendo, la giudice Ceccarelli: l'imbarazzo invece c'è, non avevano messo in conto che potesse finire così, ma una parolina andrebbe detta a un'associazione di magistrati mica di ferro tranvieri, così sul Corriere della Sera. Ci spostiamo adesso su Domani e prendiamo un passaggio dell'articolo di Francesco Crippa, che ci parla di come ha reagito il centrosinistra. La latitante Trishlein e Conte sul caso denota però che sulla vicenda che ha travolto Ranucci e il Report in due partiti esistono delle fratture interne dentro a PD e 5 Stelle. Infatti il conduttore può contare su alcune voci fuori dal coro come quella di Ruotolo. L'europarlamentare Dema ha infatti scritto a Virkkunen, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, per richiamare la sua attenzione sulle ripetute dichiarazioni di Salvini contro Ranucci e sulla richiesta rivolta alla RAI di sospenderlo dalla conduzione del programma. Un'uscita da quanto filtra che non è piaciuta ai fedelissimi della segretaria. Oppure voci come quella della 5 Stelle Floridia, ex presidente della Commissione di Vigilanza RAI: giù le mani da Ranucci, ha detto Floridia al Fatto Quotidiano. Non voglio neppure sentire parlare di sostituti. È una nuova difesa da parte dei 5 Stelle della Vigilanza RAI, arrivata dopo gli attacchi subiti da Ignazio La Russa. E andiamo a leggere più avanti, questo l'abbiamo già affrontato nell'articolo precedente. Quanto a Ranucci, a me non interessa se ne mettono un altro, ma ha provocato. Non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, lo vedo difficile, ma potrebbe trovarlo. E questa è naturalmente una sintesi di quanto dichiarato da La Russa, ne abbiamo letto appunto prima. Andiamo
a vedere che cosa però più avanti nell'articolo dice ancora, dicono ancora i 5 Stelle con Floridia che è stata la presidente. Da quando ci siamo assuefatti al fatto che il Presidente del Senato possa intervenire impunemente su un programma del servizio pubblico, l'interrogativo? Dal canto suo Ranucci non vuole mostrarsi intimidito o sconfortato dal vuoto che gli si sta creando attorno, si è già rimesso al lavoro per le prossime puntate della trasmissione, non accenna a voler farsi da parte, una mossa che può essere dettata dalla sicurezza della propria innocenza, ma anche dalla volontà di costringere la RAI a fare il passo per rimuoverlo. Voci isolate a cui nel campo largo fa eco Alleanza Verdi-Sinistra, non esiste alcun elemento che dimostri un suo coinvolgimento nell'attentato. La destra interrompe la vergognosa campagna di fango e la RAI ripristina immediatamente le repliche di Report, i commenti in una nota di qualche giorno fa del co-leader Bonelli, che però, contattato domani, ora si limita a definire Report un patrimonio, mentre su Ranucci no comment. E questo è un estratto di Francesco Crippa su Domani. Andiamo a leggere anche invece sul Corriere della Sera. Eccoci qua. Cosa scrive Maria Rosaria Spadaccino? Non ha diretto l'Avanti, me ne taroccò il nome. Andiamo a leggere chi è che parla. Livio Valvano, 59 anni, il direttore responsabile di Avanti Online. Leonida Bissolati fu il primo direttore e si sta rigirando nella tomba. Con lui Sandro Pertini e Pietro Nenni. Loro sono stati davvero guide dell'Avanti, organo ufficiale del PSI fondato nel 1896. Lo dice Livio Valvano, direttore del quotidiano socialista del 2023. Non posso più sentire definire la Vitola direttore della testata che non ha mai diretto, precisa. Lo trovo offensivo per il giornalismo e per la comunità che ruota intorno all'organo che guido per investitura della segreteria nazionale socialista. Valvano da settimane ascolta con stupore l'attribuzione professionale alla Vitola e tante cose, imprenditore, faccendiere, ristoratore, ma non ha mai diretto Avanti. Ho mandato un messaggio a Ranucci per avvertirlo che sbagliava quando lo definiva così. Tra l'altro la Vitola coinvolto nel 2011 nell'inchiesta della Procura di Napoli sull'ostruzione a danni di Silvio Berlusconi insieme a Giampaolo Tarantini fu sospeso dall'Ordine dei giornalisti del Lazio e oggi non risulta iscritto. 30 anni fa approfittò di un momento drammatico, il PSI era allo sbando, nessuno si occupava del giornale, nel 1993 ci fu l'ultima pubblicazione. C'era il liquidatore dei beni del partito, la Vitola si infilò in questo buco nero, nel 1996 registrò la testata con la L davanti, ovvero l'Avanti, fondò una copertina per gestirla, chiese e ottenne anche i contributi per l'editoria, insomma già allora dimostrò le sue qualità di taroccatore. Il giornale della Vitola era diretto da Sergio De Gregorio, fondatore nel 2000 del Movimento Politico Italiani nel Mondo, poco dopo la sua nascita però il giornale venne chiuso, i due furono indagati dalla Procura di Napoli per i reati di associazione per delinquere finalizzate la truffa ai danni dello Stato, furono condannati a restituire i fondi per l'editoria percepiti illegalmente tra il 97 e il 2009, ci dice Maria Rosaria Spadaccino sul Corriere della Sera. E l'aveva annunciato durante la lettura delle prime pagine con un richiamo appunto prima sul Foglio, c'è un intervento di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, che interviene sul fine vita. Una lunga analisi, andremo a leggere qualche passaggio. Il fine vita è una di quelle questioni dinanzi alle quali la politica dovrebbe avvertire prima ancora della tentazione di parlare il dovere di ascoltare, dice. Da esponente di Forza Italia non faccio mistero di ritenere che il Parlamento debba ora approvare una norma nazionale sul fine vita. Non una legge purché sia, nemmeno una scorciatoia emotiva, ma una disciplina seria, equilibrata, capace di fornire risposte alle indicazioni della consulta e di sottrarre il Paese al rischio di una a macchia di leopardo e di una diffusa corruzione del Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai suoi compiti istituzionali. Corruzione è tra virgolette. Il lavoro che stiamo portando avanti ha un'articolazione parlamentare concreta nel testo Zaretti-Inzullo, che non consideriamo un punto di partenza per ragioni di bandiera, ma perché nasce da uno sforzo reale di sintesi e può diventare la base di un confronto serio. Certo, lo si può emendare, correggere, integrare, ma sarebbe un errore azzurrare tutto, ripartire da capo, aprire un cantiere infinito destinato soltanto a produrre immobilismo. E andiamo a leggere più avanti. La nostra bussola non è orientata alla radicalizzazione quanto piuttosto alla composizione. E ancora, desideriamo che attraverso discipline regionali disomogenee si affermi progressivamente un diritto al suicidio assistito a cui corrisponde un dovere del Servizio Sanitario Nazionale di erogare una prestazione che conduce alla morte, oppure vogliamo una normativa statale chiara e circoscritta che definisca i confini della non punibilità in casi estremi, evitando che l'assistenza alla morte diventi una funzione ordinaria della sanità pubblica?
La differenza non è certamente tecnica, spiega Craxi, ma culturale, istituzionale e antropologica. Il Servizio Sanitario Nazionale è infatti una delle più grandi infrastrutture morale e civile della Repubblica, nata per curare, accompagnare, alleviare, riabilitare, assistere. Se nella sua missione introducessimo senza cautela l'idea che la morte possa diventare una prestazione dovuta, rischieremmo di alterare il senso dell'alleanza terapeutica, di favorire il radicamento della cultura dello scarto, di indebolire l'orientamento alla vita che deve restare il cuore della sanità pubblica. E ancora più avanti leggiamo: il compito dello Stato non può essere quello di organizzare più facilmente l'uscita di scena dei fragili, ma di rendere più forte la rete che li sostiene. Questo non significa ignorare la sofferenza o difendere l'accanimento terapeutico, che nessuna visione autenticamente umana e cristiana può ritenere giusto. Significa piuttosto rifiutare due estremi: da un lato l'idea che ogni richiesta d'aiuto a morire rappresenti il vestito di una libertà assoluta e immediatamente esigibile; dall'altro l'idea che lo Stato e la politica possano limitarsi a non vedere, delegando la questione alla magistratura, ai poteri locali o alla casualità delle prassi o al silenzio delle famiglie. E poi si ricorda che la Corte Costituzionale ha indicato un perimetro di non punibilità in circostanze ben definite e il legislatore non può fingere che quel passaggio non esista. Occorre però, spiega Craxi, evitare che un intervento sul codice penale venga trasformato per via amministrativa o regionale in un diritto generale alla morte medicalmente assistita e appunto in un corrispondente obbligo strutturale del sistema sanitario. Una legge statale può e deve chiarire confini, fissare garanzie, impedire fughe in avanti, proteggere i malati, tutelare i medici, preservare l'identità del servizio sanitario e nello stesso tempo evitare il caos normativo che oggi minaccia di prodursi. Per questa ragione considero essenziale uno sbocco che distingua con rigore tra il dovere pubblico di curare e accompagnare la non punibilità in caso eccezionale di comportamenti volontari, gratuiti e sottoposti a controlli severi. E più avanti. Il nodo del Servizio Sanitario Nazionale è dunque decisivo e non possiamo pensare a una legge sul fine vita senza discutere prima insieme del diritto alle cure. E ancora più avanti, è inaccettabile che vi siano territori nei quali la rete palliativa funziona e in altri nei quali si resti abbandonati al proprio destino, che il diritto a non soffrire inutilmente sia ancora più proclamato che garantito. Una società davvero umana non dice a chi soffre può morire, afferma prima di tutto non sarai lasciato solo, la tua vita conserva il valore anche quando dipendi da altri, la tua fragilità non ti espelle dalla comunità, noi ci siamo, con cure, presenza, competenza, prossimità. Solo dopo aver ammantato di concretezza queste parole si può affrontare il tema dei casi limiti senza ipocrisia, senza scorciatoie. Lunga analisi questa della Craxi, andiamo a leggere altri pezzi di passaggio. Oggi la maggioranza che è in Parlamento, sostiene il governo, ha una responsabilità particolare, un tema così delicato come quello del fine vita non può divenire terreno di logoramento interno di calcolo tattico. La sensibilità presente nel mondo cattolico, in quello liberale, nelle professioni sanitarie, nelle famiglie colpite da vicende dolorose merita un ascolto rispettoso. Dall'ascolto però non può scaturire il rinvio dell'infinito, ma la definizione di un compromesso ragionevole non a ribasso che duri nel tempo. Per questo gli emendamenti che abbiamo proposto, in particolare sul non ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, sulla volontarietà e gratuità e libera professione dello stesso intervento medico, con il rispetto implicito dell'obiezione di coscienza e l'estraneità delle istituzioni sanitarie, vanno interpretate come uno sforzo serio di mediazione. Nessuna normativa potrà cancellare il dramma delle singole storie, dice ancora Craxi, che in conclusione scrive: una legge nazionale sul fine vita, se ben scritta, non sarebbe una resa alla cultura della morte, rappresentando al contrario il modo più serio per impedire che il vuoto normativo riempito dal disordine regionale la produca nei fatti. E dovrebbe affermare con chiarezza che lo Stato rimane orientato sulla cura, che il Servizio Sanitario Nazionale non smarrisce la propria missione vitale, che i casi estremi richiedono regole estreme, non slogan estremi. E questo è il punto di equilibrio che dobbiamo cercare sulle questioni che interrogano la vita e la morte. Non servono né paura né propaganda, ma coscienza, diritto, umanità e istituzioni che siano l'altezza del loro compito, conclude la senatrice capogruppo di Forza Italia del Senato sul fine vita. E adesso andiamo rapidamente a leggere Corriere della Sera, Giampiero Rossi che ci porta in casa Lega. A parlare è Attilio Fontana, e presidente della Regione Lombardia, e naturalmente le domande sono relative a quello che sta accadendo, ai malumori che ci sono all'interno del Carroccio. Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l'impostazione del partito, e questo è il messaggio che Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e storico dirigente leghista, manda al suo segretario Salvini. Di fronte alla crisi di consensi, molti come lui nella Lega chiedono un cambiamento urgente, e allora si può parlare di un passo indietro, di lasciare da parte il leader nonché vicepremier, perché a questo punto nessuna soluzione va esclusa a priori. La Lega non teme il rinnovamento.
Domanda: che cosa sta succedendo all'interno della Lega? Succede che i nostri militanti non solo in Lombardia ma in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere. Nel direttivo con il segretario Romeo abbiamo dato voce a questo malessere e alle esigenze dei amministratori cittadini proponendo valutazioni politiche a partire da un dato di fatto. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti. Insomma, il problema c'è e quindi è opportuno lavorare per trovare una via d'uscita da questo declino e arrivare a una soluzione è utile non soltanto per la Lega ma per tutto il centrodestra. Domanda: quale potrebbe essere la soluzione? Replica Fontana: innanzitutto valorizzare le nostre ricchezze e il nostro primo capitale sono i tanti amministratori locali che interpretano quotidianamente la concretezza che noi chiediamo alla Lega. Domanda: a chi si riferisce quando dice noi? Esiste un soggetto collettivo che si muove all'interno della Lega? Ancora Fontana: mi riferisco alla pluralità di persone che stanno lavorando per proporre un nuovo lungo dibattito, a un'associazione sui temi importanti come per esempio la modernizzazione dello Stato. Sono ancora più convinto che si debba andare verso il federalismo, la maggiore autonomia delle amministrazioni locali, che agiscono con la concretezza che serve ai territori e che sono a contatto con il mondo economico, ricevono le domande di chi lavora e produce ricchezza, per questo chiedono una politica industriale, vogliamo occuparci anche di diritti civili. Altra domanda: non sono questioni secondarie, ma in un partito a tradizione leaderistica mettere in discussione il capo non è un passaggio lacerante, chiede Giampiero Rossi che lo intervista, e così Fontana. È un problema che tocca tutti i partiti e questo secondo me è un limite del nostro quadro politico. Ma la Lega è diversa, può offrire una squadra forte, una leadership collettiva diversamente dagli altri partiti. Occorrerebbe poi valorizzare le competenze e la complessità interna. E poi ancora, chi conosce la Lega, la sua storia, sa bene che Montita appartiene ai militanti, bisognerebbe chiedere a loro cosa vogliono. Io spero trovare entusiasmo e passione come è nelle radici del popolo della Lega. E poi chi fa il mio mestiere sa che in certe scelte incidono su tutto il sistema. Se per esempio pensiamo alle posizioni che occupa la Lombardia nelle classifiche economiche europee, al suo residuo fiscale, è facile comprendere che quel territorio abbia esigenze di velocità, competitività internazionale e quindi di attenzione. E invece ci troviamo discussioni sull'opportunità di creare o meno delle ZES, le zone economiche speciali, ma è un problema da affrontare perché dobbiamo evitare che il lavoro e le imprese si trasferiscano altrove. Anche lo Stato deve rendersi conto di questo, non mette in discussione che le altre regioni abbiano altre esigenze, ma io mi devo occupare della mia. E ancora una domanda sulle discussioni se danneggiano la Lega, replica Fontana: una discussione basata su argomenti non fa mai male, anzi. E poi l'ultima domanda, ma in sostanza cosa chiedete al segretario Salvini? Un passo indietro, di lato o qualcos'altro? Conclude così Fontana: nessuna soluzione va esclusa a priori. La Lega non teme il rinnovamento, chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l'impostazione del nostro partito per valorizzare i suoi stessi asset, perché ce n'è un gran bisogno ora. E il rilancio della Lega è una condizione prioritaria per l'intera coalizione di centrodestra. E questa era l'intervista sul Corriere della Sera ad Attilio Fontana. Andiamo adesso invece a un'altra intervista ed è quella che a parlare è il presidente della regione Cirio. Si parla degli aeroporti Torino-Milano, il governo ci aiuterà, il Piemonte deve contare al tavolo delle decisioni. Andiamo a sentire questo argomento come viene trattato in questa intervista di Andrea Joly. La funzione tra gli aeroporti Torino-Milano sarebbe un'opportunità per un nord-ovest ancora più al centro della logistica e del turismo europei. Come Piemonte e Torino partiamo da una posizione di debolezza a causa delle scelte miope e gravi della sinistra che governava in passato, ma ho parlato con Roma e ho avuto garanzie che la regione avrà un ruolo da protagonista all'interno di questa partita. Il presidente Cirio, Forza Italia, si ricorda ottimista, il colosso dei cieli del nord-ovest che nascerebbe dalla fusione allo studio tra SEA, che gestisce gli scali milanesi, di Linate e Malpensa, e Sagat, che governa l'aeroporto di Torino, Caselle può essere un volano per il territorio. È il nodo sulla futura governance con il comune di Milano, che ha la maggioranza di SEA, le istituzioni torinesi che hanno venduto le loro quote di Sagat tra il 2012 e il 2018, non lo preoccupa. Ho ricevuto garanzie, gli interessi del Piemonte saranno tutelati, dice. Tradotto, il Piemonte intende di lavorare per verificare ogni strada possibile per entrare nella governance del futuro colosso. Presidente, che è la domanda del Andrea Joly, con la fusione con Malpensa e Linate, l'aeroporto di Caselle non rischia di diventare uno scalo minore? Gli aeroporti sono strategici e il nord-ovest punta a essere la centrale logistica mondiale. Con le infrastrutture è da sempre il primo obiettivo del mio insediamento nel 2019. Affrontare la sfida aeroportuale in sinergia con la Lombardia non mi preoccupa, anzi è una grande opportunità, dobbiamo lavorare insieme.
Domanda: ma senza quote all'interno della governance, a differenza di Milano, non si rischia di perdere il controllo delle strategie dell'aeroporto? Ovviamente dobbiamo avere pari dignità con la Lombardia e Milano, da padroni e non da mezzadri. A livello occupazionale e di sviluppo servono garanzie, vanno verificati i vantaggi dell'operazione, ma sono fiducioso. Ho parlato con Roma, dal governo a Cassa Depositi e Prestiti, pronta a entrare in F2 i fondi di investimento dentro Sagat e SEA. C'è un ottimo rapporto, sono tutti disponibili a ragionare con noi, saremo al tavolo, il Piemonte deve contare nelle decisioni. Domanda: è sicuro si possa diventare padroni e non mezzadri con l'istituzione pubblica piemontese completamente fuori dal perimetro? Replica Cirio: non siamo in una condizione facile, visto che la sinistra che governava Torino e il Piemonte ha svenduto nel corso degli anni tutte le quote pubbliche dell'aeroporto, ma da quando governiamo noi ci siamo occupati di tornare a gestire tutte le partite strategiche dell'interesse pubblico, e così faremo anche per la gestione dell'aeroporto. Leggiamo ancora una domanda, poi chiudiamo questa intervista che è molto lunga e potrete approfondire sulla stampa. La regione ha le risorse per comprare quote nonostante i nodi di bilancio? Replica Ciro: per capire la formula servirà prima valutare il piano di fusione, oggi in fase di studio. E così sulla stampa. Andiamo in campo centro-sinistra, lo facciamo con il Corriere della Sera: ballottaggio e voto online, duello con Teschlein, che fa quasi rima, sulle regole delle primarie. Ne scrive Marolina Iossa: il confronto tra Schlein e Conte si sposterà inevitabilmente sempre di più sulle regole delle primarie, doppio turno, unico voto online oppure no? Il punto di caduta più probabile al momento appare un'intesa che mette insieme ballottaggio e voto aperto alla rete, e mentre la corsa si allarga e si profila una partita a 5 o 6 candidati, con Schlein e Conte si sono mostrati intenzionati a lanciare un loro candidato anche Renzi, Onorato, Bonali e Fratoianni, mentre Maggi si è detto pronto a correre. La discussione entra nel vivo. Perché le regole non sono mai neutre, possono avvantaggiare un e penalizzare l'altro, e allora turno unico o ballottaggio tra i primi due? Faccio una premessa: alle primarie non vale la stessa logica delle elezioni politiche, spiega Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi. Nelle primarie il peso del territorio è più forte, c'è una componente legata alla base, alla capacità di mobilitazione, alle reti locali, e da questo punto di vista, continua Noto, Schlein parte con un vantaggio evidente: più presenza territoriale, più sedi, più circolo, una pratica delle primarie consolidata, mentre come le amministrative Conte su questo è più debole. Detto questo, il turno unico avvantaggia Conte, il ballottaggio invece può favorire Schlein. Anche le altre candidature favoriscono Schlein perché i nomi che circolano sono più vicini al PD e alla segreteria. Del resto, le altre candidature hanno senso solo se il secondo turno. Solo con il secondo turno. Prendiamo Silvia Salis: come potrebbe interessarle partecipare se la prospettiva arriva alla terza su un turno unico? Vale lo stesso anche per il candidato di AVS. Forse solo il candidato AVS, continua Noto, potrebbe trasformarsi in un elemento altro, un po' più favorevole a Conte, perché un candidato di AVS viene percepito come più di protesta, ma è un effetto marginale. Primarie chiuse o primarie aperte? Le primarie chiuse, cioè riservate solo iscritti ai partiti tesserati, sono impensabili. Una qualche forma di chiusura avvantaggerebbe Schlein, perché il PD ha molti più tesserati dei 5 Stelle. Primarie allargate a tutti, anche agli elettori del centrodestra, senza alcun obbligo di appartenenza, avvantaggerebbero Conte, perché in consultazioni aperte abbiamo visto cosa è accaduto al referendum: può esistere e sorprendere un voto contro. Che va di più verso le da 5 Stelle? Schlein è percepita come più istituzionale. Per il sociologo politico, inoltre, c'è un dato di fiducia personale: 5 Stelle al 15%, il PD al 21%, ma Conte come figura raccoglie una fiducia intorno al 36%, mentre Schlein intorno al 31%. Quanto al voto online, quello è un elemento del tutto imprevedibile, sottolinea Noto. È difficile dire quale effetto avrebbe. È probabile che possa avere un impatto un po' più positivo su Conte che su Schlein, ma è davvero difficile da prevedere. Una proposta, secondo me, interessante potrebbe essere quella di primarie con iscrizione anticipata: ci si iscrive un mese prima e poi si vota. Parteciperebbero maggiormente gli elettori più motivati e più tradizionalmente legati al partito. Gli iscritti possono partecipare alle campagne elettorali e al confronto con i candidati. La data del voto invece cambia qualcosa? Non credo che porti vantaggi o svantaggi, ma sono convinto che sia meglio anticipare il più possibile. Prima si sceglie la leadership, meglio è. Conclude, questa è Marolina Iossa su Il Corriere della Sera. Andiamo a leggere invece adesso Il Sole 24 Ore. Detenzione domiciliare è l'argomento, ma di chi? Dei tossicodipendenti. Sono arrivate le risorse per 500 persone, dunque si parla di alternative al carcere. E Il Sole 24 Ore ne scrive Bianca Lucia Mazzi:
Entreranno in vigore venerdì prossimo 21 agosto le nuove norme sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti, previste dalla legge 5 agosto 26. L'obiettivo è affiancare alla sanzione il recupero e così evitare la commissione di nuovi reati. La concessione della detenzione domiciliare è infatti subordinata alla partecipazione a un programma terapeutico socio-riabilitativo che deve essere autorizzato dal Tribunale. Il ministro della Giustizia Nordio l'ha definita una riforma epocale che consentirà la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone e avrà un impatto importante anche sul sovraffollamento carcerario. Il numero di reclusi continua infatti a crescere. Dal 31 luglio scorso dietro le sbarre c'erano 64.793 persone, oltre 13.000 in più rispetto ai 51.221 posti regolamentari. L'attuale stanziamento di 19,4 milioni di euro all'anno a partire dal 2026 previsto dalla legge per coprire le spese dei programmi terapeutici basta però solo per 500 persone, da vedere se le risorse saranno aumentate in futuro. L'efficacia delle nuove misure dipenderà inoltre dalla capacità delle strutture di recupero e accoglienza, spesso già sovraccariche, deve affrontare le richieste. E qui vengono pure messe nero su bianco le regole, ricordate le regole, andiamo a vedere. La legge 140-26 introduce due articoli nel testo unico stupefacenti. Il primo articolo, 94-ter, permette a soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti condannati per reati connessi alle dipendenze con una pena da espiare anche residua non superiore a 8 anni, 4 per i reati ostativi, di chiedere la detenzione domiciliare sulla base di un programma terapeutico riabilitativo sia residenziale che semiresidenziale. Il secondo articolo 94-4 introduce invece una procedura di definizione anticipata del processo, una sorta di patteggiamento attraverso cui gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti potranno chiedere non la riduzione della pena, ma la sua esecuzione in detenzione domiciliare, sempre sulla base di un programma riabilitativo. Per i requisiti si veda la scheda a destra, rimanda così nelle sole 24 ore chi volesse approfondire. I beneficiari, ma quale sarà l'impatto delle nuove regole? A fare i conti la stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge. Per quantificare la platea dei beneficiari, la relazione, dopo aver sottolineato che i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti rappresentano una percentuale significativa della popolazione carceraria, prende in considerazione i dati 2022-2024. Il 31 dicembre 2024 i tossicodipendenti erano 19.755, quasi il 32% dei reclusi, 61.861, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Stima quindi in 10.811 detenuti tossicodipendenti con i requisiti previsti dalla legge e in 3.772 gli alcoldipendenti. Gli imputati che potrebbero beneficiare del nuovo patteggiamento vengono invece indicati in 8.173. E insomma, diciamo, qua entriamo veramente in un tecnicismo che riguarda più gli avvocati che noi, e chi volesse comunque approfondire questo tema lo trova su il Sole 24 Ore. Lasciamo spazio a che cosa? A un intervento, quello di Enrico Giovannini, che ci parla di clima. Cosa facciamo sul clima? Il suo titolo, la sua risposta è nulla. Sentiamo perché. Sulla Repubblica. Mercoledì 12 agosto, mentre gran parte degli italiani e la politica erano in vacanza, il neo primo ministro inglese Burnham ha presieduto la riunione dedicata alla questione climatica del COBRA, Cabinet Office Briefing Room, e il comitato nel quale si discute come anticipare e affrontare la crisi di varia natura. Vista la nostra cultura cristiana, forse prenderemo più seriamente il problema se considerassimo caldo, siccità, inondazione e inflazione come una riedizione dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, in questo caso climatica, citati nella Bibbia: morte, carestia, pestilenza e guerra. Al di là della battuta emerge l'evidente sottovalutazione della crisi climatica dell'autorità pubblica del nostro paese, governo, regione, città e in gran parte della classe dirigente e dell'opinione pubblica. In effetti gli esperti avevano da tempo indicato il rischio di un'estate eccezionalmente torrida, seguita da eventi atmosferici estremi, crisi idriche prolungate con effetti negativi sui raccolti agricoli e quindi sui prezzi degli alimenti. Ma presi da altre crisi e priorità, vero o presunte, abbiamo preferito fare spallucce, salvo imprecare contro il caldo opprimente. Eppure la scienza e la ricerca, alle quali evidentemente il governo inglese crede, ci dicono chiaramente quello che ci aspetta e ciò che dovremo fare. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'arrivo del Niño comporterà stravolgimenti climatici anche in Europa nei prossimi 6 mesi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato da tempo i rischi per la salute derivanti da caldo estremo, siccità, inondazioni, incendi. Gli effetti dipenderanno dalla vulnerabilità delle popolazioni, dalla flessibilità dei sistemi sanitari e dalla capacità dei governi di attivare misure preventive. Il rapporto dell'apposita commissione OMS Europe, di cui ho fatto parte, pubblica maggio scorso, raccomanda una serie di azioni di breve e medio termine per ridurre i rischi per le persone. La BCE ha ricordato i rischi inflazionistici derivanti dalla perdita di produzione agricola, a cui si aggiungono i problemi della logistica dovuta al basso livello delle vie d'acqua europee. E si potrebbe continuare sui temi dell'obsolescenza delle reti idriche italiane
e della bassa quota di cattura dell'acqua piovana, del rischio idrogeologico e della sicurezza dei lavoratori. Su tutti questi temi disponiamo di dati, analisi, mappe dei rischi, valutazione dei costi, degli interventi per decidere dove e come intervenire. Disponiamo anche di un piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023, ma non attuato e non finanziato. Conosciamo i problemi che i quattro cavalieri possono determinare per le infrastrutture, le imprese, le famiglie, soprattutto le più fragili. Andiamo avanti a leggere le conclusioni, ma se altri governi si stanno attrezzando, perché noi no? Il tema è culturale prima che politico. Se fossimo in un'altra epoca, tanti dovrebbero fare pubblica ammenda per il negazionismo climatico praticato negli anni o per la colpevole disattenzione al tema, impegnandosi a cambiare direzione. Oggi basterebbe un post sui social per annunciare la creazione immediata di un COBRA italiano dedicato all'emergenza climatica dei prossimi 12 mesi. Questo stimolerebbe tutto il paese a prendere coscienza della gravità della crisi e ad agire ognuno per la sua parte. C'è una legge di bilancio da preparare, la programmazione dei fondi europei da definire, piani strategici delle aziende da predisporre, insomma c'è molto che si può e si deve ancora fare qui e ora, soprattutto da parte delle forze politiche, anche per evitare di andare alle elezioni a settembre 2027 dopo un'altra estate drammatica, senza poter dire di aver fatto qualcosa per non lasciare soli cittadini e imprese di fronte ai cavalieri dell'apocalisse climatica, conclude Enrico Giovannini. E andiamo a vedere invece rapidamente, abbiamo veramente qualche minuto per leggere le conclusioni dell'intervento sul Corriere della Sera di Mauro Magatti, le illusioni che generano il populismo. Da anni che ci si interroga su ragioni dell'avanzata sempre più decisa del populismo, ormai diventati componenti strutturali delle democrazie occidentali, la spiegazione più frequente parte dai fattori economici. Dopo la lunga stagione della globalizzazione e diseguaglianze che sono cresciute, la mobilità sociale si è rallentata e la classe media ha progressivamente perso sicurezza e fiducia. L'argomento è fondamentale, ma va completato tenendo presente anche gli aspetti culturali. E andiamo a leggere, per brevità naturalmente di tempo perché stiamo chiudendo la rassegna stampa, le conclusioni di questa analisi che potete trovare sul Corriere della Sera. Se questa analisi coglie almeno una parte della realtà, allora le conseguenze sono molto importanti. Per rafforzare la democrazia non basta rilanciare la crescita economica, occorre anche investire nella qualità umana della convivenza. La prima forma di investimento riguarda la cura delle persone. Costruire una vita dotata di senso non è affatto esclusivamente privato. Richiede educazione, cultura, esperienze condivise, luoghi nei quali imparare a leggere il mondo e interpretare la propria esperienza. E poi, la seconda riguarda il riconoscimento del ruolo delle appartenenze comunitarie. Una società non può vivere soltanto di individui che perseguono interessi privati. Per stare insieme servono ragioni condivise. Come ricorda Taylor, nell'era del post-secolare gli immaginari sociali, rappresentazioni comuni di ciò che rende desiderabile la convivenza, continuano a giocare un ruolo rilevante. Senza comunità capaci di generare senso condiviso, lo spazio pubblico si svuota e viene facilmente occupato da paure, rancore e contrapposizioni. La risposta al populismo non passa solo dal combattere crescenti squilibri economici, ugualmente è necessario ricostruire quelle condizioni culturali e sociali che permettono alle persone di sviluppare una vita significativa e di riconoscersi dentro una comunità aperta. Una società rimane unita quando offre lavoro, ma anche quando offre significato, quando genera ricchezza, ma anche legami, quando tutela i diritti, ma alimenta anche la speranza, conclude Mauro Magatti sul Corriere della Sera. E chiudiamo anche noi la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento per la regia a Stefano Velli, Roberta Gentilini, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Affari Sociali del Senato con l'audizione del Ministro della Salute Schillaci sulle forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e tutela della salute. Buon ascolto.
2: Del Ministro della Salute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Ringrazio il Ministro ovviamente per la sua presenza. Con questa audizione si chiude l'indagine conoscitiva che ci ha visto impegnati i colleghi per buona parte della legislatura, diciamo per buona parte della prima parte della legislatura, della prima metà della legislatura, e oggi abbiamo tutti gli elementi per procedere al documento finale che porteremo in commissione in una delle prossime sedute e decideremo anche insieme come procedere con l'atto. Ma a questo punto do la parola al ministro Orazio Schillaci.
3: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E iniziamo con questa audizione sulle forme di sanità integrativa. Come sapete l'articolo 32 della Costituzione, comma 1, recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi il diritto alla salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, è l'unico diritto a essere qualificato come inviolabile della Costituzione. Questo si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura, sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti. Con la legge 833 del 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale che a piena attuazione del disposto dell'articolo 32 della Costituzione nasce quindi un sistema pubblico di carattere universalistico, tipico di uno Stato sociale che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini e finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale, le entrate dirette, ticket sanitari e prestazioni. È costituito sostanzialmente da vari servizi sanitari regionali, dagli enti, dalle istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato. In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo. A livello centrale opera lo Stato, che ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute attraverso i livelli essenziali di assistenza. Vi sono poi le regioni che hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statale. Esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato. Infine, vi sono le strutture private che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale secondo il sistema delle 3A. Autorizzazione, accreditamento, accordo. Sono gli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 502 del 1992. In Italia l'offerta sanitaria si articola su tre pilastri. Il primo è un sistema sanitario nazionale diretto a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e principalmente prestazioni sanitarie adeguate, i LEA, alle fasce economicamente più deboli della popolazione, gestito dallo Stato e dalle regioni secondo i criteri di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle cure. Il secondo pilastro è un sistema di sanità integrativa, gestito dagli enti di sanità integrativa, fondi sanitari, società generali di mutuo soccorso, casse di assistenza sanitaria, con un progressivo inserimento nei contratti nazionali di lavoro dello strumento conosciuto come welfare aziendale. Il terzo pilastro è un sistema di sanità privata gestito dalle compagnie assicurative finalizzato ad assicurare una copertura sanitaria integrativa che si aggiunge a quella offerta dalla sanità di base, ma che può anche sommarsi alle prestazioni aggiuntive dei fondi sanitari. La sanità integrativa quindi rappresenta uno strumento complementare al Servizio Sanitario Nazionale e si configura come un elemento fondamentale per sostenere e implementare il nostro sistema di welfare, garantendo una copertura sanitaria sempre più completa per tutti i cittadini. Facciamo una breve introduzione e vediamo il contesto storico. L'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, rubricato fonti integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, al comma 1 così recita: al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. L'ambito di attuazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è rappresentato da prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate. Prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza per la quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell'assistito. Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semidividenziali in forma domiciliare per la quota posta a carico dell'assistito. Fra le prestazioni di cui sopra sono comprese le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, numero 112. Presso il Ministero della Salute, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato sia quelli sottoposti a vigilanza regionale, l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L'anagrafe integrativa, dunque, è nata come risposta alla necessità di integrare il Servizio Sanitario Nazionale con forme di assistenza sanitaria aggiuntiva alla luce delle sfide economiche e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica, specialmente in seguito all'adozione dei parametri europei di Maastricht. Le misure per il finanziamento della sanità integrativa e della previdenza complementare sono state introdotte per stimolare l'afflusso di risorse private al sostegno delle principali voci di spesa del welfare nazionale, ossia sanità e pensioni. Fin dall'inizio il settore è stato legato a politiche fiscali di incentivazione, come nel caso delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a fondi sanitari complementari. Tuttavia, sebbene il settore abbia visto una crescita costante, la sanità integrativa in Italia è ancora molto sottodimensionata rispetto alla media e al contesto europeo. Secondo i dati più recenti, in Italia il 24% della popolazione è coperta da sanità integrativa rispetto al 75% della media dell'Unione Europea, con un contributo medio per beneficiario di circa 190 euro, inferiore rispetto ai 260 euro medi dell'Europa. Questi numeri evidenziano un ampio margine di crescita e di miglioramento che dovrebbe essere colmato con politiche mirate a rafforzare il settore ed allinearlo con i migliori standard europei. In più, in Italia la spesa sanitaria privata, che viene stimata in circa 40 miliardi di euro, risulta intermediata in misura molto inferiore rispetto alla media dei paesi europei. Vediamo qualcosa adesso sullo stato attuale della sanità integrativa con numeri, dati e criticità. Oggi la sanità integrativa in Italia si articola in due principali tipologie di fondi. La tipologia A sono i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 9 del decreto legislativo 502-1992, che erogano esclusivamente prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA, per un totale che rappresenta circa il 4% dei fondi iscritti all'anagrafe. Tali fondi, oltre a non prevedere selezione del rischio, beneficiano della piena deducibilità fiscale dei contribuenti. Tipologia B, enti, casse e società di mutuo soccorso, ex EDM 31 marzo 2008, DM 29 ottobre 2099 e il DPR 917-1986. Questi sono fondi che, pur essendo principalmente destinati a lavoratori dipendenti di specifici comparti, offrono anche prestazioni che possono integrare o sostituire quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi fondi costituiscono circa il 96% dei fondi registrati e sono spesso legati a contratti collettivi nazionali di lavoro. Il numero dei fonti integrativi è cresciuto negli ultimi anni in maniera costante, da 276 unità censite nel 2013, se ne contano nel 2023 324, con una erogazione complessiva nell'anno di 3,2 miliardi di euro per 16,2 milioni di iscritti. Quasi un quarto della popolazione italiana quindi risulta iscritto a un fondo sanitario. Tuttavia, nonostante questa crescita, i fondi sanitari integrativi hanno intermediato appena l'8% della spesa privata per la sanità, confermando il ruolo ancora relativamente marginale nel finanziamento del sistema sanitario. In particolare, la crescita della spesa intermediata è guidata dall'aumento delle prestazioni sostitutive, cioè sovrapponibili ai LEA. Nel 2022 i fondi di tipo A con finalità esclusivamente integrativa hanno finanziato prestazioni per appena 1,2 milioni di euro e rappresentano oggi una categoria di fatto trascurabile. Nel 2023 i fondi di tipo A vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA erano appena 13, come abbiamo detto prima, solo il 4% di tutti i fondi censiti, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni per solo 1.163 milioni. Dall'analisi dei dati abbiamo poi rilevato che enti, casse e società di mutuo soccorso negli ultimi due anni hanno speso più di 3 miliardi di euro complessivi per l'assistenza sanitaria, di cui un terzo dedicati alle prestazioni integrative di LEA. Inoltre, sempre... Sì, mi prendo un po' d'acqua, grazie. Inoltre, sempre negli stessi anni di riferimento, sono aumentati i volumi di spesa per le prestazioni sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale e parallelamente è aumentato il numero degli iscritti. I dati anagrafici indicano che i fondi tipo A hanno remunerato quasi esclusivamente prestazioni odontoiatriche, le uniche di fatto escluse dal perimetro delle LEA. I fondi di tipo B, stante la loro maggior flessibilità di impiego, hanno indirizzato in media il 33% delle risorse verso prestazioni integrative e LEA. Di questa parte il 67% è stato utilizzato per assistenza odontoiatrica, che nell'anno 2021 è aumentata di circa 50 milioni di euro rispetto al 2020, nell'anno 2022 di poco più di 40 milioni rispetto all'anno precedente. Si rileva poi che i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2021, 2022, 2023 hanno registrato una singolare variazione dei costi sostenuti. In generale, tale tipologia di fondi ha utilizzato un volume di risorse nettamente inferiori a quelli di tipologia B. Per quanto riguarda gli iscritti, si segnala la netta prevalenza dei lavoratori dipendenti e autonomi, che da 11,9 milioni nel 2020 sono passati a 13,4 nel 2022, l'83% degli iscritti. Di questi, circa 8 milioni sono lavoratori dipendenti assimilati, per esempio soci di cooperative, che fruiscono di misure di welfare aziendale. Al momento i pensionati rappresentano solo il 3% degli iscritti, nonostante si tratti della fascia di popolazione che esprime il maggior bisogno di cure. Questa fascia è però destinata a crescere in termini relativi, sia a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita che della modesta natalità, e con essa ovviamente la spesa dei fondi. La letteratura economica rileva peraltro che lo sfavore verso le categorie che avrebbero bisogno di maggiore assistenza si osserva in riferimento a tutte le forme di assicurazione sanitaria privata. Alcuni autori hanno evidenziato come all'interno dei paesi OCSE

COA rappresentano un tentativo di intermediare la spesa privata verso i servizi sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale al fianco delle assicurazioni mediche volontarie. Un sistema della sanità privata intermediato da assicurazioni potrebbe permettere una gestione della domanda di salute dei cittadini sicuramente più efficiente rispetto a quella che è la spesa out of pocket. Per esempio, se i fondi rendono fruibili agli iscritti controlli medici e altre prestazioni di prevenzione più rapidamente di quanto riesca a fare il sistema pubblico, questo potrebbe contribuire a diagnosticare precocemente malattie più gravi, con notevoli vantaggi per l'assistito e per la collettività che ne sostiene le cure. I fondi, inoltre, tramite la contrattazione con i produttori di servizi sanitari, finalizzata a ottenere convenzioni competitive per gli iscritti, potrebbero indirizzare le risorse verso le strutture più produttive. L'intermediazione dei fondi sanitari contribuisce inoltre all'emersione della spesa out of pocket sommersa, poiché il rimborso delle prestazioni agli iscritti avviene dietro presentazione della documentazione di spesa. Tuttavia, nel 2023, i fondi di tipo A, vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA, erano appena 13, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni, come abbiamo detto, per solo 1.163 milioni. Quindi questa sostanziale rilevanza della tipologia A, unita al fatto che secondo l'ultima rilevazione circa 2/3 della spesa erogata da tutti i fondi era indirizzata a prestazioni LEA, e la conferma del ruolo prevalentemente sostitutivo dei fondi integrativi rispetto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di censire i soggetti operanti come organismi di sanità integrativa e per valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa e il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, che sono previsti dall'articolo 51, comma 2 lettera A del DPR 22 dicembre 86, con decreto del Ministero della Salute del 31 marzo del 2008, è stata istituita presso questo Ministero l'anagrafe dei fondi sanitari. Il successivo decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento. All'anagrafe si scrivono fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 92, numero 502 successive modificazioni di tipo A, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che sono quelli di tipo B. Dei 2023, che sono i dati più recenti a nostra disposizione, i fondi sanitari iscritti all'anagrafe erano 329, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia l'iscrizione non è obbligatoria, ma legata all'accesso ai benefici fiscali. Esiste pertanto un numero non quantificabile di fondi non iscritti. I fondi nel complesso hanno destinato circa 3,2 miliardi di euro a prestazioni sanitarie, una parte consistente, circa un terzo, è stata impiegata per prestazioni non ricomprese nei LEA. Con decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'anagrafe. Con decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 22, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, è stata assegnata all'anagrafe dei fondi la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. L'attività di monitoraggio viene realizzata attraverso l'utilizzo di un apposito cruscotto istituito con il medesimo decreto ministeriale inserito nella nuova piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario, l'NSIS, che ha la finalità di identificare in maniera specifica e univoca le singole prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai fondi integrativi attestati dall'anagrafe e fondi sanitari del Ministero della Salute, nonché i costi sostenuti, le varie tipologie di cittadini che ne possono usufruire. Con un decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 22 è stato istituito l'Osservatorio dei Fondi Sanitari Integrativi con funzioni di studio e ricerca sul complesso delle attività, delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento ai fini dell'implementazione della governance istituzionale del settore, nonché dell'aggiornamento periodico della normativa nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale. Nonostante questa laboriosa macchina operativa, ci sono alcuni ostacoli, primo fra tutti la scarsa integrazione dei fondi del secondo pilastro con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Salute non ha una conoscenza completa delle prestazioni che i fondi sanitari integrativi erogano, a chi li erogano, e questo rende più difficoltosa o comunque almeno incompleta la programmazione sanitaria nazionale.

0: manca poi inoltre un effettivo coordinamento informativo. Il Servizio Sanitario Nazionale non dispone di dati completi sulle prestazioni erogate dei fondi né sull'adesione dei cittadini. Questo genera inefficienze, duplicazioni, impossibilità di valorizzare prestazioni già effettuate anche presso strutture pubbliche o convenzionate. Sebbene siano stati introdotti i citati strumenti di monitoraggio, l'assenza di una normativa chiara e unitaria rende difficile l'omogeneizzazione del sistema. E vediamo ora un rapporto tra fondi sanitari ed equità. Una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta un gettito complessivo minore e quindi minori risorse per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale che, come sapete, ha una vocazione universalistica. Attualmente la situazione nazionale è caratterizzata da una marginalità, come abbiamo visto, dei fondi di tipo A. Quelli davvero integrativi, la gran parte del sistema è composta da fondi di tipo B, spesso collegati al welfare aziendale, che possono finanziare anche prestazioni sovrapponibili a quelli del Servizio Sanitario Nazionale. E due terzi della spesa sono orientati verso prestazioni LEA. Il sistema assicurativo cresce anche grazie alle leggi che prevedono agevolazioni fiscali. Per i fondi sanitari, ad esempio, il datore di lavoro, anziché versare i contributi previdenziali ordinari del 23,8%, paga solo il 10%. Gli importi sono integralmente deducibili ai fini di ISEE IRAP, come i costi del personale. Per il lavoratore, i costi della polizza a proprio carico non concorrono a formare reddito fino a 3.615,20 euro l'anno. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'insieme di questi vantaggi fiscali e contributivi vale 1,7 miliardi di euro l'anno, 1,1 miliardi di tasse minori e 600 milioni di minori contributi previdenziali. In più, le spese non rimborsate sono detratte al 19% e per le polizze individuali la stessa detrazione vale anche per le spese rimborsate. Questo significa che parte della spesa privata viene di fatto sostenuta dallo Stato. Per capire meglio le dimensioni del fenomeno, c'è in aiuto un'indagine sugli aspetti della vita quotidiana dell'Istat, realizzata annualmente con lo scopo di studiare molteplici aspetti di abitudini e stili di vita degli italiani. L'indagine restringe alla modalità di pagamento di due prestazioni traccianti, visite specialistiche e esami diagnostici. Nel 2021, sia per le visite specialistiche che per gli accertamenti diagnostici, si osservava un rilevante spostamento tra prestazioni pubbliche finanziate attraverso il pagamento di un ticket e prestazioni totalmente a carico dell'utente. Per le visite specialistiche le percentuali di servizi con finanziamento a carico del cittadino raggiungeva il 50% da prestazioni direttamente a carico, 44% e prestazioni intermediate da un fondo, un'assicurazione, 6%. Il 2023 conferma come questo spostamento verso un maggior peso del privato nel mix di consumo delle prestazioni sia un fenomeno destinato a rimanere almeno nel breve periodo. A fronte di consumi che ritornano verso livelli fisiologici, la percentuale di visite specialistiche e accertamenti diagnostici pagati ricorrendo a risorse private si attesta a valori superiori a quelli prepandemici. Per le visite nel 2023 il 51% delle prestazioni sono state pagate ricorrendo a risorse out of pocket o intermediate, con una riduzione delle prestazioni pubbliche dietro pagamento del ticket. Per gli accertamenti diagnostici si registra un aumento delle prestazioni finanziate con risorse private, con più del 35% delle prestazioni finanziate con una spesa out of pocket o intermediata rispetto al 33% del 2021 e 2022. Riporto brevemente un'audizione della Banca d'Italia del 26 giugno 2023 che ha affrontato le potenzialità dell'impiego della leva fiscale in sanità, la promozione della sanità integrativa con incentivi fiscali. Questa audizione dà una valutazione equilibrata della sanità integrativa e degli incentivi fiscali ai fondi sanitari. La Banca d'Italia non mette in discussione l'utilità della sanità integrativa, che può contribuire ad affrontare l'aumento della domanda di cura, l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle spese sanitarie. Sottolinea che la sua espansione però deve essere coerente con quelli che sono gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e giustificata da un effettivo beneficio collettivo. La riflessione si concentra sul fatto che incentivi fiscali e fondi rappresentano una rilevante forma di spesa indiretta e da qui nasce una questione centrale: se queste risorse poi producano benefici superiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere destinandole denunziamente al Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle criticità. C'è un problema di equità distributiva, gli incentivi fiscali tendono a favorire soprattutto i lavoratori dipendenti, categorie protette dalla contrattazione collettiva, contribuenti con reddito medio-alto, mentre pensionati, disoccupati, lavoratori precari, soggetti economicamente più deboli ne beneficiano in misura minore. Questo rischia di allontanare il sistema dalla logica universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che redistribuisce le risorse secondo il bisogno di salute. C'è poi un problema di efficienza allocativa. Pur essendo noto il costo delle agevolazioni fiscali, manca una rigorosa verifica della loro effettiva convenienza sociale. E poi c'è una necessità di una più forte governance pubblica del settore. La crescita della sanità integrativa dovrebbe essere accompagnata da strumenti di monitoraggio, trasparenza, interoperabilità dei dati, coordinamento con la programmazione sanitaria nazionale. I fondi possono svolgere un ruolo positivo soprattutto nella prevenzione, che è un argomento sul quale, come sapete, questo governo e il Ministero sta puntando molto, nella non autosufficienza, nell'assistenza odontoiatrica, nella copertura di bisogni non inclusi nei LEA, sempre in una logica complementare e non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sanità integrativa rappresenta una risorsa per il sistema sanitario nazionale italiano. Bisogna valutare con attenzione, sotto il profilo dell'equità, gli incentivi fiscali, e poi dobbiamo pensare a una finalità che sia quella veramente di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale, accompagnata da una vigilanza più efficace e con sempre al centro la dimostrazione di un effettivo beneficio collettivo. L'attuale disciplina degli incentivi fiscali alla sanità integrativa, abbiamo detto che favoriscono soprattutto alcune categorie di lavoratori, e questo è affermato anche da diversi elementi convergenti. Dal punto di vista della finanza pubblica, le deduzioni e detrazioni fiscali non sono assenza di spesa, cioè forme di spesa pubblica indirette. Dal punto di vista del decisore pubblico, la domanda è inevitabile se queste risorse debbano produrre un beneficio collettivo superiore rispetto a un'allocazione diretta sul Servizio Sanitario Nazionale. Come dicevamo, i principali beneficiari attualmente della sanità integrativa incentivata sono i dipendenti coperti a contrattazione collettiva. Questo significa che il vantaggio fiscale non è oggi universalistico, e dal punto di vista redistributivo questa logica va sempre messa in confronto con quella che è la base del Servizio Sanitario Nazionale. Il regime delle incentivazioni fiscali attuali va verso prestazioni sostitutive dei LEA. Questo è forse il dato più importante. I dati dimostrano che i fondi integrativi sono marginali, la grande maggioranza delle risorse private finanzia prestazioni sostitutive. Il problema quindi non è la sanità integrativa in sé, ma la configurazione della fiscalità di vantaggio. Non occorre però fare una precisazione importante: non sarebbe corretto sostenere che qualsiasi incentivo ai fondi sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione. Questa tesi sarebbe ingiustificata. La Corte Costituzionale ha sempre ammesso modelli misti e strumenti integrativi purché non compromettano il nucleo universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, non creino discriminazioni irragionevoli, non svuotino il diritto universale alla salute. Il vero nodo è quindi quella di avere un decisore pubblico che voglia mantenere la supremazia del Servizio Sanitario Nazionale universalistico. Alla luce dei dati disponibili è sostenibile affermare che l'attuale sistema di incentivi fiscali deve essere valutato con attenzione, e che una prevalente funzione sostitutiva assunta da molti fondi potrebbe indebolire la giustificazione pubblicistica degli incentivi. Per questo motivo però la soluzione più coerente non è certo l'abolizione della sanità integrativa, ma una sua revisione con una selettività di incentivi e con anche una riduzione eventualmente per prestazioni che siano solo sostitutive dei LEA. Ci vuole un rafforzamento del collegamento con gli obiettivi pubblici di universalità, con la prevenzione e presa in carico della fragilità, la predisposizione di vincoli normativi di destinazione delle risorse raccolte dai fondi e spesso erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce di queste criticità, che sono quelle che ci devono spingere ad avere una visione sempre centrale del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna consentire alla sanità integrativa di svolgere una vera funzione complementare e solidaristica rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, e soprattutto con un principio guida che dovrebbe essere quello il seguente: maggiore l'utilità pubblica e solidaristica del fondo e maggiore questa dovrebbe essere incentivato. Da questo principio ci sono alcune direttive di riforma e soprattutto con dei benefici fiscali che dovrebbero essere sempre proporzionati all'interesse pubblico prodotto. E questa è una riforma sicuramente importante. Per quanto riguarda la condizione solidaristica degli incentivi, l'accesso ai benefici fiscali dovrebbe essere attribuito a soggetti collettivi caratterizzati da requisiti sostanziali di mutualità e solidarietà. In particolare si dovrebbero affermare limitazioni di discriminazione anagrafica, inclusione di pensionati, possibilità di adesioni per lavoratori discontinui autonomi, meccanismi redistributivi interni, obblighi minimi di continuità assistenziale. La logica e il beneficio dovrebbero remunerare anche le funzioni sociali, non semplicemente il consumo sanitario che viene intermediato. Si dovrebbe costruire una fiscalità orientata anche a ridurre le diseguaglianze. Una disciplina equa dovrebbe evitare che vantaggi fiscali poi crescano proporzionalmente al reddito. Si potrebbe quindi introdurre crediti d'imposta uguali per tutti, sistemi di incentivi maggiormente favorevoli ai redditi bassi, meccanismi compensativi per pensionati e categorie fragili. È obbligatoria un'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e questo richiede un'interoperabilità informativa, una trasmissione dei dati all'NSIS, un'integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, una tracciabilità delle prestazioni, una collaborazione programmatoria con il Servizio Sanitario Nazionale. Il decisore pubblico deve poter sapere quali prestazioni vengono erogati, a chi, con quali costi, con quali effetti sostitutivi e complementari. Bisogna poi fare una valutazione periodica dei costi e benefici con una revisione periodica obbligatoria. Ogni 3-5 anni dovrebbe essere verificata la riduzione dell'out of pocket, l'impatto redistributivo, l'impatto e gli effetti sulle liste di attesa, l'appropriatezza, la copertura della fragilità, la riduzione e aumento delle diseguaglianze e questo ovviamente dovrebbe poi portare a eventuali modifiche successive e questo darebbe una vera accountability della spesa fiscale sanitaria. Ci deve essere poi soprattutto una governance della sanità integrativa con la necessità di avere un sistema coeso. Un aspetto centrale riguarda proprio la governance. Ad oggi il sistema dei fondi sanitari integrativi è gestito da un mosaico di soggetti diversi. Ci sono fondi integrativi DOC del Servizio Sanitario Nazionale, casse professionali, società di mutuo soccorso. Ogni tipo di ente segue regolamentazioni proprie senza un quadro normativo uniforme. Il Ministero della Salute ha svolto un ruolo cruciale nel definire strumenti di controllo e monitoraggio, ma è evidente che il settore richiede una maggiore coesione. Nel quadro di una riforma complessiva urgente, le politiche di vigilanza e indirizzo dovrebbero essere rafforzate per garantire i fondi sanitari rispettino le disposizioni legislative e che vi sia una reale sinergia tra pubblico e privato a totale beneficio delle prestazioni erogate al cittadino. A tal fine la funzione di supervisione dovrebbe essere ulteriormente centralizzata, coordinata dal Ministero, evitando duplicazioni di prestazioni, garantendo una programmazione più efficiente. Per affrontare le criticità emerse e per potenziare il ruolo della sanità integrativa in Italia si rende necessario agire sulle seguenti linee di intervento. Estensione dell'adesione ai fondi. È fondamentale estendere i benefici della sanità integrativa a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai pensionati, con una compartecipazione al costo in modalità agevolate, garantendo parità di trattamento fiscale per le forme realmente mutualistiche e sostenibili nel tempo. Inoltre vanno incentivate forme di adesione post cessazione dell'attività lavorativa, con accantonamenti effettuati per permettere ai pensionati di continuare a usufruire delle prestazioni integrative proprio quando con l'età che avanza queste risultano più necessarie ed urgenti. Ampliamento delle prestazioni erogate, i fondi sanitari dovrebbero essere incentivati ad ampliare le prestazioni erogate, in particolare quelle extra LEA come l'assistenza odontoiatrica, le prestazioni per la non autosufficienza, la riabilitazione, l'assistenza psicologica. In questa direzione è fondamentale riparametrare i LEA per includere nuove prestazioni legate al cambiamento delle necessità di cura della popolazione. Introduzione dell'assistenza long term care. Una crescente domanda di assistenza per le persone non autosufficienti richiede un intervento urgente. I fondi sanitari dovrebbero essere incentivati a dedicare risorse per l'assistenza a lungo termine, garantendo una copertura adeguata a chi ha bisogno di supporto costante nella vita quotidiana. Deducibilità fiscale dovrebbe essere estesa con l'obiettivo di incentivare una maggiore adesione al sistema da parte dei cittadini. Rafforzamento della governance. A livello istituzionale è necessario che vi sia un sistema di governance maggiormente coeso che preveda un monitoraggio costante dei fondi, un'integrazione più stretta e con il Sistema Sanitario Nazionale, i fondi sanitari hanno una definizione chiara delle competenze tra i vari soggetti coinvolti. La sanità integrativa rappresenta quindi una risorsa fondamentale per garantire un accesso equo ed universale alla salute in Italia alla luce dei principi costituzionali di cui gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Tuttavia, per esprimere pienamente il proprio potenziale, senza intaccare i meccanismi di finanziamento del servizio sanitario nazionale, è necessario intervenire in modo sistemico su alcuni nodi ancora irrisolti, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello operativo e di monitoraggio. In primo luogo emerge l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, anche attraverso il pieno sviluppo del cruscotto sanitario nell'ambito dell'NSIS, quale strumento in grado di rilevare in maniera puntuale prestazioni, costi e platee di beneficiari. In questo ambito appare necessario chiarire e distinguere i principi dichiarativi di competenza rispetto a quelli di rendicontazione di cassa, per evitare disallineamenti che possono compromettere la sostenibilità del sistema e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali. Occorre poi tener conto delle specificità operative dei fondi, per i quali l'andamento dei sinistri non consente, nel caso di quelli a gestione assicurativa, una perfetta coincidenza tra previsioni e dati consuntivi. In questo contesto risulta opportuno consentire una maggiore flessibilità tra dati dichiarati e dati monitorati, salvaguardando i requisiti normativi. Un ulteriore elemento strategico riguarda la standardizzazione e la confrontabilità dei dati economici con l'individuazione di criteri o riferimenti tariffari condivisi, per rendere omogenei i flussi informativi provenienti da operatori diversi e garantire maggiore trasparenza del sistema. Parallelamente, appare fondamentale rafforzare le funzioni di vigilanza e controllo con il potenziamento del ruolo dell'Osservatorio Nazionale dei Fondi Sanitari, al quale dovrebbe essere attribuita anche una funzione specifica di monitoraggio del corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. In questa prospettiva valuto positivo l'obbligo recentemente introdotto con un emendamento presentato all'articolo 29 del decreto legge 19 febbraio 2026 numero 19 in corso di conversione del PNRR di pubblicazione dei bilanci. Inoltre è auspicabile l'introduzione di obblighi di comunicazione annuale sui contributi dovuti e non versati, unitamente alla possibilità per i fondi di agire per il recupero delle contribuzioni omesse, strumenti che sono essenziali per contrastare fenomeni di inadempienza e tutela dei diritti dei cittadini lavoratori e pensionati. Infine, risulta imprescindibile un intervento di coordinamento normativo volto a chiarire in maniera univoca l'ambito di operatività rispetto ai LEA, anche alla luce dell'evoluzione introdotta dal DPCM 2017, che è oggi in corso di aggiornamento, per garantire una coerenza tra le difforme fonti regolatorie. In tale prospettiva si ritiene necessario sviluppare un insieme organico di interventi di sistema finalizzati a creare sinergie strutturate tra Servizio Sanitario Nazionale e Sanità Integrativa, anche mediante integrazione informativa e operativa. Implementare e valorizzare il fascicolo sanitario elettronico anche per monitorare le prescrizioni e le prestazioni, per ridurre sprechi, duplicazioni, fenomeni distorsivi. Istituire un registro unico dei soggetti che erogano o rimborsano prestazioni sanitarie, indipendentemente da quello che è il regime fiscale di loro appartenenza. Definire poi dei contenuti minimi obbligatori degli statuti dei fondi, dei requisiti di competenza degli organi di amministrazione e controllo. In conclusione, il rafforzamento della governance, la maggiore chiarezza delle regole, l'efficienza dei sistemi informativi, il contrasto alle irregolarità contributive contribuiscono le leve principali per consolidare il ruolo della sanità integrativa quale secondo pilastro complementare del Servizio Sanitario Nazionale, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze presenti e future dei cittadini in un panorama che, come sapete, legata soprattutto all'attuale demografia, sta cambiando in maniera molto rapida. Grazie.
1: Ministro, grazie. Ovviamente il documento presentato dal Ministro è, a parte che c'è il verbale, ma il documento presentato dal Ministro è a disposizione attraverso gli uffici. Ora, per procedere, colleghi, ho preso impegno col Ministro di liberarlo alle 9.40, 9.35, 9.40 per avere il tempo di andare alla cerimonia che sapete si svolge alla Camera dei Deputati stamattina. Ora, io direi, per ordinare il prosieguo, darei 5 minuti a gruppo per esporre, 4-5 minuti a gruppo, siamo 6 gruppi presenti, 4-5 minuti a gruppo per esporre una domanda, 2 massimo, alle quali il Ministro farà pervenire o torna e facciamo un prosieguo dell'audizione per le risposte, o fa pervenire la risposta sempre attraverso la Commissione. Quindi do la parola rispetto alle richieste al PD. Abbiamo già iscritti Magni e Mazzella, quindi a questo punto Magni, visto che gli è stata la parola, poi chi no. parla, ditemi voi chi parla per il PD, chi parla per la Lega e chi parla per 5 Stelle. Allora. Ma siete tre, siete. Ah, un minuto per uno, benissimo, va bene, dai, veloci. Allora, Magni, prego.
2: No, visto considerato, intanto ringrazio il Ministro per la relazione dettagliata e quindi però ha la necessità di essere approfondita
1: e letta. Anche da me.
2: Mi pare da tutti in sostanza. La domanda è questa, io credo che prima di noi questa discussione andrebbe fatta tra le parti sociali, perché dalla discussione che ha presentato il Ministro, se ho capito almeno il grosso della sanità integrativa è data dai fondi contrattuali, ok? Che sono un risparmio economico per i lavoratori. È chiaro che le disfunzioni che il Ministro ha sottolineato esistono tutte, perché in una situazione di bassa remunerazione diretta si è introdotto un sistema indiretto, che però molti lo fanno. Che riducono le liste d'attesa, perché chi ha questa condizione paga e ha un rimborso. Questo è il dato che funziona nei rapporti sostanzialmente dei fondi integrativi. Io mi fermo qua per adesso, vorrei discutere. È chiaro che tutto l'altro cade se lei gli chiede. No, anche perché la seconda osservazione, se a me mi chiede, lavoratore metalmeccanico, che faccio questa cosa, devo farlo in termini solidaristici, io non è che mi sottraggo, perché la solidarietà generale, ma non posso pagarla io, c'è una discussione che riguarda tutti chi contribuisce. Quindi attenzione, perché questo è il punto, forse bisogna discuterlo con chi li ha pensati e contrattati prima, perché sennò diventa un casino.
1: Beh. Grazie Magni, Mazzella.
3: Grazie Presidente, signor Ministro. Io però vorrei un attimo fare una premessa metodologica. Questo documento è veramente molto importante, credo. Le cose che ha detto il signor Ministro devono essere oggetto della riflessione della nostra Commissione. E quindi io chiederei al signor Ministro se è possibile, ovviamente con l'accordo di tutta la Commissione, di recuperare il documento, leggercelo e riflettere con attenzione e non improvvisare una domanda qui in questo momento solamente sull'atto istintivo che noi abbiamo. Io però la farò nel caso la domanda. E poi formulare anche solo una domanda per gruppo, per iscritto al Ministro, e il Ministro ci risponde. Credo che sia da un punto a una domanda, allora no, perché noi così ricomporremmo, credo che le domande le potremmo anche coordinare, ma così ricomporremmo una nostra narrazione, una narrazione della Commissione. Detto questo, se siete d'accordo, ovviamente, se il signor Ministro è d'accordo. Detto questo, a me sembra che la posizione che ha assunto il signor Ministro è anche molto più avanti rispetto a quello che pensassimo in qualche modo, perché ha sostenuto che è un costo della sanità, la sanità integrativa è un costo per il sistema, ma è un costo per i contribuenti che viene ridistribuito attraverso la fiscalità. E la premessa iniziale è che il nostro sistema, essendo universalistico, è basato sulla fiscalità generale, dando cure agli indigenti di tipo gratuito, ha bisogno di una gradualità, di innesto nella finanza pubblica da un punto di vista fiscale. Quindi, fatta questa premessa, io credo che il tema sia che cosa offre la sanità integrativa di più. Questa è la domanda a cui dovremmo rispondere rispetto alla sanità pubblica e se non è meglio invece investire di più nella sanità pubblica rispetto alla sanità integrativa per lo Stato? Questa è la domanda che io vorrei fare.
1: Capisci bene perché altrimenti lui ha risposto come va.
3: No, la domanda è questa: se lo Stato. No, ma il signor Ministro ha capito perfettamente quello che voglio dire. È anche nella chiave in cui il signor Ministro ha presentato un tema che credo che sia cruciale e sui quali tutti siamo d'accordo, cioè la prevenzione. Perché i fondi integrativi, ahimè, diciamo, puntano molto poco sulla prevenzione rispetto... quindi io sarei d'accordo, diciamo, ad analizzare un fondo integrativo che possa essere però utile a tutti, dove anche a chi non se lo può permettere, per intendersi, perché che senso avrebbe, diciamo, un fondo integrativo se c'è poi un lavoratore che non se lo può permettere, cioè o una persona che non se la può permettere perché non raggiunge non ha quella possibilità economica, parliamoci chiaramente. E soprattutto se il fondo integrativo non punta sulla prevenzione. Questo ha un senso, quindi puntare sulla prevenzione nel fondo integrativo è questa la domanda, cioè. Allora, Presidente, però io nella premessa metodologica ho detto che è difficile, è complesso. Ma la domanda è, serve, diciamo, da parte dello Stato, cioè la domanda, perché era complessa, diciamo, un po' complessa la tema, no? Serve, diciamo, fare degli ulteriori sgravi fiscali, estendere, diciamo, la sanità integrativa rispetto ad un investimento maggiore che lo Stato farebbe nella sanità pubblica? Se spendiamo 1.500.600.000.000 per sgravi fiscali nella sanità integrativa, non è meglio mettere già oggi, non è meglio invece mettere quel 1.600.000.000 nella sanità pubblica? Questa, e in particolare nella prevenzione?
2: La chiave anche prima,
1: Anna
4: Maria.
1: Urla.
5: Bene, grazie Ministro. Ovviamente anch'io mi riservo di leggere la sua relazione, di approfondirla bene, ma lei afferma che i fondi integrativi, tutti, a partire da quelli contrattuali, in realtà sono un costo per il sistema sanitario e per l'erario italiano. Io le ricordo, signor Ministro, che i fondi contrattuali sono costituiti attraverso i soldi dei lavoratori e delle imprese, non c'è altri soggetti, ecco, e che suppliscono a disguidi, ritardi, performance non adeguati del sistema sanitario pubblico. Il fatto che i fondi siano utilizzati non in termini integrativi ma in termini anche sostitutivi per cose anche molto banali è perché il sistema sanitario ha tempi, ritmi e modi che non sempre sono confacenti con il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine. Quindi faccio questa piccola premessa perché il suo assunto iniziale non lo condivido. Lei dà un'impostazione come se i fondi integrativi contrattuali fossero per i cittadini e le cittadine tutte solo un aggravio in più. No, semmai in qualche modo aiutano, ecco, il sistema sanitario nazionale rispetto a carenze che ci sono. Quindi riposizionerei un po' il ragionamento perché detta così, come lei l'ha detta, non mi sembra che corrisponda, diciamo, alla realtà. Bisogna capire qual è l'obiettivo di questo suo ragionamento. L'obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio, di controllo, che renda trasparente, garantito per il cittadino e la cittadina che ha aderito a un fondo integrativo, o è qualcosa di diverso? Perché se io penso ad esempio alla previdenza, c'è un sistema pubblico ovviamente di controllo, di monitoraggio a tutela ovviamente di chi aderisce al fondo previdenziale. E questo ragionamento è altro, perché se questo, con quella premessa che richiamavo prima, ha poco a che spartire. Quindi mi riservo ovviamente di leggere bene la sua relazione e di fare tutti gli approfondimenti del caso, ma l'obiettivo io credo che debba essere chiaro per tutti. Ecco perché no, lei si pone questo tema con questo tipo di soluzione.
1: Sì, chiarisco che l'audizione del Ministro l'abbiamo chiesta a chiusura di un'indagine conoscitiva. Il Ministro ha esposto il quadro dello stato dell'arte e ha prefigurato delle linee di riforma, ma non è che ha anticipato una riforma. La riforma, semmai, è una roba che bisogna vederla, insomma, non è che lui fa, come noi abbiamo chiesto, lo stato dell'arte e prefigura le soluzioni rispetto a un problema che ha ben evidenziato, e cioè la sottovalutazione del sistema della sanità integrativa rispetto al panorama europeo. A questo punto io dovrei dare tre parole al PD, però se Fratelli d'Italia parlano tutti, uno, due, tre, quattro, no, per dire insomma che non è che è scontato. Prego,
4: guardi,
1: Zambito.
4: Guardi, Presidente, faccio un minuto. Sì, faccio un minuto. Devo dire che alcune delle riflessioni che ha fatto il Ministro le condivido, e soprattutto la domanda delle domande, cioè ma queste risorse che lo Stato comunque spende producono vantaggi rispetto a metterli sul sistema sanitario nazionale, che un po' era la domanda di Mazzella. Allora io faccio una domanda più precisa e puntuale. Dal momento che il Ministro ha più volte sottolineato, e io questo lo condivido, che questi fondi dovrebbero erogare dei servizi complementari a LEA, quindi che non sono sostitutivi ai LEA, come facciamo a realizzare questo obiettivo tenendo conto dei numeri che ci ha dato, e cioè che in questo momento tutta questa platea di fondi, che comunque sono convinta debba essere riorganizzata perché ce ne sono di tutti i tipi, non si monitorano, non va bene, quindi certamente che va fatta una legge almeno di riordino e anche della governance. Ma come pensa, Ministro, di limitare l'azione di questi fondi, visto i numeri che ci ha dato? Perché i numeri che ci ha dato dicono che invece erogano servizi ricompresi nei LEA.
1: Ricompresi nei LEA.
4: E quindi i fondi, come pensa di riorganizzare questa cosa?
1: Di Cabus.
6: Grazie Ministro, questo quadro, anche perché raramente sia un quadro di riferimento. Io penso che la domanda che lei ci ha proposto, visto che qui siamo in veste di legislatori, sia assolutamente essenziale. Si chiama l'uso delle risorse pubbliche dove è più conveniente, e se è conveniente un uso selezionato nel momento in cui siamo di fronte a diritti universali. Detto ciò, però, c'è un altro pezzo di domanda, perché tra i suoi ragionamenti lei dice che l'adesione ai fondi va estesa. Allora, i fondi attualmente sono costi contrattuali, cioè si mette in salario quote che potrebbero essere in salario dentro il risparmio previdenziale o dentro i fondi sanitari. Allora, tutto bene, la solidarietà è fondamentale, il mondo sindacale lo sa bene, ma come dire, stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi se si considera che i fondi sanitari integrativi debbano diventare parte, un secondo pilastro del sistema, non si può chiedere però ai fondi sanitari integrativi di diventare universali, perché loro non lo sono. non lo sono per definizione e per ragione, e a mio avviso peraltro non lo debbano essere. Trovo che però manchi un pezzo che, come dire, si tira sempre fuori da questi ragionamenti, che è tutto il pezzo assicurativo, compreso che gli stessi fondi contrattuali sono in gran parte gestiti dalle assicurazioni e, come dire, trasformati da fondi di autonoma definizione. Presidente, guardi che è molto fastidioso che in ogni occasione che si parla lei chiacchieri. Dicevo che i fondi integrativi sono in gran parte intermediati poi dalle assicurazioni, con modalità che non sono che sono i fondi che determinano quali sono le effettive prestazioni, ma sono le assicurazioni che vendono i pacchetti. Allora io penso che, capisco che è sempre più facile parlare di ciò che è organizzato contrattualmente, ma bisognerebbe discutere seriamente invece delle assicurazioni. Queste sono, come dire, le domande di paragone tra cose che io condivido, che lei ha detto, e però come poi si traducono nel sistema effettivo. Ultima cosa che mi approfitto per ricordare al Presidente, che però noi volevamo audirla, Ministro, anche per parlare di medici di medicina generale e di AIFA, che, come dire, sono poco attinenti alla sanità integrativa forse, ma sono cosa essenziale per ragionare di servizio sanitario.
1: Grazie collega Camusso. Aspetta. Lorenzini, scusa.
7: E non c'è problema.
1: La vecchiaia.
7: Che vuoi fare? Allora, innanzitutto grazie Ministro, anch'io mi riservo ovviamente di leggere questa relazione così importante, direi, e anche articolata, però abbiamo colto alcuni dei punti più essenziali. Allora, la prima questione che io le faccio di domanda, ripetendo l'impostazione data dalla collega Camusso, il tema assicurazioni, perché noi sappiamo benissimo che la parte gestita dai fondi, soprattutto contrattuali, ricopre tutta una serie di prestazioni che sono negoziate con i contratti di lavoro. Le assicurazioni però stanno prendendo mano a mano sempre più piede nel nostro paese e gestiscono non extra LEA, diciamocelo chiaramente, ma LEA, quindi costruendo di fatto un doppio binario per chi ha l'assicurazione e accede a prestazioni LEA anche di lista, saltando liste d'attesa, e chi invece l'assicurazione non ce l'ha. Quindi in un contesto di questo genere la prima domanda è: state facendo delle valutazioni di impatto qualitative e quantitative su come sta cambiando non l'attitudine ma la propensione degli italiani, considerando che chi si fa un'assicurazione è o perché può farsela o perché ha paura di rimanere senza prestazioni? Questa valutazione di impatto, come pensate di colmare questo gap? Perché se noi vogliamo andare verso un sistema e garantire un sistema universalistico, abbiamo necessità di governare il processo anche della domanda, soprattutto dell'out of pocket, e dell'out of pocket intermediato o non intermediato, che fa parte di, alla fine, di una platea di circa 46 miliardi, quindi più o meno questa è la cifra. Bianchi. Il bravo, poi c'è il nero. Bianchi. Quindi questa è un grande tema. Vado, quanto è intermediato, come, l'impatto sulla domanda, se la domanda è gestita, e poi extra LEA o LEA, perché questa è la grande questione. Perché se noi siamo sul, il modello è un modello extra LEA che noi abbiamo portato avanti negli anni, se gli extra LEA diventano LEA, questo crea un doppio binario di accesso e questo scombina tutto l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. È quello che sta avvenendo fuori dalla legislazione, questo sta avvenendo nei fatti. E ultima cosa, fondi aperti, fondi chiusi. E questo è il tema dell'estensione, è un po' in contraddizione, cioè se noi pensiamo che dobbiamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, pensare a fondi aperti crea una questione anche qui di un secondo binario, quindi avremo tante cose da chiederle Ministro, però già soltanto queste due linee richiedono un approfondimento anche sulla non autosufficienza, assicurazioni pubbliche, assicurazioni private, Cioè, verso cosa tendiamo, lei pensa che vuole tendere nel prossimo anno?
8: Grazie Ministro per questa sua esauriente relazione, sarà molto interessante leggerla. Alcune delle mie domande sono state anticipate, ma la vera domanda secondo me è come intermediare questa spesa out of pocket, che sono oltre 40 miliardi, sono soldi non intermediati che vanno spesi e spesso, come ha detto giustamente il Presidente, a volte sono bianchi perché ci sono anche una parte che è sommersa, quindi sarà molto utile intermediarle per dare la possibilità di introdurre questi soldi all'interno del sistema sanitario nazionale. Questa credo che sia la vera domanda a cui cerchiamo di dare una risposta in questa nostra attività diciamo di approfondimento sul sistema sanitario nazionale. Grazie.
1: Bene colleghi, le domande sono finite, non so se intende Lega o Forza Italia. Bene, allora Ministro, allora adesso colleghi, io direi ai colleghi dell'opposizione che hanno e a Satta di aiutare gli uffici mandando al dottor Biancolatte una sintesi di queste domande / interventino. Sì, sì. No, le domande le avete fatte adesso e le domande devono essere mandate al Ministro per predisporre le risposte. La copia sarà della relazione, sarà disponibile, peraltro c'è lo stenografico, c'è il verbale già disponibile online. Scusate, non voglio perdere il filo. Io vorrei da parte mia fare al Ministro una domanda, e cioè, Ministro, il sistema a 45 anni dalla sua architettura, progettazione, sistema che tutti vogliamo ovviamente preservare, può a suo avviso continuare per altri 45 anni così com'è, cioè senza sviluppare forme miste come tutti gli altri paesi al mondo ormai hanno adottato? E la... Boni, oh, non va agitate. È una domanda, o è opportuno che su alcune prestazioni tipiche del secondo pilastro, sostanzialmente nei LEA c'è anche la diagnostica, nei LEA c'è anche la specialistica ambulatoriale, nei LEA peraltro non ci sono altre prestazioni che in tema di prevenzione per esempio sono indispensabili, pensate alla pulizia, all'igiene dentale delle persone ultra 65 anni, ultra 60 anni banalmente, insomma il sistema va riformato aprendo a un secondo pilastro integrativo che integra il primo pilastro e completa a disposizione del cittadino tutti la disponibilità di prestazioni sanitarie, oppure e secondo quali direttrici, oppure semplicemente no, semplicemente il sistema resta questo e tale è. Ora non devi rispondere adesso, ne parliamo a questo punto. Il seguito dell'audizione, diciamo, è formalmente rinviato, considerato che ovviamente il Ministro deve produrre le risposte e poi valutiamo con lui se torna per un dibattito o ci manda le risposte e poi dibatteremo noi al nostro interno. Ricordo che come tutti noi diciamo, le riforme le fa il Parlamento e non le fa il Governo, o comunque le fa insieme al Governo. E quindi io continuo a dire che una riforma di questo tipo, sei alla prima legislatura. E diciamo che questa, a mio avviso, per la sua dimensione e per la sua importanza, deve essere una riforma di iniziativa parlamentare. A mio avviso, poi ognuno pensa quello che vuole. Basta, chiuso.
9: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: 12 e 2 minuti, una buona giornata nuovamente dalla redazione di GR Parlamento. Oggi lunedì 17 agosto vi trasmettiamo l'audizione di Jorge Luis Cepero Aguilar, che è l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, di fronte alla Commissione Esteri della Camera. Buon ascolto.
11: Audizione informale dell'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar. Io credo che ci sono. C'è un grande interesse per ascoltare quello che ci vorrà dire e quindi la parola all'ambasciatore.
12: Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Sono davvero grato per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare ai lavori di questa commissione. Si tratta di un momento di particolare importanza per noi nell'ambasciata. È importante venire qui e parlare davanti a questa augusta assemblea della realtà di quello che sta vivendo oggi il mio paese. Egregio Presidente, ho un tempo determinato? Cercherò comunque di essere succinto e di spiegare qual è la situazione nella quale versa l'isola e soprattutto in che modo siamo arrivati a questa situazione. Vorrei cominciare spiegando che Cuba non è e non è mai stata, a partire dal 1959 fino ad oggi, non è mai stata uno stato in condizioni normali. A partire dal 1959 Cuba ha ricevuto costantemente, in 67 anni, continue aggressioni multidimensionali. Aggressioni multidimensionali, così le definiamo noi, aggressioni nei confronti dello Stato cubano stesso. Abbiamo ricevuto aggressioni militari dirette da parte degli Stati Uniti e basta citare Playa Girón nel 1961 con una truppa addestrata e finanziata con sostegno logistico totale da parte degli Stati Uniti. Abbiamo ricevuto e siamo stati vittime di attacchi terroristici in occasioni analoghe, attacchi contro l'economia cubana nella nostra industria e anche attacchi contro cittadini cubani. Per esempio, faccio l'esempio di un aereo civile che andava da Barbados a La Habana e purtroppo siamo stati oggetto di un attacco terroristico rivolto al settore turistico, dove è morto un cittadino, purtroppo un cittadino italiano, Favo Di Scelmo. E più recentemente quest'anno c'è stato un tentativo di infiltrazione militare da parte di un cittadino statunitense di origine cubana. Lui usciva dal porto statunitense armato fino ai denti con l'intenzione di perpetrare un atto terroristico a Cuba. Questa è la situazione dello Stato cubano. Allo stesso tempo lo Stato cubano, a partire dal 1959 fino ad oggi, oltre alla dimensione dell'aggressione militare, fronteggia e ha fronteggiato delle campagne di disinformazione costante. La campagna di disinformazione ha un obiettivo, cioè presentare dinanzi all'opinione pubblica mondiale una realtà di Cuba distorta, con l'obiettivo di denigrare l'opera dello Stato cubano e della rivoluzione cubana e con l'obiettivo di presentare la Repubblica di Cuba come uno Stato che viola i diritti umani, uno Stato fallito. E dobbiamo subire queste campagne di disinformazione che sono finanziate dagli Stati Uniti d'America, quindi vengono stanziati proprio dei fondi con il bilancio che viene approvato ogni anno nel Congresso, ed è una dimensione che abbiamo dovuto fronteggiare. Un'altra dimensione della politica statunitense nei confronti di Cuba in tutto questo periodo è stata questa: la campagna di sovversione. Quindi il finanziamento, la creazione di gruppi sia all'estero che a livello domestico, quindi un'azione finanziata per presentarsi come antagonisti dello Stato cubano. La fonte del denaro è una fonte pubblica, come sapete. Tutto questo denaro è finanziato dal bilancio del Congresso, che viene adottato ogni anno. Quindi sono stati inviati l'anno scorso 30 milioni a questo scopo. Tutto questo fa parte della politica di discredito, oltre alle campagne che sono rivolte ai programmi di cooperazione che porta avanti la Repubblica Cubana. Si parla di cooperazione medica cubana, un programma che è stato avviato negli anni 60 in Algeria e che Cuba ha sostenuto nel corso della sua storia. Come
13: iniziò in Argelia?
12: Sì, l'attività è cominciata in Algeria perché nel momento dell'indipendenza dell'Algeria i medici di quel paese sono andati in Francia e quindi il paese è rimasto senza medici, quindi la cosa è cominciata lì e poi si è espansa con un programma di cooperazione e di solidarietà internazionale da parte di Cuba. E l'Italia sa qual è la presenza dei medici cubani, come è stata forte la presenza dei medici cubani qui durante la pandemia del Covid. Hanno risposto a un dovere nei confronti dell'umanità. E poi c'è stata la brigata cubana che c'è ad oggi in Calabria e che aiuta la regione Calabria a fronteggiare la situazione sanitaria nella quale appunto la regione versa. La Repubblica Cubana è stata oggetto di campagne di diffamazione da parte degli Stati Uniti. E poi c'è una quarta dimensione della politica statunitense, cioè il blocco economico, commerciale e finanziario, blocco che è stato imposto formalmente da parte degli Stati Uniti nel 1962 da parte del presidente JF Kennedy. Questo blocco in realtà era cominciato molto prima, il blocco era cominciato nel 59 per rispondere a delle sfide sociali. Era stata presentata la cosa come una riforma agraria, quindi gli Stati Uniti avevano cercato di sabotare l'economia cubana con una diniego di raffinamento del petrolio cubano, ci hanno lasciato senza combustibile fino a che c'è stata un'imposizione formale del blocco nel 62. E tutto questo ha avuto una conseguenza. L'ufficio di controllo di attivi esteri definisce nella sua pagina web questo come il più completo dei programmi di sanzioni al mondo. E perché? Perché per gli Stati Uniti applicare queste misure nei confronti di Cuba è qualcosa che è legato a una misura del 1917, quindi oggi questa legge si applica esclusivamente a Cuba. Da parte degli Stati Uniti a Cuba. Quindi chi è considerato dagli Stati Uniti come nemico deve subire una serie di norme da parte di questo ufficio del tesoro. Tutto questo è previsto dal codice federale statunitense e tutti i prodotti cubani non possono quindi entrare negli Stati Uniti. Si blocca così il nostro mercato e si impongono delle misure a Cuba, come per esempio l'utilizzo del dollaro nelle transazioni finanziarie. Questo come conseguenza di Bretton Woods, quindi la valuta è il dollaro ed è stato imposto questo. E poi c'è la impossibilità per Cuba di acquisire da paesi terzi materiali che abbiano più del 10% di componenti statunitensi. Quindi noi, per farvi capire, non possiamo comprare un Airbus, l'azienda europea, non possiamo acquisire Airbus perché Airbus nella propria tecnologia ha più del 10% di componenti statunitensi. Quindi questa e altre misure, ad esempio il divieto imposto dagli Stati Uniti di viaggiare a Cuba. Quindi gli statunitensi non possono fare turismo a Cuba e neanche le aziende possono fare affari a Cuba, oppure le condizioni sono estremamente difficili. Tutto questo va unito a questo quadro regolamentare. Inoltre ci sono le leggi approvate dal Congresso, cioè il blocco come vi ho detto, e tutte queste misure violano il diritto internazionale. Si tratta di leggi di natura extraterritoriale molto forti. Tutto questo viola qualunque principio del diritto internazionale. Vi parlo di una misura del 92, un'altra legge del 1996 con un titolo che cerca di internazionalizzare il blocco, un altro titolo che stabilisce come deve essere oggi la transizione a Cuba. Quindi c'è una forte ingerenza negli affari domestici e questo è qualcosa che viene previsto dalla carta, non deve essere fatto secondo la Carta Internazionale dei Diritti Umani. Poi c'è una misura che prolunga la giurisdizione dei tribunali statunitensi per incolpare anche cittadini non statunitensi, per esempio cittadini europei e di altre cittadinanze, perché appunto fanno affari con Cuba. E poi c'è il titolo 4 che prevede che se tutto quanto è stato detto in precedenza non è valido, allora saranno congelati i fondi di queste persone. Questa è la legge del 96, questo è quanto prevede questa legge del 96. Questo corpo normativo, grazie a Obama, ha trovato una flessibilizzazione comunque molto limitata, però grazie a Obama si è andati verso la normalizzazione delle relazioni e tutto questo.

Per applicare la legge, per legiferare in ambito di narcotraffico, per occuparsi della questione del versamento di idrocarburi nel Golfo. Tutto questo quadro perché ve lo presento? Perché questo quadro definisce le nostre condizioni. Noi non siamo mai stati un paese normale, non possiamo condurre una vita normale. C'è sempre qualcuno che si ingerisce nelle nostre politiche e subiamo delle politiche aggressive multidimensionali. E tutto questo a causa degli Stati Uniti. Questo è il quadro, è il contesto nel quale arriva l'amministrazione statunitense e nel 2019, durante il primo mandato di Trump, sono state imposte a Cuba 342 misure coercitive unilaterali, definite dagli Stati Uniti sanzioni. Quindi si tratta di misure coercitive perché hanno come obiettivo appunto la coercizione, qualcosa che è proibito dal diritto internazionale. Non si tratta di sanzioni, perché Cuba non è sanzionata da un organo legittimo. Se Cuba dovesse essere sanzionata, sarebbe sanzionata dal Consiglio di Sicurezza. È questo l'organo che deve irrogare le sanzioni, però si tratta di misure unilaterali e che continuano a cagionare danni nella nostra economia, nella vita del paese. Questo durante il primo mandato di Trump. Non mi dilungo con tutte e 342 le misure, però 243 misure, si corregge. C'era una misura che regolamentava l'ambito del petrolio a Cuba, si perseguivano investitori europei a Cuba e venivano accusate queste persone nelle corti statunitensi. Quindi nei tribunali statunitensi sono stati accusati dei francesi, degli spagnoli, degli svizzeri, degli investitori svizzeri. E a seguito di questo c'è stato il governo Biden che ha lasciato intatte le 243 misure di Trump, malgrado il fatto che il presidente Biden nel suo programma presentato al Partito Democratico dicesse che sarebbe tornato. Questo è scritto nel programma elettorale di Biden. Cuba, tuttavia, durante la pandemia ha avuto bisogno d'ossigeno ed è stato negato l'ossigeno a Cuba. E qual è la situazione congiunturale con il governo di Donald Trump nel suo secondo mandato? È passato un anno e qualche mese dall'insediamento di Trump e quindi Cuba sperimenta un blocco estremo, inasprito e una crudele politica con atti di genocidio. E lo dico assumendomi la responsabilità delle mie parole. Il 29 di gennaio l'amministrazione Trump ha stabilito un ordine esecutivo che dispone quanto segue: una minaccia per tutti i paesi che vendono petrolio a Cuba o che somministrano petrolio a Cuba. Le minaccia dicendo: se si vende, se si eroga petrolio a Cuba, sarete oggetto di dazi, di tariffe o di sanzioni di altra natura. Quindi Cuba non è più l'oggetto della misura. La misura è una chiara, palese minaccia alla comunità internazionale. Quindi si impedisce a Cuba di ricevere combustibile. Se si eroga combustibile a Cuba, gli Stati Uniti irrogheranno delle sanzioni oppure imporranno dei dazi. Qual è la realtà? La realtà è che questa misura è stata molto crudele, molto dura, perché Cuba non produce combustibile con una qualità buona. In questo ordine esecutivo, come secondo punto, il 29 gennaio 2026 si dichiara a Cuba una minaccia. Sto citando: Cuba è una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti. Sto citando l'ordine esecutivo. Si tratta di una fallacia totale, si tratta di una menzogna. Cuba non è una minaccia per nessun paese nel mondo, né tantomeno per la più grande potenza militare al mondo, gli Stati Uniti. Cuba è un paese di pace che non esercita una politica estera aggressiva, tutto il contrario. Cuba è a favore della cooperazione internazionale, della cooperazione sud-sud principalmente. Tuttavia,
Io volevo mettere oggi sul tavolo questa misura, misura estremamente pericolosa, misura che ci addita come minaccia inusuale, perché tutto questo

0: apre le porte a una possibile aggressione militare nei confronti di Cuba. Posteriormente è stata adottata il primo maggio, è stato adottato un rafforzamento di questo blocco da parte dell'amministrazione statunitense, quindi gli americani hanno minacciato le aziende di paesi terzi, per esempio aziende asiatiche, africane, europee. È stato minacciato l'insieme delle aziende estere, quindi continuando a fare affari con Cuba sarebbero stati congelati i loro fondi negli Stati Uniti e loro e i loro familiari non avrebbero più avuto il permesso di soggiorno negli Stati Uniti. Quindi che cosa fa tutto questo? Ha l'obiettivo di scoraggiare le relazioni, il coinvolgimento di paesi terzi con Cuba. Quindi l'obiettivo qual è? È lasciare Cuba disconnessa, isolata dal sistema internazionale. Più recentemente, il 20 maggio, è stata presa un'altra misura, una misura tendenziosa e pericolosa allo stesso tempo, perché è destinata a un'aggressione militare diretta contro il popolo cubano. Quindi delle misure giuridiche contro Raul Castro per una responsabilità legata all'abbattimento di due aerei degli Stati Uniti. A quanto pare questi aerei avrebbero violato lo spazio aereo della Repubblica Cubana e ci sono stati 25 avvisi, 25 allerte di questo, e quindi questa misura è stata presa. E tutto questo ha avuto luogo in acque giurisdizionali cubane, nello spazio aereo cubano, e gli Stati Uniti vogliono presentare questo fatto come una finestra per un possibile motivo di aggressione militare. Questo è qualcosa di davvero pericoloso, perché praticamente in virtù di cattura di persone responsabili di atti criminali, ecco, si può realizzare un'aggressione militare. Quindi si tratta di un atto di calunnia. Questo è il contesto, questo è il contesto, e questo è quanto causano gli Stati Uniti a Cuba. E adesso mi avvio a conclusione per lasciare del tempo per il dialogo con voi, onorevoli deputati. L'impatto reale di queste misure, a partire dal 29 gennaio 2026, è il blocco totale del settore petrolifero, e questo ha causato al popolo cubano un danno immenso. Ogni giorno che passa si registrano ulteriori danni alla popolazione cubana. Stiamo parlando di blackout, interruzioni dell'elettricità di più di 20 ore in tutto il paese, e le ultime segnalazioni ci parlano del fatto che i cubani hanno un'ora, un'ora e 20 di elettricità al giorno. Non so se, onorevoli, voi potete immaginare un paese senza combustibile. E questo che cosa implica? Implica i blackout, la carenza di energia elettrica, e questo implica anche la mancanza di acqua potabile, perché Cuba ha bisogno di erogazioni di acqua dall'esterno, tutto questo grazie all'elettricità. Quindi se non viene pompata l'acqua a Cuba, grazie all'elettricità, ecco, non arriva l'acqua. Quindi mancanza di combustibile, mancanza di trasporti, e stiamo parlando di un danno cumulativo. La misura è stata definita a fine gennaio, e il danno cumulativo è visibile nella vita del paese, nella vita quotidiana del paese. Gli ospedali sono altamente colpiti, tutti gli ospedali a Cuba hanno un generatore d'emergenza, questo che significa che se c'è un'interruzione dell'elettricità i generatori si avviano e mantengono in servizio, per esempio, le sale operatorie, i servizi neonatali, i servizi di emodialisi. E se non c'è combustibile, quei generatori non possono funzionare. Oggi ci sono più di 100.000 interventi chirurgici che non si fanno a Cuba, che sono fermi, che vengono posticipati. Si tratta di un rischio per la vita delle persone a Cuba. Voglio dirvi che E con questo concludo. Voglio dirvi che la mancanza di combustibile sta ingenerando a Cuba morti. Il blocco di combustibile va aggiunto a un blocco finanziario, perché dal paese sono andate via le aziende europee. Le aziende europee hanno lasciato il paese, Meliá per esempio, che hanno aziende che hanno una tradizione anche trentennale, aziende canadesi, e gli imprenditori italiani stanno fronteggiando oggi sull'isola le stesse misure che deve fronteggiare il popolo cubano in materia di finanze e di combustibile. Queste misure degli Stati Uniti, onorevoli deputati, causano morti tutti i giorni a Cuba. L'assenza di combustibile impedisce alle persone di arrivare negli ospedali a causa di mancanza di ambulanze, e la mortalità infantile, che prima era del 4%, oggi è del 9% ogni 1000 nati. E la cosa potrebbe peggiorare. Quindi la politica è pensata per causare tutti i danni possibili alla popolazione cubana fino a generare un impasse sociale, e questo è l'obiettivo della politica di blocco, obiettivo della politica che è stata scritta nel 62. Questo è pubblico. Il Dipartimento di Stato vuole causare tutto il malessere possibile, la penuria, l'inedia al popolo cubano. Quindi, onorevoli deputati, di nuovo voglio ringraziarvi per questa opportunità e sono aperto alle vostre domande. Grazie.
1: Ambasciatore, interventi.
2: Grazie Presidente, mi ha dato subito la parola. E dunque, allora, intanto vorrei ringraziare l'ambasciatore per essere venuto in questa commissione e averci inquadrato storicamente la questione del bloqueo che va avanti dall'inizio degli anni 60 e quello che, come la situazione poi sia negli anni si sia resa sempre più difficile, abbia logorato il sistema cubano e fino ad arrivare a giorni nostri, quando appunto il sistema di sanzioni imposto da Trump sta generando per il popolo cubano una vera tragedia, una tragedia che è normale, nel senso che capiterebbe in ogni paese deprivato di combustibile, di blocco finanziario che non può più sopperire ai bisogni primari della popolazione. Siamo molto colpiti dal fatto che le ambulanze non possano trasportare i feriti, che le persone siano costrette a morire in caso di incidenti, che per operare si devono usare le torce e i telefonini. Siamo molto colpiti dal fatto che la mortalità infantile sia diventata così alta in un paese in cui invece era sempre stata bassa. E io vorrei anche cogliere questa occasione, Presidente, per ringraziare l'ambasciatore, parlando di questioni mediche, per il supporto che Cuba ha dato all'Italia durante il periodo del Covid, un aiuto che non dimenticheremo mai, così come è molto importante il fatto che i medici cubani continuino a operare in Calabria, dove il sistema sanitario è in affanno. Quindi in un'ottica che ci debba sempre essere tra i popoli solidarietà nei momenti difficili, io penso, colleghi e colleghe, che è arrivato il momento per noi, per il popolo italiano, di restituire in un segnale di solidarietà quello che noi abbiamo ottenuto. E quindi spero che questo, quanto detto finora dall'ambasciatore, sia sufficiente per riuscire a trovare un accordo tra tutte le forze politiche per fare un atto parlamentare, perché in momenti come questi, Presidente, non è che a uno Stato si chiede di fare le riforme. In un momento come questo si salvano le vite umane, prima si va in soccorso di un popolo sottoposto a questo regime che veramente non so come definire, questo sistema di tenaglia che toglie il respiro, e poi dopo si dialoga e si capisce come poter avviare quello che serve di fare nel paese, perché la cosa più importante adesso è cercare un rimedio a questa situazione, aprire le maglie di questo blocco, cercare di rafforzare gli organismi multilaterali, dare più aiuti che possano arrivare a Cuba, cercare di farlo attraverso chi opera a Cuba e il WFP, il Programma Alimentare Mondiale e altri organismi internazionali, e cercare di fare moral suasion con il Presidente degli Stati Uniti per evitare di andare avanti in questa azione che si tradurrebbe veramente in una operazione di morte e disperazione. Quindi ecco, poi noi discuteremo, qui abbiamo il nostro responsabile esteri, discuteremo con le altre forze politiche, spero anche di maggioranza, non solo di opposizione, l'opportunità di fare un atto parlamentare auspicabilmente unitario. Grazie signor Presidente.
1: Grazie. Ora Silvestri.
3: Grazie Presidente, nel ringraziare l'ambasciatore, il suo staff, i traduttori che ci consentono di parlare, volevo rispetto al quadro che ha fatto la collega Boldrini e rispetto anche il quadro che lei ci ha rappresentato della crisi umanitaria, sociale ed economica che state affrontando a causa degli Stati Uniti, volevo, magari questa può essere l'occasione per renderla edotta di quella che già è stata una risposta da parte del governo italiano proprio qui in questa commissione rispetto a quelli che sono stati atti parlamentari sollecitati dall'opposizione tutta unita sulla questione cubana. Ecco, in tal senso il governo, la riassumo, ci ha risposto che ritengono necessario, estrapolo un pezzo del virgolettato, che si ritiene necessario che le autorità cubane avviino un percorso credibile di riforme politiche ed economiche non più rinviabili che possa restituire la fiducia ai cittadini. L'Italia è pronta a fare la sua parte, sempre per bocca del nostro governo, insieme ai partner europei e alla comunità internazionale per accompagnare questo percorso pacifico, a dir del governo italiano, di necessaria trasformazione. Allora, intanto volevo renderle edotta che la parte di opposizione non vincola minimamente l'intervento di aiuto di un governo che abbia una dignità politica di chiamarsi tale a quello che sia un percorso di riforme. I percorsi di riforme si avviano in altri modi, laddove l'autodeterminazione dei popoli lo ritenga, non con delle portaerei puntate statunitensi puntate davanti Cuba. E in tal senso volevo anche chiederle a vostra previsione quanto ancora la popolazione possa sopportare, se avete in un qualche modo contezza di quanto ancora la popolazione possa proseguire a sopportare una situazione come quella che si è venuta a creare, quali possono essere addirittura i peggioramenti rispetto al perpetuare di quello che sta avvenendo e se avete avuto interlocuzioni con i livelli istituzionali europei per capire anche oltre la posizione del governo italiano, l'Europa, qual è stata la risposta e il supporto in chiave europea. Grazie.
1: Onorevole Provenzano.
4: Ma io vorrei ringraziare davvero l'ambasciatore e dire alcune cose, Presidente, a lei e all'intera Commissione. Per noi questo non è il momento della polemica politica, ma è un momento importante per richiamare tutta la Commissione all'urgenza della situazione cubana, alla luce del resoconto che ci ha fatto l'ambasciatore sulla condizione attuale. A me ha colpito tra le tante notizie, sicuramente quella che riguarda le questioni sanitarie, ma una cosa che forse nella storia di Cuba non è mai accaduta e che è cruciale nella formazione di quello Stato e dell'esercizio della sua sovranità, cioè che per la prima volta nella storia hanno chiuso le università e le scuole, e questo per Cuba è un fatto, diciamo, drammatico, e deve esserlo anche per noi. L'Italia ha un vincolo forte con la situazione che sta vivendo Cuba per alcune ragioni. La prima è per il suo impegno tradizionale per il multilateralismo e il rispetto del diritto internazionale. E diciamo, le misure coercitive assunte dall'amministrazione Trump sono una palese violazione di entrambi questi cardini della nostra proiezione internazionale. Ha un vincolo con Cuba per il legame storico di amicizia e solidarietà che lega i nostri popoli e per un dovere di gratitudine che noi abbiamo nei confronti della popolazione cubana e dei suoi medici per quello che lei ha ricordato, l'impegno di Cuba durante un momento drammatico per la storia del nostro paese che è stata la pandemia. Alla luce di tutto questo, al di là delle divisioni politiche, anche sulla storia di questi anni che lei ha ripercorso, storia nella quale a nostro avviso, e io voglio dirlo nell'amicizia e nel rispetto per quello che ha attraversato Cuba, non tutto è andato per il verso giusto, rispetto dei diritti umani, rispetto del dissenso politico, critiche anche forse a misure economiche che sono state irrealistiche da parte del governo cubano che hanno prodotto una situazione di difficoltà. Mi ha molto colpito, diciamo, un'intervista recente che ho letto di Silvio Rodriguez, un uomo pronto a imbracciare il fucile per difendere la sovranità del suo popolo e che esprimeva legittime critiche alla politica economica di Cuba. Ma tutto questo non c'entra con la questione che affrontiamo oggi. Sul passato, sul giudizio politico noi ci possiamo dividere. Quello su cui non ci possiamo dividere è il giudizio sulle misure coercitive unilaterali assunte dall'amministrazione Trump che non possono essere giustificate da nessun disegno politico. Perché questa è la base del diritto internazionale e del modo in cui sempre l'Italia ha concepito le relazioni internazionali, sull'urgenza di fare tutto quello che è nella nostra possibilità e disponibilità in sede bilaterale, in sede multilaterale e in sede internazionale, a cominciare dall'Europa, non solo per condannare, come ben spesso abbiamo fatto, l'embargo, che è, diciamo, qualcosa che ha sempre unito la politica estera del nostro paese con governi di diverso colore politico, e mi auguro che sia, diciamo, confermato questa postura del nostro paese anche dall'attuale maggioranza, ma per provare a salvare un popolo che sta morendo, perché di questo si tratta. Adesso io voglio rivolgermi direttamente tramite lei, Presidente, ai colleghi della maggioranza, dicendo che noi, oltre alle opposizioni con cui c'è una, lo ricordava Silvestri, piena concordanza politica su quello che l'Italia può impegnarsi a fare, noi abbiamo presentato una risoluzione che abbiamo incardinato nella discussione di questa commissione e che è aperta, voglio dirlo, lo ha accennato la collega Boldrini, al contributo di tutti, in primo luogo ovviamente delle altre forze di opposizione con cui abbiamo condiviso questa posizione politica, ma voglio dirlo davvero fuori da ogni polemica e distinguo, anche al contributo delle forze di maggioranza. Abbiamo l'urgenza di esprimere una posizione del nostro Parlamento oggi, domani rischia di essere troppo tardi. Quindi la ringrazio per averci trasmesso il senso di questa urgenza. Tramite lei, caro ambasciatore, mi lasci esprimere la nostra più profonda amicizia e solidarietà verso il popolo cubano. Sentiamo il dovere di richiamare tutto il Parlamento e tutte le forze politiche a fare fino in fondo la nostra parte. Grazie.
5: Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
6: Grazie Presidente, grazie Ambasciatore. Ovviamente tutta la nostra vicinanza al popolo cubano che soffre per la quotidiana vita, che in questo momento è in grossa difficoltà ovviamente nel suo paese, ma d'altronde anche la storica vicinanza da parte del popolo italiano non è mai venuta meno. Sono quasi 45 milioni di euro investiti in cooperazione e sviluppo in diversi progetti che sono stati comunque supportati sulla base anche di quello che il governo cubano ha indicato allo Stato italiano, ecco, quindi che da parte dell'Italia, indipendentemente dal governo, visto che sono stato chiamato in causa in qualità di rappresentante della maggioranza, indipendentemente dal fatto che ci sia un governo di centrosinistra o di centrodestra, l'attenzione da parte delle istituzioni rispetto al popolo cubano è sempre molto alta e quindi anche in questo triennio sono state stanziate risorse importanti. Volevamo capire, rispetto alle risorse stanziate da parte del governo italiano in questi anni, se ci sono degli indicatori che fanno capire che le priorità date dal governo cubano rispetto ai progetti che sono stati per i quali sono stati richiesti finanziamenti, hanno degli indicatori che fanno vedere che l'utilità da parte delle risorse stanziate abbiano prodotto un miglioramento, o ci sono delle cose che possono essere ulteriormente migliorate in loco per fare in modo che tramite questi finanziamenti in cooperazione e sviluppo possano continuare ad apportare benefici al popolo cubano.
5: Grazie. Se non ci sono altri interventi, prima di dare la parola all'ambasciatore vorrei fare un intervento che deriva da quanto ho sentito. Ho sentito la parola Europa e credo che possa essere per l'Europa l'occasione di un suo, come dire, riscatto, perché un fenomeno simile è stato ad opera della Troica europea in Grecia nel 2012 e 13. La storia, ripeto, non si ripete, ma fu un fenomeno molto simile per cause, come dire, non, come dire, nobili o come quello che è adesso da parte dell'amministrazione americana, cioè dopo la passeggiata di Deauville, due illustri governanti europei, Sarkozy e Merkel, dicono gli stati possono fallire e l'obiettivo era la Grecia. E sulla Grecia fu fatta un'azione devastante, sulla Grecia continentale soprattutto. Io ricordo, e non esagerato, quanto diceva il mio collega Varoufakis, e ricordo che mandavamo privatamente chemioterapici e altro ad Atene. Quindi io credo che forse anche questo sia un punto su cui riflettere, e cioè dire che cosa si può fare per, non dico per un riscatto, la storia non si ripete, però oggettivamente la signora Europa potrebbe fare qualcosa in più, proprio in memoria di quello che è stato fatto allora. Ambasciatore.
0: Onorevoli deputati, grazie per le domande, per questo dialogo. Vorrei parlarvi di tutto quello che è stato menzionato qui, però vorrei cominciare dicendo che non esiste una causa legittima in questo mondo, causa legittima o illegittima che sia, per fare in modo che uno Stato sottoponga un altro Stato e la sua popolazione a delle condizioni di vita di sterminio. Non esiste ragione al mondo, non esiste ragione legittima al mondo, a meno che non ci troviamo nel Medioevo, a meno che non stiamo parlando di una città recintata tutti i giorni attraverso la porta di San Paolo, e mentre vado al lavoro e faccio un parallelismo con la situazione cubana, le mura aureliane stanno a Roma come l'esercito sta a Cuba, quindi si sottopone un'intera popolazione a delle condizioni di vita estreme, e non esiste causa legittima o illegittima che sia nel mondo per sottoporre un paese a queste condizioni di vita, e il popolo cubano e Cuba, lo Stato cubano, non hanno fatto nulla per meritare una situazione di disconnessione totale dal sistema internazionale come questa, soprattutto perché questa disconnessione, questo blocco rafforzato, sono misure imposte al di fuori del perimetro del diritto internazionale, che esiste proprio per questo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che deve applicare sanzioni di questo tipo, e gli Stati Uniti applicano questa legge. Voglio fare riferimento inoltre a un altro elemento. Quello che subisce oggi Cuba, il sistema di blocco subito da Cuba, catalogato come embargo dagli Stati Uniti, non è un embargo, è un blocco totale, e tutto questo è subito non solo dai cubani ma anche dai cittadini europei, e segnatamente è qualcosa che subiscono gli italiani. L'onorevole deputato parlava della storia comune, dell'unione tra i nostri popoli. Noi chiamavamo l'esercito Mambises, l'esercito che ha lottato per l'indipendenza spagnola nel XIX secolo, li chiamavamo Mambises o italiani. Oltre 30 italiani hanno lottato con i Mambises e hanno ottenuto posizioni apicali a Cuba. Tutto questo nei primi 50 anni della Repubblica. C'è stato un italiano, un partigiano italiano, che è Gino Donè, che ha lavorato con Fidel. Ci sono italiani a Cuba, aziende italiane a Cuba, da oltre 30 anni, alcune da oltre 40 anni. Queste aziende fanno affari con Cuba in condizioni, ribadisco, di blocco. Ci sono famiglie italo-cubane, c'è una comunità italiana a Cuba, c'è una comunità inoltre cubana in Italia. Quindi questo per dirvi la misura dei vincoli tra i nostri due popoli. I vincoli sono veramente forti, e inoltre, come ambasciatore di Cuba, volevo portarvi un altro esempio. Mi sento legittimato a parlarvi proprio in ragione degli italiani che vivono a Cuba e che si sono avvicinati a Cuba, che hanno messo la loro residenza a Cuba, e tutti gli imprenditori italiani che continuano a scommettere su Cuba, ma in condizioni veramente ardue. E io vi chiedo quindi che le istituzioni, il governo italiano, lo Stato italiano proteggano queste persone. E vi ricordo un'altra cosa: l'Europa nel 1996, come risposta alla legge Hans Burton, ha adottato una legge insieme alla Commissione europea, la legge Antidoto. Si tratta di una legge che protegge e che impedisce che le sanzioni degli Stati Uniti si applichino ai cittadini europei. Questo aveva funzionato fino al gennaio del 2026 e più in particolare fino al primo maggio del 2026, fino al primo maggio del 2026. Oggi quello che subisce l'Europa in senso lato è questo: gli imprenditori europei se ne vanno da Cuba perché hanno paura di essere sanzionati illegalmente davanti ai tribunali statunitensi, e questa legge europea non è stata applicata con fini di protezione. E quindi che cosa vi chiedo? Vi chiedo umilmente di proteggere i vostri imprenditori che fronteggiano ammanchi enormi di combustibile, gli stessi ammanchi che deve fronteggiare lo Stato cubano. E oggi qual è la visione degli Stati Uniti? Gli Stati Uniti vogliono che tutti gli investitori vadano via da Cuba per poter creare una Cuba deprivata di concorrenti, al fine di applicare la dottrina Monroe. Vogliono portare competenze a Cuba con le minacce. Gli Stati Uniti non ce l'hanno fatta nel 96, e invece questa amministrazione statunitense, con la paura, con le minacce, questa amministrazione ha imposto nella pratica un blocco totale, l'ha imposto su Cuba minacciando altri paesi. Tutto questo continuerà ad andare avanti a meno che i paesi non riconoscano l'illegalità di queste misure. Non abbiamo ricevuto una sola nave cisterna di petrolio, neanche una. Cuba, per sostenersi, deve comprare 8 navi di petrolio al mese, e in un mese ne abbiamo ricevuta una. Recentemente, due domeniche fa, nello specifico nella TV italiana, ho visto un documentario su Report, un documentario che era stato registrato a marzo nel quadro del convoglio umanitario all'Havana, e questo documentario mostra una Cuba senza trasporti, in blackout totale, e vi invito a vedere questo documentario perché si tratta di di una vera e propria dimostrazione della situazione. Si tratta di un prestigioso programma italiano, Report, che fa vedere le condizioni nelle quali Cuba versa. Questa è la Cuba di marzo del 2026 e siamo solo a giugno. Due mesi dopo la situazione è peggiorata. Inoltre ho sentito l'onorevole deputato parlare della risposta del governo italiano. Ha parlato di riforme credibili a Cuba. Prima di addentrarmi in questo ambito, vorrei dirvi che oggi non bisogna parlare dell'eventualità che un paese imponga a un altro paese il sistema migliore, il sistema più viabile, il sistema che potrebbe funzionare meglio. Oggi dobbiamo dare una risposta umanitaria a un problema grave che pesa su Cuba. Gli Stati Uniti vogliono praticare il genocidio a Cuba e io vi assicuro, onorevoli deputati, vi assicuro che non c'è paese al mondo che vada avanti 67 anni senza il sostegno alla maggioranza di un popolo. Cuba, così come l'Italia, così come gli altri paesi, ha assistito a un patto sociale. Voi ne avete avuto uno nel 1946 che ha portato allo stato attuale in Italia. Tutto questo è la dimostrazione di un patto sociale. Se oggi gli italiani non volessero questo, cambierebbero idea attraverso l'espressione del voto. E la stessa cosa succede a Cuba. Cuba si è sottoposta a processi elettorali nel 92, nel 2002, costituzionali nel 2019, l'ultima nostra Costituzione del 2019, c'è stato un processo costituzionale di costituzione e di riforma e vi assicuro, dal mio punto di vista materialista della storia, hegeliana e marxista, vi assicuro che non esiste un paese che possa sostenersi senza la maggioranza da parte del popolo. Quindi le riforme credibili che il governo italiano chiede, se ho capito bene, allora la risposta a questa domanda è, lo dico con rispetto, è questa: Cuba è aperta al dialogo. Forse il governo non ha tutte le informazioni. Io vi porto qui questo documento che contiene una lista di emendamenti legislativi che abbiamo implementato solo dal 2019 ad oggi in materia di perfezionamento del sistema economico, di PMI, di cooperazione. È una lista completa che condivido con voi se volete. Non voglio leggere tutto, però la Costituzione ha aperto un nuovo quadro, una nuova finestra di possibilità per implementare un miglioramento del sistema politico cubano e del sistema imprenditoriale cubano. Cuba non ha smesso di fare riforme. Magari il vostro governo non ha informazioni e noi dall'ambasciata siamo disposti a fornirvi queste informazioni e devo dirvi che Cuba è grata allo Stato italiano per la posizione storica assunta, perché lo Stato italiano vota ogni anno a favore della risoluzione, a favore della fine del blocco. Questo grazie allo Stato italiano. Oggi Cuba esercita la libera autodeterminazione. Alla domanda quanto può resistere Cuba, rispondo che vi assicuro che e questa è la risposta che ha dato Silvio Rodriguez, la risposta che hanno dato degli intellettuali cubani, anche artisti cubani. Il popolo cubano sa qual è la causa alla radice del problema, sa quello che succedeva prima del 29 gennaio del 2026 e quello che è successo dopo. C'è un legame diretto. Il fattore causale principale sono gli Stati Uniti. Sono state chiuse anche le università. E perché? Perché la politica statunitense, il presidente stesso degli Stati Uniti lo dice apertamente: non voglio democrazia per Cuba, non voglio libertà civili per Cuba. Non bisogna aumentare e migliorare la situazione dei diritti umani. Gli Stati Uniti vogliono prendere il paese, vogliono impossessarsi della ricchezza del paese, vogliono far andare via i concorrenti esteri. Trump lo dice chiaramente e termino, Presidente, con questa ultima dichiarazione. Chiederei umilmente a voi, a nome del popolo cubano, di non permettere, e ringrazio la società civile italiana e le varie voci che ci hanno sostenuto, non dobbiamo permettere che a Cuba abbia luogo un genocidio, perché questa è la strada che ci hanno fatto impegnare gli statunitensi. Cuba, lo ripeto, è un paese di pace, non abbiamo aggredito nessuno, ma se siamo aggrediti risponderemo conformemente alla legittima difesa. Quindi, Presidente, molte grazie.
5: Prego.
7: Sì, perdon, è che il tempo.
0: Scusatemi, la cooperazione internazionale. Noi siamo veramente grati per la cooperazione internazionale che abbiamo ricevuto dallo Stato italiano, dal governo italiano, a prescindere dal colore politico. I progetti implementati non sono recenti, sono progetti di lunga data. Ci sono dei progetti che sono stati implementati che già sono finiti e altri progetti in esecuzione. Questo vi dà un'idea dell'efficacia di questi progetti. Questi progetti sono sostenuti da agenzie italiane, per esempio a L'Avana c'è un'agenzia dell'ICE e c'è un'agenzia dell'AICS di cooperazione italiana. Tutto questo porta a un seguimento dei fondi che vengono stanziati e si monitora l'impatto positivo che ha questo determinato fondo sulla comunità. Oggi abbiamo dei progetti di cooperazione culturale per il salvataggio di entità culturali, abbiamo dei progetti per il salvataggio del patrimonio storico, e lo Stato italiano è il leader mondiale in questo, soprattutto nei centri storici. C'è un progetto importantissimo legato ai pannelli solari, che si implementeranno nelle piccole comunità. Tutto questo permetterà non solo di produrre energia ma anche alimenti, perché quei pannelli solari fanno sì che le pompe irrighino i campi. Quindi l'impatto è a livello della sovranità alimentare, quindi i progetti di cooperazione sono utili. Cuba ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, anche il MAECI l'ha visto, Cuba ha dimostrato serietà nell'implementazione dei progetti. È stato visto l'impatto reale, concreto di questi progetti. Anche questi progetti a volte hanno riguardato investitori italiani a Cuba, investitori che malgrado il contesto hanno potuto portare a termine delle fasi del loro investimento. Quindi si tratta di progetti sociali che sono proficui anche per l'agenzia italiana. E l'ambasciata italiana segue da vicino questa questione. Quindi grazie mille per tutto quello che fate, perché ha un impatto veramente proficuo su di noi.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
9: 12:57 minuti, siete sempre sulle frequenze di GR Parlamento. Adesso vi proponiamo una conferenza stampa che si è tenuta nell'aula convegni del Senato su iniziativa del senatore De Poli, dal titolo Da Nord a Sud per un calcio giusto e popolare. Buon ascolto, a più tardi.
10: Allora, intanto buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che oggi presentiamo qui in Senato, petizione popolare che è stata sottoscritta da più di 150.000 tifosi di tutta Italia. Credo che questo sia un aspetto popolare. Io non entro nel merito della cosa, però vorrei, prima proprio di cominciare a spiegare cos'è nei contenuti la petizione, qui con me ho appunto gli avvocati che l'hanno messa giù, che l'hanno vista, che l'hanno sottoscritta. Ringrazio tutti i tifosi e le appartenenze che sono qui presenti, tutti in giacca e cravatta, quindi benvenuti al Senato della Repubblica. Però ecco, prima facciamo la parte, diciamola così, più importante e istituzionale, quella della consegna delle firme al nostro ufficio del Senato, che è preposto per chiaramente le petizioni popolari. Quindi chiamerei il nostro dirigente, che è qui, facciamo questa parte, uno di voi o un presidente o qualcuno di rappresentante. Grazie per anche questo passaggio. Significa portare questa petizione un calcio più giusto, più popolare, più attento ai territori, con richieste che sono prezzi chiaramente più accessibili per l'ingresso negli stadi. Io faccio 2-3 flash, non voglio entrare nel merito, quindi rafforzare il legame tra squadre, territori e quelle che è chiaramente tutta la nostra cittadinanza, ed evitare il cosiddetto calcio spezzatino, cioè quindi quando è il martedì eccetera, dove chiaramente ci sono difficoltà a raggiungere gli stadi per chi lavora, quindi una cosa anche questa che ha uno degli aspetti fondamentale. Il calcio è sicuramente un aspetto di spettacolo e di sport fondamentale, ma è prima di tutto comunità e contesto sociale, e contesto anche di benessere, di star bene. Credo che questo sia il calcio professionista, ma anche il calcio amatoriale, quindi in tutto il suo aspetto rientra in questa considerazione. E qui mi fermo proprio per questa brevissima introduzione. Vogliamo, con questa iniziativa sicuramente si vuole riportare al centro il valore sociale del calcio, ma ancora di più di tutto lo sport. E credo che questo sia un altro aspetto fondamentale, ricordando che è stato messo in Costituzione anche proprio il valore sociale dello sport proprio all'interno della nostra Costituzione, una delle modifiche costituzionali fatte negli ultimi anni. E credo che questo sia uno degli aspetti che anche qui con questa petizione ricordiamo. Allora, fermandomi qui, ringraziandomi ancora della vostra presenza, vorrei dare la parola ai miei colleghi che sono qui per anche un loro saluto, partendo chiaramente da Stefania Erika, da Erika Stefani, che è qui con noi. Anche da qui, Erika, se no pesa.
11: Veramente brevemente, ringrazio Antonio De Poli per aver ospitato anche questo e aver promosso questo evento. Ringrazio veramente tutti per il lavoro che stanno facendo, che non è un lavoro facile, e sotto questo profilo apprezzo anche molto il lavoro dei colleghi avvocati che hanno esaminato anche una normativa esistente che non è facile. E senza dilungarsi troppo, e il tema dal quale nasce tutta questa questione è che le tifoserie sono state demonizzate, e forse anche per il comportamento di alcuni pagano tutti. Quello che dovrebbe essere non solo uno spettacolo, ma un'occasione di comunità, rischia di essere smantellato con normativa anche rigorosissima e con effetti quasi paradossali, no? Si va come oltre quello che è l'intento della norma. Questa petizione che ha raccolto molte adesioni, e penso che se aveste continuato ne avreste raccolte ancora di più, non può che non suffragare, sostenere quelle che sono quelle ragioni che sono esposte nella petizione. Noi come parlamentari, poi ci saranno ovviamente i colleghi che seguiranno le commissioni di competenza, seguiranno i temi e cercheremo di riuscire, vuol dire, a raggiungere gli obiettivi. Ecco, la tifoseria è una cosa bella, il tifo fatto per il vero tifo è qualcosa che serve non solo, ripeto, alle squadre, ma serve veramente anche per noi. Finalmente si dice che si lamenta che non abbiamo più di punti di aggregazione. Le curve sono dei bellissimi punti di aggregazione se fatte bene e se c'è la voglia proprio di gustarsi lo sport, perché è bello lo sport.
10: Grazie Erika. Adesso do la parola all'onorevole Riccardo Molinari. Vai Riccardo.
12: Sì. Grazie senatore De Poli per aver organizzato questo momento di incontro, grazie a tutte le tifoserie e insomma chi volontariamente, professionisti, si è impegnato per presentare questa petizione, per raccogliere le firme. E questo è un ulteriore momento in cui poniamo l'attenzione della politica su un tema che non è soltanto sportivo, ma è un tema identitario, culturale e sociale del nostro paese, che è il tema del calcio. Viene anche facile parlarne in questi giorni in cui siamo per l'ennesima volta spettatori dei mondiali, quindi è evidente che abbiamo un sistema calcio italiano che non funziona. È evidente che purtroppo, mentre vediamo un calcio che si commercializza sempre di più, allo stesso tempo non vediamo un progresso del livello del calcio italiano. Quindi da una parte abbiamo preso tutto il negativo del modello inglese e di altri modelli, senza portare però la parte positiva, cioè l'attenzione per i tifosi e l'attenzione per il radicamento territoriale. La petizione adesso l'ho vista, la approfondiremo, ci sono molti punti ovviamente pienamente condivisibili, è tutto condivisibile, bisogna capire poi come coniugare alcuni aspetti con quelle che poi sono le regole del mercato. Penso ad esempio al tema dei prezzi, perché noi siamo fermamente convinti ci sia un valore sociale nel calcio e credo che forse anzi oggi le tifoserie e le curve siano uno dei principali fattori identitari dei nostri territori. Paradossalmente una comunità si riconosce più nella tifoseria della sua squadra che in altri, che in altre ore, e questo va tutelato dal punto di vista pubblico, ricordando, come dicevi tu, che lo sport è entrato in Costituzione recentemente, quindi si riconosce il valore importante dello sport per tutte le sue caratteristiche, il benessere fisico, la salute, ma anche la questione identitaria e sociale. Io ricordo, visto che siamo qui, che su uno dei punti della petizione, quello della partecipazione popolare nella gestione delle squadre, noi abbiamo una proposta di legge, di cui io da capogruppo della Lega alla Camera sono stato il primo firmatario, che è già stata approvata alla Camera dei Deputati, che è quella sull'azionariato popolare, cioè introdurre un modello di azionariato popolare nelle squadre sportive, nelle società sportive. Questa legge è già stata approvata dalla Camera, è già stata approvata dalla Commissione Sport e Cultura del Senato, è in attesa di votazione e calendarizzazione da molto tempo. E quindi io mi auguro che, visto che quello è già un primo tassello, diciamo, delle richieste, poi certo, come tutte le proposte di legge, migliorabile, perfettibile, però certamente introdurrebbe un principio che è all'interno di quelle che sono le richieste della petizione, io mi auguro che anche la presenza di oggi possa in qualche modo sensibilizzare i senatori a cercare di velocizzare questo processo per far esprimere il Parlamento definitivamente su questo tema, che credo sia qualcosa di cui il nostro calcio ha bisogno, perché certamente l'arroccamento, come del resto ci ha indicato la Lega Serie A, che come sapete si è schierata in maniera molto forte contro quel progetto, no? Tutta la Lega Serie A si è schierata contro. Beh, io credo che, data la condizione del nostro calcio, se la Lega di Serie A si è schierata contro, chi crede nei valori di questa petizione dovrebbe portare avanti invece quel tipo di modello che prevede un ruolo dei tifosi, un ruolo delle comunità locali e soprattutto un legame forte tra le città e la propria società calcistica. Quindi io non posso che appoggiare pienamente la petizione, insomma anche noi alla Camera, quota a parte, cercheremo di farci portavoci di queste istanze. Grazie a tutti.
13: Grazie Riccardo. Adesso al collega Pierantonio Zanettin.
14: Sì, grazie Antonio, grazie senatore De Poli per questa iniziativa e per l'invito a parteciparvi. Chi per età, come sottoscritto, ha vissuto anni magici anche nelle curve della propria città, non può che rimpiangere un certo tipo di calcio, un calcio che esprimeva identità, esprimeva territori, esprimeva valori e anche, come dire, meno violenza rispetto a quella che si è vissuta negli ultimi anni. Purtroppo, probabilmente il meccanismo del business a tutti i costi, troppi soldi, hanno trasformato il calcio, e quindi non possiamo che guardare con un po' di rimpianto e di nostalgia a quegli anni così belli, che erano quelli anche della nostra giovinezza, ma che credo abbiano espresso i valori anche nel mondo del calcio più autentici e che rimangono nel patrimonio anche culturale del nostro paese. Non a caso le partite iconiche che andiamo a vedere sono proprio quelle degli anni 70-80, forse anche 90, poi molto si è perso. Quindi credo che un'iniziativa come quella che è stata promossa oggi sia assolutamente condivisibile. Dobbiamo cercare di tornare a quei valori. Purtroppo il calcio in Italia, è stato già detto, sta soffrendo una crisi di identità, non a caso manchiamo dei mondiali ormai da da tre gironi finali, quindi 12 anni. Esistono intere generazioni di ragazzini che non hanno mai visto giocare l'Italia ai mondiali, e questa è una cosa molto, molto brutta. Speriamo che da questa crisi si possa risorgere. Iniziative come quella di oggi ci danno della speranza. Devo dire che all'ultimo minuto ho cercato di coinvolgere, vediamo se riusciranno ad arrivare, due esponenti del gruppo parlamentare di Forza Italia, che sono anche presidenti, uno è presidente attualmente, quindi stiamo parlando di Claudio Lotito, un altro è stato presidente fino a poco tempo fa, Adriano Galliani del Monza, e quindi vediamo se riescono ad arrivare, e comunque porto anche il loro saluto a questa giornata.
13: Grazie, grazie per Antonio. Saluto anche il collega Paolo Cento, ex deputato e presidente della Roma Fan Club Camera. Allora, direi di iniziare. Dov'è? Ah, eccolo là, vai. Scusa,
15: non ti avevo. No, figurati, anche perché non vedo l'ora che questa petizione arrivi alla Camera, in questo caso, visto che sono in commissione sport, dove l'ho già appoggiata fuori e ai microfoni. Io sottolineo una cosa, intanto ringrazio il senatore De Poli, perché è il padrino di questa iniziativa, l'ha ospitata qua alla Camera. Ringrazio gli avvocati, perché alcuni li conosco insomma da decenni, perché hanno seguito le vicissitudini della mia tifoseria, e devo dire che la maggior parte delle volte hanno vinto nei tribunali. Il che mi fa dire che non sono solo tifosi le persone che hanno sottoscritto questa petizione, sono cittadini. E siccome noi nei decenni abbiamo subito nelle curve, non da cittadini ma da tifosi, mi ricordo un vecchio striscione, uomo libero no tifoso, ecco, questa è una cosa che deve terminare, una cosa che deve finire. Credo che le rivendicazioni di questa petizione siano sacrosante. Le squadre B, tanto per cominciare, tolgono spazio ai territori veri, all'Italia profonda, alle curve profonde, perché poi questa è una che viene chiamata sottocultura, ma insomma è una cultura che è nata in Italia, che tutti stanno copiando in giro del mondo, e rischia di essere inficiata anno dopo anno con mesi di trasferte vietate, surreali e quant'altro di quello che accade, che sappiamo ormai da lunedì alla domenica, perché si gioca purtroppo quasi tutti i giorni. Quindi massimo appoggio da parte mia.
13: Grazie, grazie per Paolo. Adesso direi di entrare allora nel merito del.
16: Mi ha fatto parlare a nome mio, ma io
17: sei d'accordo. Sei andato bene, però.
16: Sottoscrivo.
13: Ah, e vabbè, la bello della diretta.
16: Colgo l'occasione solo per salutare tutti, ovviamente. Mi scuso che
13: bene. Allora rientriamo nella presentazione. Allora, grazie chiaramente alle tifoserie, grazie ai professionisti che sono qui in questo tavolo con me, che adesso darò subito la parola per l'illustrazione della proposta popolare. Allora, prego una breve introduzione dell'avvocato Adami.
18: Grazie senatore, grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti, ci hanno appoggiato in questo percorso. Abbiamo scelto uno strumento di democrazia diretta, di democrazia popolare, uno strumento facile ma nello stesso tempo formalmente serio. Quindi siamo richiamati, come scrive appunto la prima pagina dell'intestazione della petizione, all'articolo 50 della Costituzione. Abbiamo lavorato per due mesi intensamente tra il 13 di marzo e l'8-10 di maggio, e le firme raccolte sono state 141.653. Quindi chiariamo subito il fatto: non sono solo gli ultras, non sono solo gli hooligans, non sono solo i tifosi che leggiamo, come vengono dipinti sui giornali e sui social, ad aver firmato questa petizione, perché non sono così tanti in Italia. Questa è una petizione che ha coinvolto anche tantissime fette di tifo che definiamo normale, di famiglie. Basta pensare alle code che sono state fatte ai banchetti sotto il sole per poter apporre la firma prima o dopo una singola partita. È una petizione che, come avete già accennato voi, sottolinea il malcontento generale sul calcio italiano. Per 12 anni non andiamo ai mondiali, siamo costretti a vedere le partite in televisione da spettatori, ma che sottolinea come il nostro calcio è affetto da 185 fallimenti dal 2000 a oggi. Abbiamo delle squadre che navigano soprattutto in Serie C con 20-30 punti di penalizzazione perché non riescono a stare al passo. È un calcio che ha delle categorie che non presentano format sostenibili, e soprattutto e questa è una cosa che sta a cuore a tante persone qui dentro, ma tante persone che hanno firmato, non si può pensare o sperare di andare in trasferta se gli avvocati vincono il ricorso oppure no, perché il destino odierno dei club, dei tifosi e degli ultras è questo: divieto di trasferta il martedì, sperare che l'avvocato faccia ricorso e poi forse il venerdì sperare che aprano i biglietti per poter partire, per andare a vedere Bari-Sampdoria, gemellati da 30 anni. Questo è lo stato dell'arte. Non voglio essere cattivo sul punto, però credo che tutti coloro i quali hanno firmato e tanti che non hanno ancora firmato sostengono i vari 7 punti della nostra petizione. La Lega è stata già coinvolta per iniziativa dei ragazzi di Parma, passeremo anche attraverso la FIGC, quindi queste firme, il contenuto di questo lavoro riguarderà non solo il Senato, non solo il Ministero degli Interni, ma cercheremo di estendere questo, tra virgolette, malcontento, queste proposte a una fetta più ampia possibile di istituzioni.

0: in qualche modo contribuito e che hanno partecipato alla raccolta. Cercherò di essere il più veloce possibile, sono senza occhiali e chiedo al giovane Fabio di aiutarmi qualora dovessi scivolare. Acerra, Cireale, Afragola, Altamura, Ancona, Andria, Angri, Arezzo, Ascoli, Atalanta, Avellino, Avigliano, Aversa, Bari, Barletta, Bassano, Calcio e Hockey, Benevento, Pergine, Biella, Bisceglie, Bitonto, Bologna, Bolzano, Calcio e Hockey, Sudtirol, Borgo Sesia, Brescia, Brindisi, Brusciano, Caivano, Campobasso, Cannicattì, Canosa, Cappella Monte di Procida, Carpi, Carrara, Casal Bordino, Casal Monferrato, Casal Nuovo, Casarano, Caserta, Castelfidardo, Castellammare di Stabia, Castel San Giorgio, Catania, Cava dei Tirreni, Cerignola, Cervinara, Cesena, Chieti, Cimitile, Cittadella, Como, Corato, Corigliano, Cosenza, Cremona, Crotone, Eboli, Empoli, Entella, Fanfulla, Fano, Fasano, Fermana, Fermignano, Ferrandina, Fiorentina, Foggia, Foligno, Francavilla al Mare, Francavilla Fontana, Gallipoli, Gela, Genzano di Lucania, Gian Erminio, Giarre, Giuliano, Giulianova, Gragnano, Gravina, Grosseto, Grottaglie, Guglionesi, Imperia, Ischia, Isernia, Iesi, Lanciano, Larino, Lavello, Locorotondo, Macerata, Magenta, Magile, Manduria, Manfredonia, Mantova, Matera. Siamo a metà. Massafra, Melfi, Mercato, San Severino, Mestre, Messina, Milazzo, Modena, Modica, Molfetta, Monopoli, Montecelio, Montescaglioso, Montevarchi, Monza, Mosciano, Napoli, Napoli Basket, Napoli Futsal, Nola, Notaresco, Novara, Osimo, Ostuni, Ottaviano, Padova, Pagani, Palazzolo, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pesaro, Pianella, Piacenza, Pistoiese, Poggibonsi, Pompei, Pontedera, Pordenone, Portici, Praia, Prato, Propatria, Prosesto, Provercelli, Quagliano, Quarto, Ragusa, Ravenna, Reggiana, Reggio Calabria, Rocchia Piemonte, Salerno, Salò, San Biagio, Sampdoria, San Benedetto del Tronto, San Gennaro Vesuviano, San Lorenzo in Campo, San Remo, San Salvo, Santa Maria la Carità, Sant'Egidio la Vibrata, San Giovannese, Sarno, Sassuolo, Savona, Scafati, Senigallia, Sestri Levante, Siano, Siracusa, Sorrento, Spal, Spinazzola, Taranto, Taurisano, Ternana, Terzigno, Tolentino, Torres, Torrannunziata, Trapani, Trani, Trebisacce, Trepuzzi, Trento, Trieste, Tricase, Udine, Vasto, Venafro, Venezia, Vicenza. Tutte le categorie, tutte le serie, tutte le realtà. Credo che tutti questi ragazzi meritino un applauso. Senatore, se posso, darei il via libera al punto 1 della petizione, che sarà illustrato da uno dei firmatari assieme a Fabio e assieme ad Agnese, che è l'avvocato di Arezzo, Giulio Ciabattini.
1: Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti si sono spesi per questa impresa, perché è partita in questo modo. Il numero di firme raggiunte a partecipazione sono significativi. Io volevo partire proprio dal titolo, per un calcio giusto e popolare. Il target è quello di riportare al centro del calcio il tifoso, la passione, perché chiaramente senza la passione il calcio muore. E antitesi di tutto questo sono le squadre B. Le squadre B sono un prodotto artificiale, non hanno attaccamento al territorio, non hanno seguito, non hanno tradizione e diciamo sono state calate dall'alto, imposte tra l'altro in un campionato come quello della Serie C, che è il campionato paradossalmente veniva anche sponsorizzato con uno spot della Lega Calcio, veniva sponsorizzato come il campionato dei campanili. In questo contesto sono state create questo prodotto artificiale che sono le squadre B. Le squadre B non sono né giuste né popolari, non sono popolari appunto perché non hanno seguito, non hanno alcun tipo di tradizione, sono state create all'indomani del primo fallimento della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali nel 2018, sono state presentate come la panacea di tutti i mali, con le squadre B avremmo risolto tutti i problemi del nostro calcio. In realtà alla lunga sono emersi quelli che sono i reali intenti e le reali intenzioni che stanno dietro al progetto delle squadre B. Le squadre B non hanno apportato alcun beneficio alla nazionale, non c'è un calciatore che si sia sviluppato, che abbia trovato il proprio

0: sviluppo di carriera nelle squadre B, ma alla lunga si sono dimostrate solamente un sistema attraverso il quale le società più grandi hanno potuto ampliare il parco giocatori, hanno potuto ampliare tutta una rete di plusvalenze, di contatti con procuratori e quindi ecco, alla lunga il reale motivo è emerso, quelle che erano le preoccupazioni che tante tifoserie fin dall'inizio mi ci metto dentro perché lo abbiamo visto noi in primis ad Arezzo, come le squadre B avrebbero portato a nessun tipo di beneficio, ma solamente benefici per le squadre di cui sono la propaggine. E al dunque sono emersi tutte quelle che sono le storture di questo sistema. E inoltre le squadre B vanno a togliere spazio, vanno a togliere tutta una serie di possibilità, piazze storiche, soprattutto nei campionati minori. Penso per esempio all'inutilità dei playoff di Serie D. Chi vince il playoff di Serie D non ha alcun titolo perché gli viene posto davanti una Juventus Under 23, un Milan Under 23, un Atalanta Under 23 e un Milan Under 23. Ecco, quindi c'è anche un'alterazione di quella che è la competizione che poi si diciamo, ripercuote anche in tutti quelli che sono gli aspetti proprio tecnici. Le squadre B hanno un bilancio che non è autonomo, vivono grazie al bilancio delle società madri, e questo in un campionato disastrato come è la Serie C è un discorso che va a alterare la competitività. E inoltre, dal momento della loro introduzione sono stati anche ampliati i margini di manovra di queste seconde squadre. Io penso all'inizio era previsto un interscambio minore tra quelli che sono la prima squadra e la squadra B, c'era un limite di 10 partite che doveva essere, oltre il quale non c'era più possibilità di interscambio. Adesso questo limite è stato portato a 50, praticamente è irraggiungibile. E pertanto ecco, le squadre B sono proprio l'espressione di un calcio ingiusto e impopolare, ragion per cui è necessario un intervento che vada a regolamentare, a creare un campionato autonomo per le squadre B, scindendole da quello che è una competizione fatta di tifo, fatta di passione, fatta di derby, di campanili che le squadre B non rappresentano affatto. E quindi ecco, la creazione di un altro campionato apposito è uno degli obiettivi che si propone la petizione. E quindi ecco, detto questo, io ridò la parola a Giovanni per illustrare gli altri punti.
1: Eccoci. Il secondo punto della petizione, assieme al terzo, sarà trattato dall'avvocato Antonio Radelli di Como. Prego. Spengo
2: e accendo. Grazie. Anch'io ovviamente rinnovo i ringraziamenti al senatore De Poli e a tutti gli altri onorevoli qui presenti che hanno confermato il sostegno a questa petizione, ai colleghi qui presenti e anche a tutti gli altri colleghi nostri che lavorano in questo mondo, ma soprattutto a voi che siete qua davanti, che siete rappresentanti di coloro che hanno materialmente sottoscritto questa petizione, che ci hanno permesso di essere qui oggi per portarla avanti nelle sedi istituzionali opportune. Come ha detto Giovanni, io tratterò due punti, cercherò di essere estremamente sintetico e veloce, i prezzi dei biglietti e il calcio spezzatino. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, il titolo, come ha detto il collega Ciabattini, per un calcio giusto e popolare non può non passare da una calmierazione dei prezzi dei biglietti, soprattutto per i settori ospiti degli stadi italiani, e anche per una regolamentazione di quelli che sono i calendari che adesso sono, passatemi il termine, un massacro a livello proprio fisico e lavorativo per le persone che hanno questa nostra stessa passione. Per quanto riguarda il primo punto, quindi i prezzi accessibili, noi nella petizione abbiamo dato tre ordini di idee per i vari campionati: 20 euro per la Serie A, 15 per la Serie B, 10 per la Serie C. Quello che sento spesso dire parlando con varie persone e anche in televisione quando si sente i rappresentanti delle società calcistiche o anche delle leghe calcistiche, vogliamo riempire gli stadi, portare le persone negli stadi, vogliamo far ritornare la passione, e poi aumentano i prezzi. Quindi è un po' un controsenso. Cioè, se vogliamo riavvicinare la gente al nostro calcio, cioè meglio riavvicinare, permettere alla gente che vuole tornare allo stadio, dobbiamo anche passare per una calmierazione dei prezzi. Se noi pensiamo ad una famiglia media italiana di 4 persone che vuole andare da Como, la mia città, a Napoli a vedersi la partita e si trova 4 biglietti a 80 euro, a 60 euro, a 90 euro, più le spese di viaggio, capite bene che lo fa una volta forse, poi si trova a lottare con quello che è la vita quotidiana. E quindi cosa succede? Succede meno persone, stadi più vuoti, e quindi un controsenso con quello che sento dire dalle persone che sono gli addetti ai lavori, anche perché l'aumento dei prezzi, i prezzi degli stadi rappresentano la goccia nell'oceano degli incassi che le società hanno, perché gli incassi li hanno da cosa? Dai diritti TV, li hanno dalle sponsorizzazioni, li hanno da tanti altri indotti. Quindi limitare a 20 euro, 25, quello che può essere il prezzo del settore ospiti, va a incidere sullo 0,01% di quello che sono gli incassi che hanno le società al giorno d'oggi. Ricordiamo che però anche all'estero c'è già una calmierazione, in Germania, in Austria, in Inghilterra è 10 anni che i prezzi sono calmierati a 30 pound, che sono 35 euro, che è già un prezzo che può anche essere ritenuto onesto per chi vuole andare a vedere la propria squadra del cuore tutte le volte in trasferta. È una cosa fattibile, a mio modo di vedere, anche perché ricordo l'ultima partita di campionato a Como, i ragazzi di Parma hanno esposto uno striscione, 25 euro invece che 40, per un calcio giusto e popolare. Quindi se la società Como l'ha fatto, ha dato un esempio, mi auguro che lo faccia anche nell'anno successivo, significa che se c'è la volontà, questo problema, questo ostacolo può essere superato anche abbastanza semplicemente, ma ci deve essere la volontà di chi decide. Ed è per questo che il punto del prezzo degli stadi è un oggetto di questa petizione. Andando avanti velocemente, l'altro punto che mi trovo ad affrontare è intitolato orari e calendari rispettosi dei lavoratori, il calcio spezzatino che anche lei, senatore, ha prima citato, perché è il problema del calcio moderno, no? Che è il cosiddetto calcio moderno, si gioca, come ha detto anche l'onorevole, dal lunedì ormai alla domenica, non c'è più un giorno di sosta. Ricordo, perché bene o male, almeno chi è dietro questo tavolo e qualcun altro dei presenti, noi vedevamo la partita, aspettavamo la domenica per vedere la partita, c'era ancora il Totocalcio, c'era ancora 90° minuto, me lo ricordo ancora, quindi si viveva la settimana tra lavoro, preparazione della trasferta, preparazione della coreografia, mirata a quel giorno della settimana, che era comunque una domenica, dove tutti bene o male potevano muoversi. Adesso abbiamo il venerdì 20:45, il sabato alle 6, alle 20:45, la domenica 12:30, 15, 18, 20:45, il lunedì alle 18, alle 20:45. Ora, come può una persona, come una qualsiasi persona, come siamo tutti noi, conciliare l'attività lavorativa se deve prendere un giorno di ferie? Io parlo personalmente no, perché sono libero professionista, ma chi deve prendere un giorno di ferie per andare il venerdì a Bari a vedersi la Sampdoria e magari la settimana dopo ha una partita infrasettimanale perché magari la sua squadra gioca anche in Europa, oppure deve andare la volta dopo, gioca lunedì? Ecco, secondo me bisognerebbe cercare di tornare, anche se con difficoltà, perché ci andiamo a scontrare con poteri forti, ci andiamo a scontrare con dei diritti TV che hanno loro portato a questa situazione, è un parere mio personale chiaramente, e cercare di tornare a quello che era il calcio di una volta, magari concentrandolo il sabato e la domenica. Ecco, questo è un altro punto della petizione che vogliamo che venga portato ai tavoli istituzionali e che venga modificato questo tipo di calcio spezzatino che mette in difficoltà non poche persone. Grazie.
1: Il quarto punto, l'avvocato Federico Pesavento di Vicenza.
3: Salutiamo i colleghi. Che
1: salutiamo, grazie. Grazie. A te la parola, avvocato Pesavento.
4: Sì, grazie Giovanni, buongiorno a tutti. Quando ci siamo trovati a pensare a quali erano i temi da inserire in questa petizione, beh, non si può parlare di tifoso senza parlare di stadi, perché ovviamente è lì che si esprime al meglio il concetto stesso di essere tifosi. Se leggete il testo della petizione, l'abbiamo strutturato in tre sottotemi. Il primo riguarda la libertà di espressione. Questo perché? Perché da qualche anno a questa parte, anzi ormai da 20 anni a questa parte, qualsiasi strumento di tifo, qualsiasi cosa si voglia inserire all'interno degli stadi, mi riferisco a striscioni, mi riferisco a bandiere, mi riferisco a tamburi, a megafoni, deve passare il vaglio preventivo di un organismo istituito che si chiama GOS, quindi il Gruppo Operativo di Sicurezza. Ora, ovviamente noi non vogliamo giustificare o opporci al divieto di inserimento di striscioni di natura razziale o di natura offensiva nei confronti di una comunità. Noi ci opponiamo al fatto che ci siano dei controlli preventivi su degli striscioni assolutamente leciti. Ne abbiamo avuto un esempio chiaro e lampante per questa petizione. Gli striscioni introdotti negli stadi citavano semplicemente il titolo, cioè per un calcio giusto e popolare. In alcuni stadi sono stati consentiti, in altri sono entrati nel settore ospiti, in altri si è dovuti attaccarli, appenderli in giro per la città, nelle piazze, nelle strade, per evitare sanzioni, perché negli stadi il GOS preventivamente aveva negato l'autorizzazione. Quindi capite bene che se partiamo da un presupposto in cui c'è una norma che serve per vietare l'introduzione di materiale atto ad offendere o di materiale comunque offensivo, se poi la degenerazione di questa norma porta a vietare l'introduzione di uno striscione che recita per un calcio giusto e popolare, c'è qualcosa che evidentemente non funziona, che va assolutamente, assolutamente riformato. Ma così come prima nell'introduzione sentivo parlare di modello di tifo italiano che viene ripreso negli altri continenti. Io l'anno scorso sono andato in Giappone, a Kyoto ci sono gli striscioni a bordo campo dei tifosi del Kyoto scritti non solo in caratteri occidentali ma scritti in italiano, perché noi siamo l'emblema di quello che vuol dire essere tifoseria, e l'essere tifoseria italiano vuol dire striscioni, vuol dire tamburi, vuol dire megafoni, vuol dire colori. E quindi se noi vietiamo a prescindere o rendiamo sempre più burocratizzata la possibilità di inserire all'interno degli stadi i nostri strumenti di tifo, ecco che la questione poi diventa sempre più impossibile da portare avanti e il nostro bel modello italiano viene semplicemente riproposto all'estero ma muore nel paese d'origine. Il secondo punto riguarda il cosiddetto regolamento di godimento, ma io aggiungerei anche il regolamento d'uso. Nel 2017 un protocollo FIGC ha previsto l'obbligo per tutte le società professionistiche di adottare un regolamento di gradimento, considerato accettato per adesione a chiunque acquisti un biglietto o un abbonamento. Sarebbe da aprire un altro sottopunto dicendo che intanto è difficilissimo da ritrovare, ricercare questo codice di gradimento. Ma al di là di questo, cioè quindi si è data la possibilità a una società privata di, secondo delle regole non scritte in maniera come scriverebbe il legislatore, ma scritte dalla stessa società privata, di individuare dei soggetti non graditi e di tenerli fuori dallo stadio. Anche qui non si sta giustificando nulla che vada contro la norma, però si sta dicendo che noi, soprattutto da avvocati, quando non c'è una sentenza, quando non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria, quando non c'è qualcosa che possa permetterci di difendere il nostro assistito che si vede vietato l'accesso allo stadio per aver violato asserite norme di gradimento, Ecco che anche qui noi dobbiamo per forza accendere il riflettore e far capire che la situazione non è corretta. Ma e mi attacco al regolamento d'uso che nel caso in cui venisse violato per due volte all'interno della stessa annata, dello stesso campionato, comporterebbe automaticamente la commissione di un DASPO. Ma vediamo nel concreto cosa sono queste norme che, se violate per due volte, comportano il DASPO. Ci sono dei regolamenti come Trento, Torino, in cui è vietato introdurre ombrelli o macchine fotografiche. A Venezia è vietato sostare sui posti a sedere in piedi durante la gara. Sempre a Venezia possono essere sanzionate azioni ritenute semplicemente fastidiose dal personale di sicurezza. Dunque, nessuno contesta che ci siano dei comportamenti incivili, anche, diciamo così, quando ad esempio non si parcheggia in un'area autorizzata, quando si abbandona un rifiuto per terra invece di buttarlo nel cestino, o quando non si osservano le regole d'uso dell'impianto. Ma per il concetto e il criterio di proporzionalità, arrivare a dire e arrivare a vietare a un soggetto, quindi a limitare la libertà personale di un soggetto in virtù del fatto che ha parcheggiato fuori dalle strisce per due volte nell'arco dello stesso campionato, anche qui riteniamo che non ci sia una questione, è una questione giuridica, è una questione di civiltà giuridica, quella di creare la sanzione proporzionata alla violazione della norma. E ho citato non a caso la questione del regolamento d'uso del Venezia, che impone la possibilità di comminare la sanzione nel caso in cui si sia trovati in piedi sui seggiolini, perché il terzo punto del punto 4 prevede appunto la safe standing areas. Cosa vuol dire? E dopo nella conclusione lo rimarco questa questione. Il problema è che molte volte chi prende queste decisioni, chi prende questi regolamenti, uno stadio non credo l'abbia neanche mai visto, perché se no saprebbe, come sanno gli amici giapponesi che stanno a 12.000 chilometri da noi, che in Italia nelle curve si sta in piedi. Non riconoscerlo non solo non risolve il problema, ma lo aggrava. Prevedere dei seggiolini con comodissimi schienali crea un problema per la sicurezza stessa della gente che va allo stadio. E siccome noi stiamo qui per tutelare e per rimettere al centro il tifoso, forse allora è il momento che finalmente, come succede in Germania, come succede in altre parti d'Europa, si cominci veramente a pensare al tifoso che va allo stadio, che va in curva e vuole stare in piedi. Non si chiede niente altro che applicare quello che già in altri stadi esiste. Se qualcuno è mai stato all'Allianz Arena di Monaco, uno stadio incredibile, si accorgerà che c'è una parte dello stadio che non ha i seggiolini. Se voi andate nel famoso muro giallo, adesso il collega Giovanni Adami è bravo in tedesco, io no, ma del Borussia Dortmund, che è famoso in tutto il mondo perché è impressionante, lì non c'è neanche un seggiolino. Quindi, voglio dire, sono tutte cose che si possono applicare, che vengono applicate e che chiediamo, quantomeno, si inizi a pensare di applicare anche qui. Vado velocemente in chiusura. Sì, stringo. Stringo per dire semplicemente che in questi anni e anche in quest'aula si è parlato tantissimo di riforma del calcio, si è parlato di ammodernamento degli stadi, si è parlato di sicurezza. Il Senato ha fatto, è facilmente consultabile nel sito, ha fatto una serie infinita di consultazioni tra commissioni competenti, ha svolto audizioni ascoltando federazioni, leghe, dirigenti, società sportive, organismi di controllo, esperti e operatori economici. Sono stati ascoltati tutti, tranne i tifosi. Quindi chi effettivamente entra allo stadio, chi effettivamente sottoscrive l'abbonamento, chi affronta le trasferte, chi rende di fatto possibile che questo meraviglioso spettacolo sia visto in tutto il mondo, non è stato considerato nel momento in cui si parla di ammodernamento degli stadi. E allora, siccome questa petizione deve essere, oltre a un sollevare problemi, anche credo dare qualche soluzione, dopo 20 anni che si parla di tifosi, forse è arrivato il momento di parlare con i tifosi. Grazie.
1: Il punto 5 sarà trattato di nuovo dall'avvocato Ciabattini sulle trasferte, sulle tutele dei tifosi ospiti.
0: Sì, allora, se l'intenzione è rimettere al centro del calcio il tifoso, la prima cosa da modificare è il sistema di gestione delle trasferte. È ormai diventata la prassi il divieto di trasferta, l'eccezione la trasferta libera. I problemi sono innanzitutto di ordine temporale, perché non è possibile che un divieto di trasferta giunga il venerdì per una partita che si disputa il sabato o la domenica. Spesso e volentieri, quando i tifosi hanno già comprato biglietti per aerei, pullman e navi e quant'altro, quindi già a livello di tempistica sono provvedimenti che necessitano di importanti modifiche e riforme. Il sistema macchinoso a cui si arriva al divieto di trasferta è ormai noto, ormai le tifoserie aspettano generalmente il mercoledì la data di uscita del termine dell'osservatorio, perché è lì che si comincia a intravedere se si potrà andare o meno in trasferta. L'osservatorio, con parametri spesso arbitrari, decide i livelli di criticità delle partite, rinvia quelle più critiche al comitato analisi sui rischi sulle manifestazioni sportive, il quale fornisce un parere che spesso e volentieri non viene dato modo di conoscere, nemmeno a noi avvocati, e sulla base di questo parere il prefetto di turno decide le varie limitazioni. È un procedimento che è macchinoso sia per il tifoso sia per l'avvocato, perché lo sappiamo, ci troviamo spesso a dover fare dei ricorsi fatti di notte, di corsa, e per poi essere decisi in un'udienza monocratica, quindi con una valutazione sommaria che lascia un po' il tempo che trova. Alcuni TAR hanno eccepito il carattere punitivo di questi provvedimenti, che in realtà dovrebbero essere sorretti da esigenze di prevenzione, ma molto spesso sono punitivi, perché si va non a prevenire ma magari a sanzionare una condotta tenuta da una determinata tifoseria nella partita precedente, quando poi nella partita successiva si incontra con un'altra squadra con cui non ha nessun tipo di criticità, nessun tipo di problematica. Quindi anche a livello di decisioni, purtroppo sono prese in una forma che non consente di approfondire bene la materia, ed è una materia che necessiterebbe di un approfondimento per vedere quali sono i limiti entro i quali può rimanere un prefetto nel momento in cui decide di vietare una trasferta. E su questo aspettiamo decisioni importanti, perché il 3 di novembre abbiamo un'udienza nel merito proprio riguardante un divieto di tifosi di trasferta per i tifosi di Arezzo a Torres. E quindi ecco, magari quello può essere il momento per fare delle riflessioni anche a livello di aule di tribunale. E per quanto poi riguarda il merito di questi provvedimenti, sono dei provvedimenti che vanno a colpire in genere la generalità di una tifoseria, quando in realtà sono fondati su episodi che vedono coinvolti singole persone, per poche decine di persone, però ecco, si decide di vietare interamente la trasferta alla totalità di una tifoseria. Quindi sostanzialmente quasi decidendo di abdicare a quello che è la funzione di gestione dell'ordine pubblico, per arrivare a un più comodo divieto che consenta appunto di evitare che un'intera tifoseria possa muoversi. E spesso anche prima di accertare se vi siano stati i reali presupposti per questo divieto, prima di accertare lo svolgimento dei fatti presupposto, prima di accertare le responsabilità, si vieta e si risolve così il problema. E gli esempi europei ci hanno fatto vedere come in realtà sia possibile una gestione dell'ordine pubblico, una gestione di numeri importanti di tifosi, ecco. Basta avere un determinato organizzazione e diciamo la voglia di consentire ai tifosi di poter seguire la propria squadra in trasferta e la gestione, ecco, è pienamente possibile. Quindi tramite questa petizione l'intento è proprio questo, l'intento è di ridare ai tifosi la possibilità di viaggiare, perché è anche quello, la trasferta è la sintesi della passione della tifoseria. Il tifoso che prende la mattina a parte, va in trasferta, è quello il calcio, è quella la passione che si prefigge di difendere questa petizione. E con questo io concludo, ringrazio e ripasso la parola a Giovanni.
1: Grazie Giulio, siamo addirittura d'arrivo. Avvocato Fabio Tulimiero di Avellino, punto 6, legato alle misure sanzionatorie del DASPO e del DASPO fuori contesto. Prego.
5: Grazie per la parola Giovanni. Buongiorno onorevoli senatori, buongiorno ai presenti tutti. Vi ringrazio innanzitutto per essere qui. Desidero anzitutto ringraziare per la possibilità concessami di intervenire su una materia, insomma, che da oltre 30 anni rappresenta uno dei più significativi laboratori normativi del nostro ordinamento. Intervengo sul punto numero 6, intitolato Stop a misure ingiuste e sproporzionate. Faccio una premessa rispetto a quello che andrò a dire. È chiaro che la sicurezza negli stadi, la sicurezza degli spettatori è un concetto, è un obiettivo che è caro a tutti noi e lo riteniamo irrinunciabile. È pur vero che però in uno Stato di diritto questa esigenza di sicurezza debba chiaramente convivere con quelle che sono le garanzie individuali in un ordinamento democratico di diritto. Il tema che propongo quindi oggi è quello di un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza negli stadi e quello delle garanzie individuali. 30 anni di legislazione emergenziale, abbiamo conosciuto il DASPO fuori contesto, abbiamo conosciuto e abbiamo subito il DASPO preventivo, giudiziario, l'articolo 9, quindi le misure dell'articolo 9, tutte misure applicabili alla medesima persona, allo stesso soggetto. Questo percorso per me è stato molto importante, sono giovane ma voglio dire, mi ha dato veramente tanto questo periodo di raccolta firme. In questi 2 mesi mi sono confrontato veramente con chi si è avvicinato ai nostri banchi, con chi interessato, inizialmente solo incuriosito, ha voluto conoscere le ragioni di questa petizione e poi le ha fatte proprie. E sono giunto alla conclusione che questa non è solo la petizione degli ultras, questa è la petizione della gente. Lo dicevamo prima, lo diceva Giovanni, lo confermava, lo avallava il senatore. Questa è la petizione della gente, dei cittadini, abbiamo 150.000 firme e se andavamo avanti credo che ne raccoglievamo un bel po'. È la petizione che cammina sulle gambe degli ultras, sulle gambe di chi si è fatto promotore di un percorso, di un progetto che è stato sposato dai più. E per noi questo è motivo di forte orgoglio. Cosa proponiamo con l'articolo, col punto numero 6 della petizione? Intervento giurisdizionale per il DASPO, intervento giurisdizionale per l'obbligo di firma, il cosiddetto obbligo di firma, l'obbligo di presentazione all'APS. Chi mi ascolta conosce meglio di me quello che è il sistema attuale. Obbligo di firma è sottoposto alla convalida di un GIP, del giudice per le indagini preliminari. Il DASPO, quindi il divieto, il mero divieto di accesso alle manifestazioni sportive, è applicato dal questore. Non è prevista convalida, non c'è l'intervento di un giudice, non c'è la possibilità di difendersi, di interloquire con un giudice che sia terzo ed imparziale, non c'è la possibilità di difendersi provando, di dare una lettura alternativa del fatto, di essere interrogato da un giudice. Quindi, primo punto, è chiaramente, e ci auspichiamo che sarà riconosciuto perché le aule dei tribunali hanno bisogno, riconoscere un intervento giurisdizionale in fase di applicazione d'ASPO. In sostanza, insomma, il questore manterrebbe il suo ruolo di organo propulsore, propone la misura e il giudice la convaliderebbe. È solo così che un organo terzo, finalmente un organo terzo ed imparziale, ha conoscenza del fatto e della persona, della personalità di chi ha di fronte, può applicare una misura che può ritenere idonea. Secondo punto della proposta è sulle modalità del controllo. Conosciamo oggi un contraddittorio, ma è un contraddittorio cartolare, un contraddittorio che si esprime attraverso le memorie dei difensori che in 48 ore corrono ad accaparrarsi gli atti, a parlare con i propri assistiti e a redigere e depositare memorie. La richiesta si muove sulla possibilità di un contraddittorio effettivo, cioè la presenza fisica della persona che può sedere di fronte ad un giudice e può, ecco, fornire elementi a discarico. È un tema caldo, ma è un tema che spero che troverà accoglimento. Mi interrogavo su proposta, insomma, su gli spunti che ricevevo durante la raccolta firme. E mi si diceva, in realtà il DASPO è applicato dal questore, organo dello Stato, quindi dice, avvocato, voi non avete fiducia in quello che scrive nel questore. E io ho approfittato di questo spunto in questi mesi per tentare di dare una risposta. La risposta, secondo me, chiaramente non è una questione di fiducia. Tutti noi rispettiamo il ruolo delle questure e dei questori. Il questore è tutore della legalità in via immediata, è la sentinella della legalità, tutela l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, ma proprio per questo è portatore di un interesse diretto e immediato al ripristino della sicurezza. E un po' io lo paragono come al pubblico ministero nel procedimento penale, organo dello Stato, ma è un organo che non agisce secondo criteri di terzietà e imparzialità ontologicamente riservati solo alla figura del giudicante. Agisce secondo obiettività. Ecco, il questore agisce secondo criteri obiettivi ma non terzi ed imparziali. Quello che oggi chiediamo, punto numero 6 della petizione, è poter interloquire e sedere di fronte a un organo che sia terzo ed imparziale, di fronte ad un giudice. Io capisco che i tempi sono brevi e mi avvio rapidamente alle conclusioni. Io spero che sia emerso, insomma, in maniera chiara da questi nostri interventi, ma ne sono sicuro, che noi non chiediamo privilegi, non chiediamo zone franche come qualcuno ha pure immaginato e addirittura sostenuto nel corso degli anni. Non è questo. Chi leggerà la petizione capirà cosa andiamo a chiedere. Noi chiediamo semplicemente che venga instaurato, venga ripristinato un sistema capace di garantire sicurezza e garanzie individuali. Anche perché credo che questo sia l'unico modo per poter rendere più forte addirittura la misura di prevenzione. Una misura applicata all'esito di una procedura garantita è una misura forte e accettabile anche da chi dovrà subirla. Io vi ringrazio per l'attenzione e cedo di nuovo la parola a Giovanni. Grazie.
1: Ho iniziato dopo la parola che mi è stata data dal senatore De Poli. Problema multiproprietà, vi darò solo dei dati. 182 club in Europa sono coinvolti in strutture multisocietarie. L'articolo 5 del regolamento UEFA vieta che due o più club abbiano lo stesso azionista all'interno. Crystal Palace ha la stessa proprietà del Lione. Crystal Palace è stato retrocesso in Conference dalla ex Coppa UEFA. Manchester City è la piramide di 13 club distribuiti nell'ambito del City Football Group, di cui fa parte anche il Palermo, distribuiti, per dire la verità, non solo in Europa ma in 5 continenti. I conflitti di interesse tra proprietari non sono stati risolti e la UEFA ha escluso dalle competizioni europee recentemente il Drogheda e il Dunajska Streda. In Austria e in Germania Red Bull ha acquistato fisicamente, ha cancellato in un amen la storia di due club, uno è l'Austria Salzburg e l'altro è di una società minore che faceva la quarta serie di Lipsia, e poi questi due club, sempre nel cammino europeo, hanno rischiato di incrociarsi. In Italia abbiamo degli esempi, che non sto a ripercorrere in questo momento, ma che sono noti a tutti. La FIGC si è mossa, si sta muovendo, bisogna dare atto, per cercare di creare delle regole chiare, per evitare conflitti di interesse, per tutelare il risultato sportivo e la correttezza delle competizioni, per proteggere la storia, l'identità di questi club storici, senza renderli figli, diciamo, di unici blocchi di proprietà. Su questo l'Europa ci sta lavorando, come abbiamo detto la UEFA, ci sta lavorando la FIGC, e speriamo che aver sensibilizzato oltre 141.000 persone, che adesso si attendono anche delle risposte, magari in tempi non brevi, ci ha spiegato prima con l'intervento dei saluti il senatore Molteni la necessità di poter adesso valutare, approfondire, portare all'analisi, partiamo già oggi pomeriggio, come andiamo alla settima commissione, quindi un percorso che inizia ma che avrà bisogno di risposte su uno o più punti, e anche questo della multiproprietà speriamo che di poter, il nostro aiuto, unitamente al lavoro della FIGC e della UEFA, portare un po' alla stesura di regole chiare. Concludo, prima di dare la parola al senatore, dicendo che il calcio ormai è un'industria che dà lavoro a molte persone, il calcio è un grande volano pubblicitario, il calcio è marketing, il calcio è sicuramente gestualità tecnica, il calcio è un punto di riferimento, parlavamo prima di spezzatino, non spezzatino, usando un termine magari non tecnico, ma sappiate e ricordatevi bene, se lo ricordi anche lei senatore, ma so che sfondo una porta aperta, che il gesto tecnico unito alla reazione gioiosa o disperata dei tifosi che rende il calcio lo sport più bello del mondo. Questa è la chiave della nostra petizione. Grazie a tutti. Abbiamo terminato di illustrare.
6: Ma grazie ai professionisti, agli avvocati che hanno illustrato i 7 punti della petizione, e credo che insomma sia stato illustrato in maniera molto precisa e ben per farla capire a tutti, anche quelli che ci seguono chiaramente in diretta dal Senato. Ecco, io ho oggi accettato di fare questa conferenza stampa per la vostra petizione, perché credo che il Senato sia una parte della cittadinanza, del popolo italiano, la rappresentanza del popolo italiano, e credo che questo sia un aspetto importante. Tante volte qualcuno è restio a queste cose, ma io credo che sia corretto e giusto invece avervi sentito e aver presentato qui, ne sono convinto. E su questo vorrei ringraziare però una persona che è stata, come sapete, tutte le cose avvengono non a caso, tutte le cose, perché ecco, che è stato un po' la giugulare, no? Ma lo dico in senso molto buono, che è l'amica Jessica Canton, che vorrei ringraziare con grande applauso, che è stata un po' quella che ha aperto la strada per la giornata di oggi, ringraziando chiaramente che la vostra rappresentante Agnese Cresta, giusto? Grazie a voi, ringrazio ancora tutti i miei colleghi che sono rimasti, per Antonio Zanettin, Erika Stefani, e chiaramente in maniera corretta e giusta adesso, prima con l'errore della diretta, l'amico onorevole Alessandro Amorese, che vorrei dargli un applauso, sbagliando nome l'abbiamo un po' saltato, quindi recuperiamo nella diretta giustamente delle cose, ecco, ma in modo particolare tutte le tifoserie, tutti i rappresentanti che sono qui, che sono venuti fino a Roma per presentare la vostra petizione. Grazie ancora, un bel applauso a tutti, buona giornata e un grande in bocca al lupo per il calcio, che ne ha bisogno, soprattutto quello italiano.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento e studio Francesca Rinaldi. Apriamo con la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti sulla strada del Board of Peace, il piano di pace per Gaza. Il genero di Trump, Jared Kushner, è arrivato in Israele dopo aver incontrato ieri in Egitto una delegazione di alto profilo di Hamas. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
2: Il presidente americano Donald Trump ha fretta di passare alla fase 2 della tregua a Gaza e fa pressione sulle parti. Ma è un crinale molto stretto quello su cui si muove l'inviato della Casa Bianca Kushner, che in queste ore a Gerusalemme incontra il premier Netanyahu insieme con il direttore esecutivo del Consiglio di Pace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Stati Uniti e Israele concordano nella necessità di disarmare Hamas, impegno ribadito anche ieri in Egitto a Kushner dal nuovo leader di Hamas, Khalil al-Haya, che ha confermato l'impegno a deporre le armi, pur chiedendo però a Washington di costringere Israele ad accettare il piano. Il premier Netanyahu infatti nei giorni scorsi aveva bocciato la roadmap del presidente americano, non fidandosi della promessa di deporre le armi del gruppo terroristico che con i massacri del 7 ottobre ha scatenato la guerra più lunga della storia del paese. A 71 giorni dalle elezioni politiche, mentre sono in corso le primarie del Likud, il partito del premier, difficile tuttavia che Netanyahu mostri in pubblico qualche cedimento.
1: La questione migratoria continua a preoccupare l'Europa. Resta alta l'attenzione sul possibile arrivo di nuovi migranti attraverso Ceuta, territorio spagnolo situato sulla costa marocchina. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato una videoconferenza con 7 ministri per fare il punto sulla situazione. Intanto da oggi la Germania avvia il trasferimento di migranti provenienti dall'Italia, per il momento 3. Una decisione che ha già suscitato la ferma opposizione di Roma, che si è formalmente espressa contro la misura. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
3: Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. La portavoce del Ministero dell'Interno tedesco getta acqua sul fuoco, non commenta i casi singoli. Quello della cittadina somala e di 2 altre persone arrivate in Germania dopo essere approdate attraverso il Mediterraneo in Italia e che questa settimana dovrebbero venire espulse appunto in Italia. Nessuna volontà di alimentare le polemiche, neanche sul ruolo delle ONG tedesche che secondo il governo italiano rappresentano un pull factor e per le quali Roma chiede una specie di compensazione. Il ministro degli interni tedesco Dobrindt non ha mai preso la parola nell'ultima settimana su questo tema, pur facendo ribadire ai suoi portavoce che un sistema di Dublino funzionante è fondamentale per la buona riuscita della riforma delle regole sull'asilo. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante, filtra solo dal ministero degli interni di Berlino.
1: E veniamo alle notizie dall'Italia. L'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. È in corso in questi minuti un incontro tra Walter Lavitola e i suoi avvocati. I legali chiederanno un nuovo interrogatorio. Vogliamo puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica, hanno detto prima di entrare nel carcere di Rebibbia. Sentiamo Giuseppe Lisi.
4: Una strategia difensiva che punti a ridimensionare il ruolo di Walter Lavitola, a smontare ricostruzioni definite congetture, a chiarire quelle dichiarazioni che per il giudice per le indagini preliminari sono state fumose, ma soprattutto che rafforzi quello che è il movente descritto dal faccendiere per quell'azione di Dami Tarda contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ovvero la singolare tesi della bomba per proteggerlo, per consentire un innalzamento della scorta che lo stesso giornalista aveva chiesto. E questo è l'obiettivo dell'incontro in corso in questi minuti tra l'avvocato Arturo Cola e Lavitola, le parole del legale prima di entrare nel carcere romano di Rebibbia.
5: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
4: L'avvocato ha anche aggiunto che Lavitola avvisò un mese prima Ranucci del rischio attentati, tutto materiale che il pool difensivo raccoglierà in un fascicolo da depositare la settimana prossima al tribunale del riesame per ottenere i domiciliari e un nuovo interrogatorio. È attesa poi nei prossimi giorni la richiesta di estradizione dal Camerun per Gomez Clesio Tavares, il tuttofare del faccendiere. Anche la sua versione è ritenuta molto importante dagli inquirenti.
1: La Commissione europea ha adottato una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alla sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. I paesi che chiederanno di attivarla, tra i quali c'è l'Italia, sono invitati a fornire un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità. Ed ecco come è cambiato il volto del turismo in Italia dagli anni 60, quelli del boom economico. La fotografia scattata dall'Istat ce la racconta Fabio Comini.
6: Il confronto è con gli anni del benessere che cominciava a diffondersi, del primo turismo di massa con le famiglie in vacanza anche per lunghi periodi. I dati sono dell'Istat con una rielaborazione del Sole 24 Ore del lunedì. Dagli anni 60 molto è cambiato, a cominciare dalle presenze, passate da 161 a 481 milioni nel 2025. Un incremento dovuto per i due terzi ai turisti stranieri. La concentrazione maggiore oggi come allora nelle regioni del centro-nord, anche se la quota del sud è raddoppiata dall'11 al 22%, mentre in calo risultano Liguria soprattutto, poi Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Dicevamo degli stranieri, nel 1962 erano la maggioranza soltanto in Trentino, Alto Adige e Lazio, oggi sono quasi il 56% del totale. Una volta si vedevano soprattutto tedeschi e anche oggi la quota europea resta maggioritaria, ma è sempre più insidiata da quella extraeuropea. Nelle quattro principali città turistiche italiane, Roma, Milano, Venezia e Firenze, vengono dall'estero i tre quarti dei visitatori. Segue Napoli con il 60%.
1: Prosegue la pausa dei lavori parlamentari che riprenderanno mercoledì 9 settembre. A Palazzo Madama alle 10 si discuterà la riforma della legge elettorale, mentre a Montecitorio alle 13 sarà all'ordine del giorno il decreto varato per garantire lo svolgimento dei procedimenti civili e penali dopo il crollo del tribunale di Bolzano, e alle 15 il Question Time. Era la nostra ultima notizia, ci fermiamo qui. Grazie a Emanuele Rinaudo alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Minuti, vi trasmettiamo adesso l'audizione, anzi le comunicazioni del ministro del turismo Gianmarco Mazzi sulle linee programmatiche del suo dicastero, comunicazioni che ha tenuto di fronte alle commissioni industria e agricoltura del Senato e attività produttive della Camera. Buon ascolto.
7: L'ordine del giorno reca le comunicazioni presso le commissioni riunite industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato e attività produttive, commercio e turismo della Camera, del Ministero del Turismo, del Ministro del Turismo sulle linee programmatiche del suo dicastero. Ringrazio il Ministro Mazzi per aver risposto all'invito delle commissioni e saluto il Presidente della Commissione Attività Produttive, l'Onorevole Gusmeroli, e i colleghi deputati e senatori. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, la trasmissione diretta sulla web TV dei rispettivi siti istituzionali, nonché la redazione del resoconto stenografico. Prima di cedere la parola al Ministro, comunico che le Presidenze hanno convenuto su un'organizzazione del dibattito, già comunicata ai gruppi peraltro. Agli interventi dei parlamentari è riservato un tempo complessivo di circa 60 minuti, suddiviso tra le due commissioni, secondo un riparto tendenzialmente proporzionale tra i gruppi, con il recupero dei gruppi più piccoli, grazie alla generosità del gruppo di Fratelli d'Italia, aggiungo io. Tale ripartizione consente al Ministro di effettuare la replica in un tempo congruo. Ulteriori interventi saranno ammessi ove residui di tempo disponibile, compatibilmente con quello necessario per la replica del Ministro. Come sapete, entrambi le commissioni abbiamo un'esigenza, cioè quella di chiudere alle 15.45, perché alle 16 voi tornate in aula e noi finisce la discussione generale, quindi probabilmente si vota. Invito quindi i colleghi a comunicare le richieste di intervento, oltre a quelle che già abbiamo, alla Presidenza. Approfitto e do subito la parola al Presidente della Decima Commissione Gusmeroli per un indirizzo di saluto, prima di cedere poi la parola al Ministro Mazzi. Indirizzo di saluto dell'onorevole Gusmeroli, che non potrà superare l'ora e mezza. Grazie.
8: Grazie. Allora, in Commissione Attività Produttive e Commercio e Turismo della Camera, in questi 4 anni di intenso e proficuo lavoro, e ringrazio i colleghi, è ulteriormente emerso a più riprese come il nostro Paese abbia più vessilli nel mondo capaci di farlo conoscere e apprezzare. Certamente il Made in Italy, con la qualità e eccellenza dei nostri prodotti e delle nostre persone, lo abbiamo evidenziato in un'indagine conoscitiva che poi è diventata legge, ma anche e soprattutto il turismo, che è il modo in cui l'Italia si presenta e si fa conoscere direttamente nella sua interezza ai propri cittadini e ai turisti in arrivo dall'estero. Un patrimonio immenso che ha nella pluralità dei territori e dunque dell'offerta da nord a sud una delle principali chiavi del proprio successo. Nonostante i risultati positivi che il Ministro ci illustrerà, immagino, il turismo in Italia ha ancora davanti autostrade di crescita. in termini di numeri, luoghi e tempi, con i nostri quasi 8.000 comuni, ciascuno depositario di eccellenze che tutto il mondo vuole visitare. Per questo è importante lavorare insieme, mettendo insieme a sistema le realtà coinvolte, rendendo sempre più le persone protagoniste, accrescendo l'esclusività dell'esperienza. Importante il tema della destagionalizzazione per evitare picchi di iniziative e allargare al contempo l'offerta. La Commissione Attività Produttive e Commercio e Turismo, che ho l'onore di presiedere, sta attualmente lavorando su 3 direttrici. La valorizzazione dell'attività dei centri storici, abbiamo approvato gli ultimi emendamenti ieri. Il turismo sostenibile e la qualifica delle comunità marine e lacuali. Quest'ultimo è un provvedimento che dà disposizioni per il sostegno all'erogazione dei servizi pubblici nei comuni soggetti a rilevanti variazioni della popolazione per effetto dei flussi turistici. Una realtà che sperimento personalmente nella mia esperienza anche di sindaco di Arona, splendida città sul Lago Maggiore, dove riuscire ad avere turismo tutto l'anno significa migliorare in termini di crescita economica e dunque concorrere con ciò all'incremento complessivo del PIL, con benefici che riguardano tutti, a cominciare dai residenti, perché i primi turisti del territorio e dunque i primi a beneficiare dell'incremento dei suoi servizi sono proprio i cittadini. Fattispecie importanti per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, in una dimensione in cui peraltro i dati pubblicati dall'ENIT nel documento Turismo Leva di Crescita e Sviluppo in Italia, riferiti al 2025, confermano il consolidamento di un settore in continua espansione, caratterizzato da una crescente competitività sui mercati internazionali e da una domanda estera sempre più rilevante. Nel 2025 il turismo ha generato un impatto economico pari a 237,4 miliardi di euro, attestandosi fra i comparti strategici dell'economia nazionale. Il settore ha inoltre inciso per il 13,2% sull'occupazione, evidenziando il ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro e nello sviluppo dei territori. Le prospettive delineate dall'ENIT indicano inoltre un andamento crescente per il prossimo decennio. Dicevo, un'autostrada di crescita. Le stime al 2035 prevedono infatti un contributo del turismo al PIL pari a 282 miliardi, con un'incidenza sull'occupazione che potrebbe raggiungere il 15,7%. Parallelamente, la spesa dei turisti stranieri è stimata in crescita fino a sfiorare gli 80 miliardi di euro, confermando la centralità del settore per la competitività internazionale del sistema paese. Con una specifica di cui essere particolarmente orgogliosi, lo strumento più importante che abbiamo per far crescere il turismo e l'economia in generale è l'Italia stessa, nella sua ricchezza di paesaggi, culture e tradizioni e nell'eccellenza dei suoi cittadini. Buon lavoro al Ministro.
9: Grazie, ringraziando il Presidente Gusmeroli, do adesso la parola al Ministro Mazzi. Prego, Ministro.
10: Io mi alzerei. Voglio, no? Giusto.
11: Il governo
10: che preferisco,
11: ospite.
10: Preferisco, tanto credo, sì, penso che prende, microfono. Penso che prende, è più per la registrazione, per, sì, ma io credo, chi ce lo dice, il tecnico? No, ma probabilmente prende, perché io parlo, trovo meglio, chi ce lo dice tecnicamente, dov'è il tecnico? Ci dice lei se prende, se,
11: tra
10: se io parlo così,
11: se, tra dieci
10: se mi fanno
11: vengono,
10: ripetere tutto,
11: vengono a lamentarsi, sai che non...
10: Ecco, dica 1, 2, 3, prova, se loro sentono e prendono. Prendono, perfetto, benissimo. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie onorevole Presidente, grazie agli onorevoli senatori e deputati. È un piacere essere qui per illustrare le linee programmatiche del Governo in materia di turismo, una strategia che guarda l'orizzonte di questo mandato e al tempo stesso pone le basi di una visione di lungo periodo per la crescita del Paese. È giunto il momento di compiere un'operazione di verità politica e culturale. Il turismo non può più essere considerato un semplice allegato dell'economia nazionale. Non è una rendita di posizione né un fenomeno spontaneo, è una vera industria strategica dell'Italia che questo governo ha scelto di porre stabilmente al centro delle politiche pubbliche. E come ogni grande industria, oggi il turismo italiano corre a ritmi da record. Non lo dicono gli slogan, lo certificano i numeri ufficiali dello Stato. I dati della Banca d'Italia sul turismo internazionale segnano un traguardo storico, decisivo anche per la solidità dei nostri conti pubblici. Nel 2025 la spesa di viaggiatori stranieri in Italia ha sfiorato il tetto dei 57 miliardi di euro, registrando un aumento

Italia e quella degli italiani all'estero ha generato un avanzo record di 23 miliardi di euro e circa l'1% del PIL nazionale immesso direttamente nel nostro sistema economico. Il turismo è quindi un ammortizzatore economico e sociale e contribuisce a rafforzare la stabilità finanziaria della nazione. Il settore sta vivendo una trasformazione profonda e grazie al governo Meloni è al centro del dibattito politico e sociale, non solo come leva di crescita, ma anche come motore di innovazione e di valorizzazione delle nostre radici culturali. I risultati lo dimostrano mese dopo mese. L'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati e desiderati al mondo. È oggi la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta la Francia e avvicinandosi ai numeri della Spagna, addirittura superandola, perché l'Italia è infatti il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, e davanti per l'appunto alla Spagna, davanti alla Francia e anche davanti alla Germania. Parliamo di un settore fondamentale per la nazione, è già stato detto, contribuisce per oltre il 13% al PIL, vale 240 miliardi di euro e genera una spesa di 185 miliardi e occupa oltre 3 milioni di lavoratori. I dati confermano che questa macroindustria, motore del terziario e dell'economia dei servizi, è in pieno fermento e continua a crescere. Nel 2025 il turismo italiano ha registrato nuovi record, 477 milioni di presenze e oltre 185 milioni di arrivi, come attestato rispettivamente da Istat e dal Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate del 2026, registrando un tasso di saturazione, il cosiddetto online travel agency, del 51,2%, che è superiore a quello di competitor come Spagna, che ferma al 42,8%, e Francia addirittura più bassa, al 32,9%. È una tariffa media di 153 euro, che è più bassa rispetto alla Spagna, 170 euro, e alla Grecia, 195 euro, stando alle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero. Di più, in base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiata web del Viminale, nel primo semestre del 2026 si registra un notevole incremento del turismo in Italia, con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda specificatamente la componente domestica, si è registrato un aumento degli arrivi del 2%, invece per gli arrivi dall'estero l'incremento è stato del 6,5% rispetto al 2025. Si attende una crescita della componente domestica e un ulteriore incremento degli arrivi dall'estero, in particolare dagli altri paesi europei, anche quale possibile conseguenza della crisi mediorientale. Del resto, il 54% degli europei indica l'Italia come destinazione preferita per le vacanze estive 2026, davanti alla Spagna al 51% e con un vantaggio ancora più marcato su Grecia e Francia, rispettivamente al 46% e al 41%. Il nostro obiettivo è consolidare i risultati raggiunti dal tessuto produttivo italiano, insistendo prima di tutto sulla leva della promozione, uno strumento essenziale per generare effetti positivi non solo immediati, ma anche di medio e lungo periodo. La promozione nazionale e internazionale deve essere una strategia condivisa, coordinata con le regioni e con gli enti territoriali, capace di orientare meglio i flussi turistici per stagioni, aree geografiche, fasce d'età e tipologie di visitatori, con particolare attenzione al turismo esperienziale, alle fiere, ai congressi e ai grandi eventi. La promozione non è una spesa, è un investimento infrastrutturale immateriale, indispensabile per redistribuire la ricchezza in tutta Italia e lungo tutti i mesi dell'anno. Per questo deve essere nazionale e internazionale, moderna, fondata sui dati, coordinata e capace di parlare al mondo con una voce riconoscibile. Per troppo tempo la promozione turistica italiana è stata frammentata, episodica, concentrata sulle mete più note, con una duplice conseguenza: città d'arte sovraffollate nei mesi di punta e territori straordinari rimasti ai margini per il resto dell'anno. Oggi la prospettiva cambia. Promuovere l'Italia nel mondo significa fare politica economica usando dati, tecnologie digitali e presenza internazionale per agire su due direttrici fondamentali. La promozione temporale, per raccontare al mondo che l'esperienza italiana cambia volto in ogni stagione senza perdere attrattività, e la promozione geografica, per portare valore anche dove non c'è ancora il tutto esaurito: borghi, cammini spirituali.

0: virtuali, aree interne, circuiti archeologici meno noti e distretti enogastronomici. L'Italia deve essere percepita sempre più come una destinazione diffusa. Questo è il compito della promozione strategica, non semplice pubblicità, ma individuazione delle condizioni di mercato perché un albergo in un borgo dell'Appennino, ad esempio, possa restare aperto anche a novembre e generare occupazione stabile. La promozione mirata è la cinghia di trasmissione che trasforma il potenziale della nostra bellezza in stabilità economica e sociale per i cittadini. In questa direzione si colloca la campagna Welcome to the Dream, Welcome to Italia, lanciata il 14 maggio 2026 con il supporto tecnico di Enit, società in-house del Ministero. La campagna rivolta al mercato domestico e ai principali mercati internazionali sostiene il turismo in Calabria, Sardegna e Sicilia, le tre regioni colpite dal ciclone dello scorso gennaio, e rafforza l'immagine del Sud Italia come destinazione accogliente, sicura e pienamente attrattiva. Sottolineo che proprio queste regioni hanno registrato un aumento nel primo semestre del 2026 del 10,50% in Calabria, del 2,8% in Sicilia e dell'8,24% rispetto al 2025, segnando così un ottimo inizio. L'ultimo dato era della Sardegna, ovviamente. La promozione deve poi valorizzare il primato mondiale dell'Italia per numero di siti UNESCO, arrivati a quota 61 nel 2025, che rafforza la nostra leadership nel turismo paesaggistico e culturale. Siamo, lo diciamo sempre, la più grande potenza culturale al mondo, perché dietro di noi, con 60 siti, c'è la Cina che è 32 volte più grande. È un patrimonio che abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere anche nel 2027 con iniziative dedicate. L'obiettivo è dare maggiore risonanza ai territori, orientare meglio le scelte dei viaggiatori, incrementare il turismo delle radici e attrarre in modo stabile i giovani italiani e stranieri affinché tornino più volte a visitare il nostro paese. In questo scenario vorrei sottolineare che il Ministero del Turismo sostiene le aree interne, borghi e isole minori con misure dedicate per valorizzarne il patrimonio e rafforzarne l'offerta turistica. Tra gli interventi principali figurano, a valere su una dotazione complessiva di 34 milioni di euro per il triennio 2023-2025, 27 progetti, 100 comuni coinvolti e oltre 31 milioni concessi, dei quali 10 milioni e mezzo già liquidati, e il fondo per i siti UNESCO e le città creative, altri 75 milioni di euro. A questi si aggiungono i nuovi investimenti del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale, pari a 320 milioni di euro per il periodo 2027-2036, di cui 88 milioni 800 mila euro destinati ai piccoli comuni turistici e 66,6 milioni alle isole minori, a conferma dell'impegno del Ministero per uno sviluppo sostenibile e diffuso dei territori. Tra l'altro, apro una parentesi, questi luoghi sono i luoghi che oggi vengono più ricercati dal turista internazionale, perché oggi il turista internazionale, ma lo sapete anche voi perché fate parte di una commissione, appartenete, siete membri di una commissione competente, come si muove? Si muove con la tecnologia e quindi vuole pianificare le proprie esperienze. Io perché insisto sulla promozione? Perché se noi riusciamo, e ce la metteremo tutta, a far sì che le persone, il turista internazionale, possa conoscere i luoghi che stanno intorno alle mete, diciamo, di quello che chiamiamo turismo di massa, è lì il lavoro che dovremmo fare, perché poi in realtà cosa fa questo turista internazionale? Cerca di poter avere, vivere un'esperienza che sia molto simile a quella degli abitanti dei luoghi, quindi non c'è più una passione esterna, diciamo, per la cultura, per il paesaggio, si vuole vivere, magari guardare le bellezze, andare a vedere i monumenti, ma poi provare a vivere l'esperienza che vive l'abitante, e in quel senso poi ci aiuta l'enogastronomia e tutto quello che conoscete. In questo scenario vorrei sottolineare, 34, questo l'abbiamo già fatto, ok, questo immenso patrimonio meritava di essere tutelato e raccontato mediante l'ausilio di guide turistiche professionali e certificate. Così abbiamo disposto un nuovo bando per contrastare il crescente fenomeno dell'abusivismo, garantendo così l'equilibrio di una professione in continua crescita. L'attrattività si misura anche sulla capacità di trasformare i grandi riconoscimenti identitari in leve economiche e turistiche di lungo periodo. Il 10 dicembre 2025 a Nuova Delhi la cucina italiana è stata proclamata patrimonio dell'umanità UNESCO, un risultato storico che fa dell'Italia la prima nazione al mondo ad aver ottenuto questo riconoscimento per la propria cucina nella sua interezza. Non è un premio simbolico, ma un motore economico. Ristorazione e agroalimentare sono infrastrutture trainanti del turismo italiano, capaci di orientare la spesa dei viaggiatori internazionali verso tutte le regioni e durante tutto l'anno. Nella stessa logica si inserisce l'avvio dell'iter di candidatura della canzone classica napoletana al riconoscimento UNESCO, che avverrà nel primo mese, nella prima decade di dicembre del 2028. Un marchio identitario di straordinaria forza evocativa, capace di generare attrazione e flussi turistici per l'intero paese e non soltanto per Napoli e per il Mezzogiorno. Capitalizzare questi primati significa fare politica turistica industriale, offrire ai mercati internazionali motivazioni chiare per scegliere l'Italia, con ritorni misurabili per imprese, territori e occupazione. Secondo la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, FIEPET, Confesercenti, il riconoscimento UNESCO della cucina italiana potrebbe determinare nell'arco di 2 anni un incremento dei flussi turistici fino all'8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. La cucina italiana ha inoltre un valore culturale profondo, unisce 59 milioni di residenti e una comunità stimata fino a 85 milioni di italo-discendenti nel mondo, consolidando un legame transnazionale che diventa anche leva di attrazione turistica. Tra le priorità del Ministero vi è anche il turismo del cinema, strumento innovativo per valorizzare il patrimonio diffuso, ampliare l'offerta e sostenere la delocalizzazione dei flussi verso territori meno noti e meno intercettati dal turismo di massa. Film, serie televisive e contenuti audiovisivi sono tra i veicoli più efficaci di promozione delle mete, raggiungono milioni di persone nel mondo, generano immaginario e trasformano i luoghi delle storie in destinazioni desiderate. Per questo intendiamo trasformare il set cinematografico in una porta d'accesso ai territori meno conosciuti d'Italia, in particolare ai borghi, alle aree interne e ai luoghi ad alto potenziale culturale e paesaggistico non ancora pienamente inseriti nei circuiti nazionali e internazionali. Significa creare nuove rotte, nuove opportunità di sviluppo locale e una gestione più sostenibile dei flussi, che è il vero, diciamo, obiettivo, perché quando noi parliamo, adesso poi io ne parlerò di overtourism, il problema che cos'è? Io sono anche stato un po' criticato perché non voglio usare la parola overtourism, perché a me non piace questa parola, perché sarebbe come se uno invita delle persone a casa a cena e poi spiega i problemi che ha nel come dire, acquistare la materia prima, nell'organizzare la tavola. Questi sono problemi che dobbiamo risolvere noi, cioè gli stranieri non parlano di overtourism, i francesi non lo fanno, gli spagnoli non lo fanno, noi continuiamo a dire una parola tremenda che rischia poi nel momento in cui il turista internazionale che pianifica il suo viaggio e comincia a dire ah no ma lì conviene non andare e quindi siamo autolesionisti in questo e quindi non dovremmo usare questo termine, dovremmo risolvere il problema che per me si risolve con la tecnologia e la comunicazione, perché oggi ripeto il turista è tecnologico e io sto molto lavorando in quel senso lì per capire se esistono delle applicazioni che possono aiutare il turista a conoscere tutti i territori, diciamo, che sono intorno di, ripeto, alle mete più note. In questa prospettiva il Ministero intende sostenere contenuti promozionali dedicati al racconto dei luoghi di ripresa e delle loro eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, amplificandone visibilità e capacità attrattiva. Ancora, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, stiamo lavorando al lancio e alla promozione in Italia e nel mondo del Cammino di Francesco e dei Cammini Spirituali d'Italia. Pensate, una rete di 30.000 chilometri di tracciati destinati a diventare un grande attrattore turistico. È chiaro che lì il modello è Santiago de Compostela. Santiago de Compostela ha una capacità attrattiva fortissima, loro hanno iniziato intorno agli anni, negli anni 60 a investire su quello, avevano delle caratteristiche anche molto simili al nostro, perché noi con la Spagna, diciamo, condividiamo, come dire, un'attitudine alla spiritualità e quindi noi cerchiamo, ci vorrà del tempo, ma cerchiamo di colmare questo gap. Il prossimo 30 luglio annunceremo ufficialmente la nascita del Cammino di Francesco, il Cammino del Sole, accompagnata da una strategia integrata di comunicazione con le regioni coinvolte nell'unificazione del percorso, realizzata dal Ministero nell'ambito dell'Associazione Vie e Cammini di Francesco. Mentre il 16 ottobre, faccio un passo indietro, noi lo annunciamo il 30 luglio, perché il 6 di agosto il Papa Leone andrà ad Assisi a fare un incontro con i giovani e noi cerchiamo di far diventare importante questo cammino nei mesi che mancano alla conclusione dell'anno che celebra gli 800 anni. Ci sono tantissime iniziative in quel senso e noi cercheremo di promuovere il cammino, che tra l'altro è un cammino meraviglioso, perché è un cammino che, tenendo che Assisi è l'epicentro, parte da Firenze, da Rimini, da Ascoli Piceno e da Roma, e poi ne ha anche un anello, diciamo, che poi verrà congiunto, che si trova in Abruzzo, quindi riguarda 7 regioni, che prima era tutto separato in segmenti. In tanti anni sono stati bravi le persone che l'hanno unificato, e adesso riusciamo a dare, come dire, una comunicazione compatta di un cammino unico, perché questo è importante per il turista spirituale. Noi non lo chiamiamo religioso, lo chiamiamo spirituale, perché è chiaro che la platea di chi è appassionato, diciamo, del turismo spirituale è più ampia, diciamo, non è soltanto un fatto religioso, e cerchiamo di portarli a percorrere questo cammino, che è un cammino continuo e che circa 1000 chilometri. Mentre il 16 ottobre, e questo è interessante, verrà annunciato il cammino di Papa Giovanni Paolo II, caro al Wojtyła. Questo è fatto, lo faremo a Rimini, dove c'è una grande fiera internazionale proprio legata al turismo, e lo facciamo insieme alla Polonia, al ministro del turismo polacco, e in occasione proprio della data, perché Papa Giovanni Paolo II, caro al Wojtyła, divenne Papa il 16 di ottobre del 1978, e noi nella stessa giornata, diciamo a distanza ovviamente di molti anni, però racconteremo la nascita di questo cammino, e noi confidiamo che questi due cammini, diciamo, quello di Francesco storico, chiaramente di una figura poi che è nota in tutto il mondo, perché Francesco non è soltanto il patrono d'Italia, ma è proprio noto, conosciuto in tutto il mondo, insieme ad una figura più contemporanea come quella di Caro al Wojtyła, possa poi aprire la strada a tutti gli altri cammini che, come vi dicevo, riguardano oltre 30.000 chilometri, diciamo, di percorso, che equivale a un giro a piedi del mondo, per cui pensate quante possibilità abbiamo. I risultati raggiunti dalle imprese turistiche italiane nascono dalla forza di un ecosistema straordinariamente diversificato, che dobbiamo continuare a valorizzare e strutturare. In Italia non esiste un solo turismo. Io continuo a dire questa cosa in tutti gli incontri che faccio, anche con l'onorevole Caramanna che mi affianca. Noi continuiamo a insistere su questo concetto, che ci sono i turismi. Questo sembra, come dire, una frase, chiamiamola così, da audizione, ma non è una frase da audizione, perché i turismi significa che ogni territorio, io qua ho un flyer, diciamo, che parla di una manifestazione che si è denominata la forza dei territori. Ecco, ogni territorio dovrebbe capire bene quale traiettoria seguire, e vi faccio un esempio. Io un giorno, quando io arrivo al Ministero, perché io sono arrivato al Ministero il 3 di aprile, che era Venerdì Santo, quindi chiaramente arrivavo dalla cultura, per cui mi sentivo abbastanza preparato nella cultura, anche perché faceva parte un po' della mia esperienza professionale precedente, ed in più avevo ormai trascorso quasi 4 anni alla cultura nel ruolo di sottosegretario, per cui diciamo che del mio settore mi sentivo abbastanza preparato. Quando vengo nominato, diciamo, ministro del turismo, è chiaro che volendo cercare di fare bene, la prima cosa che fai è quella di impratichirti, diciamo, e di rendere familiare dei concetti che fino al giorno prima li conosci così genericamente, come li conosciamo tutti, e quindi la prima cosa che colgo è quella, e capisco che lì ci sta la differenza, perché vi faccio un esempio. Un giorno vado a Messina e mi parlano, anche il sindaco poi attuale, mi parlano di che cosa fare a Messina, e mi cominciano a spiegare iniziative molto complesse, diciamo, che come dire, io sono anche un pragmatico, per cui so ragionevolmente, e lo dico sempre, dico allora quant'è il tempo che posso avere davanti? Un anno? Quindi parlatemi di progetti che in un anno io possa magari portare a termine. Progetti che in un anno io possa impostare, e poi, per carità, possiamo parlare del sogno, delle traiettorie, di quello che faremo nei prossimi 10 anni, io alla fine lo dirò, però è chiaro che cerco di essere pragmatico e provare a portare dei risultati subito anche per gli operatori, diciamo, del settore. Nel parlare io sentivo questa cosa e nel contempo guardavo quel meraviglioso, diciamo, stretto di mare tra Messina e Reggio Calabria, dove c'era un grande vento, e lì facendo leva su una conoscenza che avevo io, perché io sono di Verona e conosco bene il lago di Garda, e il lago di Garda, ecco, c'è la senatrice che lei è proprio del lago di Garda, perché sei di Malcesine, giusto? Ecco, lei è di Malcesine, che è uno dei luoghi più belli proprio. Ecco, io sono praticamente cresciuto nel lago di Garda, sul lago di Garda, perché da quando avevo 8-9 anni, non è che sto raccontando la mia vita, però per farvi capire dove
1: anche
0: arrivo.
1: Perché andiamo un po' lunghi.
0: Esatto, andiamo un po' lunghi. Allora, no, però ho fino alle 3, dai, tanto finisco prima. Allora, quando io arrivo, mi piace raccontarvi questo, perché io credo che anche in queste audizioni è utile, anche se qui c'è maggioranza, opposizione, non siamo tutti dello stesso orientamento, però di creare un rapporto, come dire, di collaborazione, collaborativo, perché il senso di queste audizioni, delle commissioni, poi è quello. E quando io arrivo, devo dire che mi sorprendo dei numeri per i quali, perché io leggo, quando arrivo il venerdì, poi dopo mi faccio dare tutti i libri che parlavano di turismo e trascorro i 3 giorni, diciamo, rituali di Pasqua, quindi il sabato, la domenica e il lunedì di Pasquetta, in realtà a leggere. Passo le giornate a leggere, tra l'altro c'è un corposo libro che è il programma, diciamo, strategico del turismo 23-27, che è un libro di 300 pagine che è quasi più facile leggere il codice di procedura civile. Comunque è molto complesso, è molto pieno di dati, di riflessioni, così. E quindi io mi metto a leggere quello. E nel vedere.
2: Infatti non l'abbiamo mai usato.
0: Ma infatti no, vabbè, adesso lei mi presta. Mi dà il.
1: Faccia finta di averlo letto,
0: perché poi in realtà scopro quando io arrivo, perché io mi metto d'impegno, lo leggo, mi sforzo, devo dire che le prime pagine sono difficilissime, poi dopo vedi che ci sono, come dire, dei pezzi che vengono un po' ripetuti, non dico proprio copia e incolla, però un qualcosa c'è. Però insomma è interessante, perché ti fa capire, e lì capisco il concetto dei turismi, che è molto importante, ma lì capisco anche un'altra cosa, perché vedo e rimango colpito che il Veneto, la mia regione, è la regione più turistica d'Italia, devo dire di gran lunga anche, e io più o meno lo sapevo, diciamo, da Veneto, insomma, ma non mi occupavo di turismo, per cui vabbè, non sapevo bene le distanze. Poi mi rendo conto che le distanze sono notevoli, e quindi il mio pensiero va al fatto che in Veneto c'è Venezia, per cui penso che sia grazie a Venezia, no? Oppure penso anche a Cortina, alle montagne, così. Invece il Veneto è primo in assoluto grazie al lago di Garda. E lì mi è venuto in mente, dato che quando ero ragazzo più di una volta ho fatto il giro del lago in bicicletta, facevo il giro del lago in bicicletta, mi ricordo che avevo 14-15 anni, quindi parlo di quasi 50 anni fa, ero colpito che nella tua zona, un po' più avanti, dove c'è Torbole, Tempesta, Riva del Garda, Limone, c'era una distesa di windsurf, ti ricordi? Che era una cosa pazzesca. Allora vado a indagare, e loro hanno investito sul turismo dello sport del vento, che è uno sport ricchissimo, tanto che io al sindaco di Messina gli dico: scusa, ma avete pensato voi agli sport?
3: E la parte trentina?
0: Sì, è la parte trentina, è quella, sì, vabbè, parte, ma c'è la parte trentina, vabbè, ma noi, per noi...
4: Vorrei creare un incidente tra regioni, ma insomma c'è anche un po' di Lombardia.
0: No, perché c'è anche la Lombardia, Beh, allora loro ci hanno, però la Lombardia... È più la parte trentina, ovviamente, sì, è quella che va a Torbole, insomma, dopo Malcesine, Tempesta, da Malcesine. Vabbè, comunque, insomma, il lago è bello tutto, c'è gli sport del vento nella parte alta, diciamo, quella più a nord, però Il mio ragionamento era un altro. Io spiego quindi e dico a Messina, dico, poi l'ho detto anche a Reggio Calabria, dico, ma voi non avete pensato a spingere? Perché poi la storia degli sport del vento, questo è un particolare, ma è importante conoscere questa cosa, la storia degli sport del vento sul lago di Garda, nella parte trentina, nasce, e anche un po' nella parte veronese, malcese, da cui viene la senatrice, nasce in realtà da una visione che ha avuto, che hanno avuto le persone 50 anni fa, perché lì c'è una specie di, come dire, è come se fosse un campo d'acqua, diciamo, dove ci si può allenare tutti i vengono dall'Australia addirittura, è una cosa incredibile, vengono dall'Australia, dal Canada, tutti i paesi del mondo, perché lì ci sono delle condizioni per allenarsi, perché ci sono delle condizioni di vento che consente a tutti questi atleti. Allora spiego questa cosa a Messina e dico, prima di pensare alla realizzazione di grandi infrastrutture che poi, per carità, vanno fatte, è giusto, però perché non cominciate a cercare di contattare le federazioni importanti del mondo, dello sport del vento, perché voi qua avreste delle condizioni meravigliose, perché poi questi sportivi del vento sono, a me non piace il termine, però proprio sono definiti altospendenti, perché sono quelli che spendono di più in assoluto, perché hanno attrezzature costosissime, sono come i cicloturisti. Noi pensiamo magari che i cicloturisti, noi pensiamo al cicloturista, che invece il cicloturista spende un sacco di soldi perché ha attrezzature costosissime, abbigliamento costosissimo, quindi è quel turismo lì. E io proprio sul cicloturismo racconto sempre un episodio, che quando incontro il consorzio del Prosecco, sapete il Prosecco Valdobbiadene, lo conoscete bene, allora sapete il Prosecco, perché il Prosecco, adesso mi dispiace, qua siamo sulla web TV e io non vorrei poi spiegare troppo diciamo ai nostri competitor, alla nostra concorrenza.
4: Lei fa bene a fare promozione dei prodotti veneti, è autorizzato a farlo.
0: Sapete quante bottiglie? Allora il Prosecco è abilissimo. No, e Messina gli dico, a Messina dico, dovete, infatti il sindaco mi dice, adesso ci cominceremo a pensare, io gli sto dietro adesso a Messina, perché gli ho detto, vi metto in contatto per portare gli sport del vento, gli sportivi del vento, che potrebbero avere lì le condizioni per allenarsi, ma anche magari per fare delle manifestazioni importanti, perché non ci hanno pensato né Messina né Reggio Calabria, e sono proprio nel luogo più ventoso del mondo. Quindi io dico, ma se non pensate a quello... Allora, invece il Prosecco, questo lo dico per... Allora, incontro il presidente del consorzio, che oltre a darmi la notizia del numero di bottiglie che vengono prodotte all'anno di Prosecco, che qui sfido chiunque, ve lo chiedo a tutti, ma non, nessuno lo sa, chi lo sa? No, non lo sa nessuno, perché io quando l'ho sentito, allora io conosco la storia del Prosecco, perché quando ho portato avanti la candidatura della cucina italiana, io in realtà riesco a portarla avanti perché ne ero a conoscenza prima, perché in realtà il Ministero della Cultura in quel caso non voleva portarla avanti, perché c'era un ostracismo da parte di Parigi, perché Parigi è scottata dal fatto che, siccome l'UNESCO è la più grande istituzione culturale del mondo, è questa l'UNESCO, delle Nazioni Unite, e quindi sulla abilmente, c'è chi dice abilmente, chi dice facendo i furbi, è stata utilizzata molto bene sul Prosecco, perché il Prosecco, perché sapete che il riconoscimento UNESCO riguarda le colline del Prosecco, cioè Valdobbiadene e Conegliano, sono le colline, non il prodotto, però questa cosa viene switchata e quindi porta un beneficio al prodotto. Comunque ve lo dico io quante bottiglie fanno, 660 milioni di bottiglie all'anno, e il presidente, no 660 me l'ha detto il presidente del consorzio, forse di quel consorzio, poi ce ne sono altri, diciamo che sono anche di più, comunque è un numero impressionante, molto più alto della champagne, perché superiamo di gran lunga lo champagne per il numero di bottiglie, non per il valore ovviamente, perché lo champagne costa di più. Però lui a un certo punto, e lì mi colpisce, mi dice, guardi, non mi venga a parlare di nulla, io ero neo ministro, mi dice, guardi, no, io ero anche un po' titubante, mi muovevo con un po' di, insomma ero insicuro di me, per cui ascoltavo tutti, e lui mi dice, non mi venga a parlare di niente, io investo sull'unica cosa che ha un senso, il cicloturismo, e io lì capisco il cicloturismo, e mi dice, lei mi chieda, mi dice, mi chieda, perché i cicloturisti vanno nelle cantine, vanno nei frantoi. Io faccio solo il cicloturismo. Se lei mi viene a proporre il cicloturismo, tant'è che io adesso al giro d'Italia ho detto: a noi non interessa nulla che mettiate marchietti sulle maglie dei ciclisti, oppure che ci diciate di andare a premiare il ciclista, che non ci interessa. Voi dovete costruire, l'ho detto all'amministratore delegato di RCS Sport, ho detto: voi dovete costruire l'evento del cicloturismo, e questo è quello che faremo. Allora, quindi in Italia non esistono molti turismi collegati tra loro da una catena del valore ampia, dinamica e in continua evoluzione. Per questo è fondamentale favorire nuovi mercati, nuove forme di offerta e maggiore collaborazione tra comparti, che è la cosa che in Italia è la più difficile. Occorre guardare al piccolo e al nuovo, perché lo stile di vita, questo è il tempo che mi rimane?
1: No, questo è quello che hai fatto.
0: No, fammelo a ritroso, che così capisco quando devo finire. Occorre guardare al piccolo e al nuovo, perché lo stile di vita italiano e le esperienze vissute nel nostro paese generano effetti anche sul commercio estero e sulla domanda di italianità, sia durante il soggiorno sia dopo il rientro nei paesi di provenienza. Il Ministero ne è pienamente consapevole, monitora costantemente il fenomeno, ne misura le diverse dimensioni e intende continuare ad affrontarlo con tutte le amministrazioni coinvolte. In questa visione, accanto al turismo del cinema, assume rilievo centrale il turismo culturale, leva primaria dell'attrattività italiana per i visitatori domestici e soprattutto per chi arriva dall'estero per scoprire il nostro patrimonio storico, museale, religioso, architettonico, artistico, metti 10 a scendere, e archeologico e monumentale. Anche qui i dati sono eloquenti. Secondo Unioncamere, il turismo culturale genera in Italia oltre 56 miliardi di euro, pari a circa il 52% dell'indotto complessivo del settore. Quasi il 60% dei viaggiatori stranieri sceglie l'Italia per interessi culturali, con una spesa superiore ai 19 miliardi di euro nelle sole città d'arte. In questa prospettiva assume particolare rilevanza all'anno della cultura e del turismo Italia-India 2027, tra l'altro il turismo indiano quota già 4 miliardi, vale già 4 miliardi all'anno. Italia-India 2027, proclamato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Primo Ministro indiano Modi, che rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il patrimonio culturale, i territori e le eccellenze italiane, rafforzando il dialogo tra due civiltà accomunate da una storia millenaria e da una forte attenzione alla cultura, all'arte e alla creatività. L'India per l'Italia è un'opportunità straordinaria, vale già 4 milioni di pernottamenti e 377 milioni di spesa, ma puntiamo a crescere ulteriormente. L'iniziativa consentirà di sviluppare nuove opportunità per il turismo culturale, esperienziale e di qualità, valorizzando non soltanto le principali città d'arte, ma anche i borghi, i territori meno conosciuti, le produzioni locali e le filiere locali. Il coinvolgimento delle regioni, delle imprese turistiche e degli operatori del settore sarà fondamentale. Nel turismo funziona solo il gioco di squadra per costruire un'offerta capace di intercettare la crescente domanda del mercato indiano di esperienze italiane autentiche. Vogliamo inoltre dare nuovo impulso al turismo dei grandi eventi, congressi, concerti, manifestazioni sportive, appuntamenti internazionali, sono potenti attrattori di flussi e possono trasformarsi in occasione per prolungare i soggiorni, far conoscere i territori e rafforzare le economie locali. Con un impatto complessivo stimato in circa 37 miliardi di euro, i grandi eventi generano flussi straordinari programmabili, ricadute su ospitalità, ristorazione e servizi, investimenti infrastrutturali, promozione internazionale e collaborazione tra istituzioni e imprese. Il Giubileo 2025 e l'Olimpiadi Milano Cortina 2026 non sono semplici appuntamenti, sono leve strategiche per rafforzare il brand Italia e trasformare l'evento in valore duraturo per i territori e per i turismi collegati. Cresce l'attesa per i giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 1 agosto 2026 al 3 settembre 2026, un'occasione perfetta per trasformare gli investimenti e la visibilità dell'evento in una crescita turistica duratura. Riguarda 26 paesi ed è capace di generare valore ben oltre il tempo delle competizioni. Un esempio concreto è poi l'America's Cup 2027, che poi in realtà sappiamo che sono due avvenimenti, uno che è a maggio, che si chiama Louis Vuitton Cup, e che individua, diciamo, lo sfidante poi della barca americana, che invece poi la parte America's Cup parte a luglio. Il prossimo grande evento sportivo ospitato in Italia, che potrà generare un impatto di quasi 690 milioni di euro nel breve periodo e fino a 1,5 miliardi nei 5 anni successivi, generando 11.000 posti di lavoro. Secondo le stime LUIS, l'evento produrrà 370 milioni di euro di spesa turistica diretta. Svolgendosi a Napoli, offrirà inoltre una piattaforma di rilancio internazionale anche per la candidatura della canzone classica napoletana a patrimonio UNESCO, il cui obiettivo è portare i turisti delle radici. La stessa logica vale per l'intrattenimento e il sistema dello spettacolo dal vivo, che nel 2025 in Italia consolida il proprio peso economico con una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, più 7%, a fronte di volumi stabili, 3,34 milioni di eventi, 253 milioni di spettatori. Cresce il valore medio, aumenta la spesa per spettatore, 16,99 euro, e l'introito per evento, segno di un mercato più selettivo e maturo. Anche questi eventi sono utili per i borghi. I concerti superano per la prima volta il miliardo di euro, più 17,5%, conferma il loro ruolo di principale motore economico con il 27% della spesa totale. Per il 2025 si stimano inoltre oltre 11 milioni di pernottamenti, con una quota media ponderata di spettatori pernottanti pari al 19%. Tra l'altro è provato, noi abbiamo visto che su questi eventi ci hanno fornito dei dati, siccome costano meno in Italia, il biglietto costa meno, vengono dai paesi diciamo confinanti e rimangono nelle città, cioè quando c'è un evento a Milano o anche a Firenze che ci sono degli eventi grossi, vengono in Italia a vederli e approfittano di visitare anche i monumenti, quindi in realtà anche quello, anche lo spettatore di quegli eventi lì si trasforma poi in un turista. A ciò si aggiunge il primato del turismo congressuale. Secondo la classifica ICCA 2025 l'Italia è al primo posto in Europa e al secondo nel mondo per congressi ospitati, con un impatto economico diretto di quasi 15 miliardi di euro. Il congressuale è strategico perché genera arrivi, spese e posizionamento internazionale, rafforzando il ruolo delle nostre città come hub globali di incontro e innovazione. Nel 2025 Roma è entrata stabilmente nella top 10 mondiale. Milano si è confermata leader per congressi corporate e innovazione tecnologica, mentre Bologna e Firenze hanno consolidato la propria attrattività. La capitale ha ospitato 114 eventi, Milano 100, Bologna 43 e Firenze 38. Un'ulteriore direttrice dell'attività ministeriale è il turismo lento e del benessere, sempre più rilevante nello sviluppo turistico globale. Dopo il Covid-19 è cresciuta la domanda di vacanze all'aria aperta, tempi distesi, esperienze autentiche, rapporto diretto con paesaggi, comunità e produzioni locali. L'Italia dispone di un patrimonio ideale per intercettare questa domanda: i borghi, i piccoli comuni, le aree interne, i cammini, le ciclovie, gli agriturismi. Per questo vogliamo far uscire il turismo lento dalla dimensione di nicchia e trasformarlo in uno strumento concreto di redistribuzione dei flussi e valorizzazione dei territori meno battuti. Per questo vogliamo far uscire meno battuti. In questa prospettiva, attraverso il fondo per i cammini, il Ministero ha investito 40 milioni per migliorare fruibilità e sicurezza dei percorsi, valorizzare gli immobili pubblici lungo i tracciati, promuovere l'offerta turistica e realizzerà la più grande ciclovia d'Europa con il Giro d'Italia nei borghi. A questi interventi si affianca il catalogo dei cammini spirituali, che raccoglie, come dicevo prima, 123 cammini per quasi 30.000 chilometri che corrispondono al giro del mondo a piedi. Oggi riferimento nazionale per la conoscenza e la fruizione di questo patrimonio diffuso. Nel 2025 il Ministero ha lavorato all'installazione della connettività Wi-Fi gratuita sui principali cammini spirituali, la Francigena, il Cammino Benedetto e anche il Cammino Francesco. Nel 2026 ha seguito l'approvazione della prima legge sui cammini d'Italia, la numero 24 del 13 febbraio del 2026 per l'appunto, che li riconosce come infrastrutture turistiche, culturali e ambientali di valore strategico. I risultati che si stanno delineando per il 2026 in uno scenario internazionale complesso dimostrano con chiarezza: il turismo non è un settore ancillare ma una macro industria nazionale, è una filiera integrata di servizi, infrastrutture, competenze, beni immateriali, cultura, mobilità, accoglienza e innovazione. Questa è la svolta di paradigma che abbiamo impresso: guardare il turismo non come una somma di attività separate ma come una piattaforma industriale capace di generare crescita, lavoro, investimenti, coesione territoriale e reputazione internazionale. Per questo le politiche pubbliche, dalla sicurezza all'istruzione, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla cultura alla salute, dallo sport all'ambiente, dal lavoro alla ricerca, devono essere lette anche attraverso il loro impatto turistico. Tra l'altro l'Italia per i turisti è considerata la meta più sicura a livello internazionale. Ogni scelta pubblica che migliora l'accessibilità, la qualità dei servizi, la sicurezza, la formazione e la competitività dei territori rafforza anche questa nostra industria italiana. E c'è una funzione che vogliamo consolidare: fare del Ministero del Turismo, in stretto dialogo con regioni, province autonome, comuni e operatori, la sede nazionale di raccordo strategico di tutte le filiere che vivono di turismo e che alimentano lo stesso. Non parliamo soltanto di alberghi, ristorazione o intermediazione, parliamo anche di logistica, commercio, cultura, agroalimentare, sport, fiere, congressi, artigianato, servizi digitali che sono importantissimi, mobilità e formazione che è importantissima. Tutte queste componenti devono trovare il Ministero un interlocutore stabile, autorevole, capace di accompagnare gli investimenti privati con strumenti pubblici turistici certi. Il governo Meloni ha compiuto una scelta politica precisa, ha portato il turismo nel cuore della politica economica nazionale, qualificando il Ministero come dicastero economico a pieno titolo. Non è un fatto simbolico, è una linea di governo. Significa riconoscere che una quota decisiva della prosperità italiana passa dalla capacità di organizzare, finanziare e governare il turismo come una vera industria. Per affermare pubblicamente questa visione stiamo organizzando insieme al Sole 24 Ore un grande appuntamento per il 27 settembre, che è basico. Il 27 settembre è la giornata mondiale del turismo, ma vogliamo fare un appuntamento basico dal titolo però inequivocabile, perché il turismo è industria, potremmo anche dire industria strategica. Non sarà una celebrazione rituale, ma sarà una sorta di manifestazione appello. Sarà un momento politico e programmatico, chiameremo i principali protagonisti della filiera turistica e dei comparti collegati, dalla logistica, agricoltura, cultura e servizi, a spiegare perché il turismo produce valore industriale, occupazione qualificata, investimenti, competitività per l'intero sistema paese. Dal confronto nascerà un manifesto che porteremo nelle sedi nazionali ed europee. L'obiettivo è fissare un principio semplice e non più rinviabile: il turismo deve pesare nei bilanci pubblici e nelle politiche industriali in proporzione al valore economico, sociale e territoriale che genera. In quella sede ribadiremo anche il binomio turismo-cultura come asse strategico dell'Italia, il nostro patrimonio di identità e potere attrattivo, capacità di generare flussi, moltiplicatore economico e leva di prestigio internazionale. Spiego un attimo questa iniziativa. Quando io ero alla cultura insistevo sul fatto che per me la cultura era importante anche in chiave di industria culturale, e quindi dicevo questa cosa perché nella cultura, ho bisogno di altri 5 minuti e poi ho finito. Allora, no, perché completo il lavoro, ci ho lavorato tanto e sono pronto al 1° di luglio. Allora, cosa succede? Che dicevo industria culturale, quando faccio il primo incontro, appena arrivo incontro subito gli assessori regionali e mi dicono, e gli operatori mi dicono, lei ci deve aiutare a far diventare il turismo un'industria, perché non è percepito come industria. Io rimango allibito di questa cosa, perché che la cultura possa non essere considerata industria, anche se secondo me è sbagliato, però ci sta, perché la cultura ha tutto un altro percorso, ma che il turismo non sia un'industria, soprattutto per un paese che ha 8.000 km di coste, mi sembrava una cosa assurda. Poi sono andato a indagare ed è vero, perché tu in Europa fai una fatica terribile a far inserire il turismo assieme alle grandi economie, diciamo, di un paese. Non lo tolgono dai documenti programmatici, anche recentemente l'hanno tolto e io non sono riuscito a farlo, e quindi voglio fare un'azione un po' plateale in quella giornata, che sarà, tra l'altro, sarà una giornata che noi in Italia dedichiamo al turismo culturale. È la giornata mondiale del turismo ed è anche una giornata in cui Alberto Angela fa, da dentro il Colosseo, farà un grande evento che spiegherà, racconterà la storia di Roma e la storia di Cesare, per cui uniamo un po' tutto per riuscire a far parlare e chiedere che il turismo venga riconosciuto come industria strategica. Incentivare la libera iniziativa imprenditoriale richiede uno Stato alleato, un'amministrazione moderna capace di garantire procedure efficienti, azzerare i costi superflui e cancellare l'incertezza dei tempi. Per liberare l'infinito potenziale della nostra industria turistica consideriamo la semplificazione amministrativa una priorità assoluta. Dobbiamo abbattere oneri burocratici e sanare le storiche duplicazioni procedurali, restituendo alle nostre imprese la competitività che meritano sui mercati internazionali. Per questa ragione nei prossimi mesi il Ministero promuoverà un radicale intervento di snellimento amministrativo nel settore. Sarà un percorso condiviso e in costante ascolto con le associazioni di categoria. Lavoriamo al fianco di imprese che vogliono correre veloci, finalmente liberate da lacci e lacciuoli burocratici. Un esempio concreto di questo cambio di passo lo abbiamo già avuto con il decreto del Presidente della Repubblica dello scorso febbraio, con cui abbiamo cancellato l'inutile obbligo di autorizzazione paesaggistica per il posizionamento di caravan, case mobili e autocaravan all'interno di strutture all'aria aperta già regolarmente autorizzate. Parallelamente abbiamo introdotto una procedura d'urgenza semplificata per la realizzazione di infrastrutture a rete e per la rimodulazione delle aree attrezzate all'interno dei camping e dei villaggi turistici. Meno carte, più cantieri, più efficienza. Questa è la politica industriale che applichiamo al turismo. Per attrarre capitali privati e rafforzare le nostre aziende stiamo sostituendo la vecchia logica dei contributi a pioggia con misure strutturali stabili e sempre attive. Un'industria vera non vive di bonus occasionali, ma di certezze su cui pianificare il futuro. La nostra risposta concreta è l'avvio operativo del fondo Green Tour da 109 milioni di euro, una misura nata per accompagnare la transizione ecologica delle imprese, finanziando l'efficienza energetica e l'abbattimento dei consumi attraverso dei contratti di sviluppo di taglia media. Proprio oggi, 15 luglio, le imprese turistiche potranno presentare le domande. Ricordiamocelo sempre, la sostenibilità ambientale sociale sono obiettivi centrali, ma esistono solo se poggiano sulla sostenibilità economica. Accanto a questo abbiamo introdotto i contratti di filiera turistica. Consideriamo questo settore come una stella che esplode e si irradia, valorizzando l'intera economia dei territori. Per farlo non ci siamo limitati allo stanziamento iniziale di 150 milioni di euro nel triennio 26-28, ma intendiamo rendere stabile il rifinanziamento di questa misura di incentivazione. Questo è il nostro patto con il mercato. Chi sceglie di investire sul turismo italiano con progetti di ampia portata deve sapere che lo Stato garantisce uno strumento stabile, certo e costantemente rifinanziato su base pluriennale. Nell'ottica di incentivare l'industria turistica con l'obiettivo di attrarre capitali privati e rafforzare le imprese del settore, stiamo dando un forte impulso alle misure strutturali volte a favorire la crescita e la qualificazione dell'offerta turistica nazionale, con particolare riguardo ai profili dell'innovazione, della sostenibilità e della competitività degli operatori. È importante che le imprese del turismo possano contare su strumenti incentivanti sempre attivi e azionabili. A tale riguardo, scorso 4 giugno, con il Presidente del Consiglio abbiamo firmato l'accordo di sviluppo e coesione del Ministero del Turismo. È nostra intenzione destinare i 121 milioni di euro per programmi di potenziamento e di valorizzazione dell'offerta turistica sull'intero territorio nazionale, secondo alcune direttrici prioritarie, come la digitalizzazione dell'ecosistema di settore, prioritariamente per il turismo organizzato, e la promozione di investimenti orientati ai principi di accessibilità universale, inclusività e sostenibilità ambientale e sociale. L'accordo di coesione dimostra che la transizione digitale è il vero motore del comparto, ma oggi la sfida strategica è l'intelligenza artificiale. Dobbiamo implementarla nel turismo per potenziarlo. È un settore che già oggi restituisce 2,4 euro per ogni euro investito e allo stesso tempo per affiancare l'operatore nella migliore gestione e organizzazione del lavoro. I dati della Fondazione Tor Vergata parlano chiaro: gli investimenti in intelligenza artificiale nel turismo italiano genereranno in futuro un impatto tra i 6 e i 7 miliardi di dollari, con 2 miliardi all'anno di maggiore produttività. Mettere a sistema le tecnologie di frontiera significa entro il 2030 aumentare la spesa turistica fino al 10%, tagliare del 20% i costi operativi delle imprese, alleggerire del 20% i flussi nelle aree sovraffollate e far crescere del 25% la soddisfazione dei clienti. Questa rivoluzione la stiamo guidando noi. L'Europa ha avviato la costruzione dell'ecosistema digitale unico per la condivisione dei dati. Ebbene, dopo il progetto preparatorio DATES, l'Unione Europea ha aperto la fase attuativa con il programma Deploy Tour e il nostro Ministero ne ha assunto ufficialmente il coordinamento strategico a livello europeo. Non siamo passeggeri, l'Italia vuole dettare l'agenda della futura strategia europea per il turismo sostenibile. Passiamo al capitolo dedicato al Sud Italia. L'obiettivo è attrarre investimenti e sviluppare destinazioni nel nostro meraviglioso Sud, portare più Blue Economy e più MICE, Meetings, Incentives, tutte le cose che riguardano le esposizioni e i congressi. Nel Sud Italia deve essere una priorità. Lavoriamo a porti turistici moderni con zone retroportuali per accogliere i navigli anche d'inverno, a centri, congressi e palazzetti per ospitare eventi sportivi e spettacoli musicali. L'offerta va creata e sostenuta, soprattutto quella che non ha una stagionalità e vive tutto l'anno. Avere la filiera del turismo nel meccanismo ZES è un privilegio che abbiamo ottenuto per il nostro settore. Dobbiamo sfruttarlo sino in fondo con tutti i vantaggi collegati alla ZES in termini di autorizzazione unica, tax credit e nuove assunzioni. Nessuna industria può crescere senza mettere al centro la sua componente più preziosa, i lavoratori. Nel turismo l'industria dei servizi per eccellenza, servire non è un mestiere subordinato ma è una nobile arte. Per difendere questo capitale umano e azzerare la carenza di personale abbiamo messo in campo una strategia sociale senza precedenti. Con il recente decreto lavoro dello scorso 1° maggio abbiamo svincolato i rinnovi contrattuali del comparto da rigidi automatismi burocratici, restituendo centralità alla contrattazione collettiva. Al contempo, in legge di bilancio abbiamo blindato il trattamento integrativo per il lavoro notturno e straordinario festivo, una misura di enorme successo che vogliamo rendere definitivamente strutturale a tutela dei lavoratori di hotel, ristoranti e stabilimenti termali. Ma la vera svolta sociale di questo Ministero è la risposta all'emergenza abitativa. Attraverso il nuovo piano casa, per la prima volta i lavoratori stagionali hanno un accesso prioritario ai programmi di edilizia integrata. A questo si aggiunge la nostra misura più innovativa che stiamo attuando in questi giorni, il piano Staff House da 120 milioni di euro. I fatti ci danno già ragione. La prima graduatoria conta 212 imprese assegnatarie e sblocca quasi 60.000 posti letto a prezzi calmierati per i dipendenti, più attrattività per il lavoro, più dignità per le famiglie. Abbiamo poi superato le logiche emergenziali della gestione migratoria, introducendo nel decreto flussi una riserva specifica di quote per il turismo. Così garantiamo continuità operativa alle imprese attraverso canali legali, stroncando su nascere lo sfruttamento. Questa architettura si completa con le attività che stiamo per attuare nel settore della formazione e con l'obiettivo di far nascere e lasciare in eredità il polo nazionale strategico del turismo di alta formazione. Mettiamo in rete università, istituti tecnici e imprese per formare i giovani sulle nuove tecnologie per l'industria del turismo, un'industria che eccelle nel mondo, al dovere di schierare i professionisti migliori. Onorevoli colleghi, sono alla guida di questo Ministero da 3 mesi e mezzo, ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma abbastanza per imprimere una direzione chiara, consolidare ciò che funziona e lasciare al Paese strumenti più forti, più stabili, più moderni. Questo è ciò che riguarda il breve e medio termine. Ma consentitemi ora il sogno. Ecco i 10 comandamenti del turismo italiano per i prossimi 10 anni. 1. Attrarre investimenti privati con incentivi certi. I soldi pubblici devono innescare i soldi privati. 2. Creare una finanza specializzata. 3. Ridurre la stagionalità rafforzando le imprese. 4. Accelerare l'uso della tecnologia e l'intelligenza artificiale per aumentare la competitività. 5. Mettere al centro i lavoratori. 6. Sviluppare nuovi mercati e nuovi turismi. 7. Rendere più strategica la promozione internazionale. 8. Investire nel sud. 9. Garantire la sostenibilità del settore. 10. Garantire la stabilità del settore e ottenere una linea europea di bilanci specifica, che è un qualcosa su cui ci stiamo battendo con l'onorevole Caramanna e con tutti i nostri parlamentari e europarlamentari che sono a Bruxelles e a Strasburgo. E questa è la visione che intendo portare avanti, un turismo all'altezza dell'importanza dell'Italia. Grazie per l'attenzione.
4: Grazie a lei, signor Ministro. Credo ci sia una richiesta di intervento sull'ordine dei lavori. Prego, onorevole Pandolfo. Spegni tu, poi questo non funziona.
1: Grazie Presidente, sì, per comprendere, visto che abbiamo 40 minuti,
4: allora,
1: quali sono i tempi, se c'è la replica, se dobbiamo riaggiornarci.
4: Le faccio subito la mia
5: Allora, considerato che ci sono già iscritti 15
4: interventi, che se tutti dovessimo utilizzare il tempo a disposizione di ciascun gruppo nella ripartizione che vi ho dato prima, supereremmo supereremmo l'ora. Considerato che noi da adesso abbiamo 40 minuti, io proporrei di fare la seguente programmazione. Cominciamo gli interventi, che non esauriremo sicuramente, per cui riaggiorniamo una nuova audizione congiunta per dar modo comunque di finire gli argomenti. Se l'audizione congiunta con molta probabilità avrà luogo a settembre, io non lascerei solamente i tempi non esauriti, ma prevederei un'altra mezz'ora di interventi, perché nel frattempo potrebbero essere mutate le condizioni o chiunque può avere qualcosa di differente da aggiungere, e quindi per poi lasciare la replica al signor Ministro. Credo che non ci siano alternative a questa proposta e quindi credo che potremo utilizzare questa. Io ad ogni gruppo che al rappresentante del gruppo che interviene. Sì, sarà possibile nella prossima occasione, ovviamente se noi la facciamo a settembre potrebbero essere sopravvenuti superati da quello che è successo e magari di quello che è accaduto, oppure novità che uno dei chiunque voglia aggiungere, e quindi riusciremo a capire come integrare con un minutaggio che possa essere congruo per gli vari aggiornamenti. Allora cominciamo dal senatore Giacobbe. Io ad ogni gruppo, ad ogni rappresentante di ogni singolo gruppo dirò i minuti a disposizione, dopodiché in autogestione sul modello jugoslavo sarete voi a gestirvi all'interno del gruppo, perché se il senatore, faccio un esempio, se il senatore Giacobbe utilizzerà tutti i 9 minuti a disposizione del Partito Democratico, il buon onorevole Gnassi non interverrà. Grazie, prego.
6: Beh, faremo in modo che senatore il Ministro Giacobbe ci faccia la replica dopo questo intervento. Complimenti, signor Ministro, non solo per il suo incarico, ma per quello che io penso sia il migliore e più bel Ministero italiano. E glielo dico da persona che per 40 passanti ha vissuto all'estero e quindi vede l'Italia magari con un occhio diverso da chi ci abita in questo Paese. E le posso dire che mentre sono d'accordo con tutti i concetti che lei oggi ci ha illustrato, moltissimi, sarò interessato a capire però poi come strategie, programmi, obiettivi si possono realizzare nel concreto, le dico una cosa molto semplice. L'Italia si vende da sola. Sono 2500 anni di storia che vende l'Italia nel mondo. È l'ambiente che c'è in Italia che permette di vendere l'Italia nel mondo, e se c'è un problema all'Italia, molto spesso è la troppa burocrazia e i troppi problemi che noi creiamo. Mi permetta di porle una domanda che forse avrà bisogno di due risposte che poi possiamo approfondire. Ha parlato delle comunità italiane nel mondo, allora io mi chiedo quale sia stato l'impatto strutturale generato dall'investimento di 20 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sono stati destinati al progetto Turismo delle Radici, e quali siano i risultati permanenti di questa spesa, questo investimento significativo per il Paese. Perché parliamo di una platea potenzialmente interessata di circa 70 milioni di italo-discendenti che vivono nel mondo. Lei parlava prima alla promozione temporale e geografica dei territori, anche quelli attorno alle mete turistiche. Ebbene, se guardiamo alcuni dati, piccoli dati, non sono un esperto, però l'Airbnb Association diceva che il 79% degli ospiti dei piccoli comuni proviene dall'estero ed è composta da italiani all'estero, da italo-discendenti e dai loro amici, perché sono loro che vanno alla ricerca delle origini, vanno alla ricerca di capire quello che c'è intorno alle grandi mete turistiche, anche perché c'è la storia familiare, il legame con i territori di provenienza. E da questo punto di vista, ecco, l'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha prodotto delle reti territoriali, delle competenze, dei rapporti turistici che ci hanno lasciato qualcosa per il futuro, ma nello stesso tempo teniamo in considerazione che nel futuro bisogna anche sviluppare al di là di quell'investimento originario. E un altro spin-off, un altro vantaggio dal turismo di ritorno è l'investimento di ritorno, che molto spesso è facile che dalla permanenza possa anche essere uscire fuori anche delle possibilità di investimento. Ancora lì, se le procedure ce lo permettono, perché non è possibile comprare un'auto se non sei residente, non è possibile comprare un terreno se non sei cittadino. E allora da questo punto di vista io mi pongo, quali sono le iniziative che lei come Ministero voglia promuovere anche per fare del turismo e delle radici una delle direzioni strategiche del Ministero del Turismo, e nello stesso tempo, visto che ci sono 70 milioni di potenziali ambasciatori dell'Italia nel mondo, ecco, che cosa intende fare per coinvolgere queste comunità per promuovere il nostro paese nel mondo. Mi creda, sono i migliori promotori, glielo dico per esperienza diretta.
4: Grazie, grazie senatore Giacobbe, che ha usurito 3 minuti. Lasciamo quindi la parola al senatore Lovecchio, il gruppo di Forza Italia ha a disposizione 6 minuti. Prego. Deve spegnere Giacobbe, prego.
7: Sì, grazie Presidente, ringrazio il Presidente di Commissione e ringrazio anche il Ministro Mazzi per la puntuale relazione. E nella relazione che lei ha fatto ha parlato di incentivare quel turismo che non è un quel turismo di massa, ma bensì quindi quello lì che parliamo di turismo delle grandi città d'arte, che sono le destinazioni che, si come diceva poc'anzi il senatore Giacobbe, si vendono da sole, però di incentivare quel turismo fatto dove ci sono borghi, aree interne, piccoli comuni e semmai dei territori ancora non inseriti in quei circuiti turistici, ma che hanno enormi potenzialità. Detto questo, siccome lei ha detto che bisognerebbe evitare di intervenire con contributi a pioggia, e mi trova d'accordo, perché non, con bandi fatti in questo modo non riusciamo ad avere poi un ritorno, anche perché la maggior parte dei comuni italiani, oltre 5.500 comuni italiani, sono comuni che hanno meno di 5.000 abitanti e quindi ricadono la maggior parte anche in quelle aree interne. Onde evitare quindi contributi a pioggia, il ministro, voi prevedete una commissione che possa valutare gli interventi da fare, semmai con dei bandi, e poi andando a valutare quei bandi per capire che se sono progetti concreti che portano reali vantaggi sia economici ma anche occupazionali ai territori, perché altrimenti si andrebbe a ricadere sulla dinamica dei contributi a pioggia e dei bonus che lasciano il tempo che trova come abbiamo visto nella legislatura precedente. Quindi questa è la domanda: se prevedete di valutare puntualmente tutti i progetti che possono arrivare e se andare a finanziare anche in maniera importante quei progetti che possono avere una ricaduta economica importante sui territori depressi. Grazie.
4: Grazie onorevole Lovecchio. Senatrice Fregolen, 3 minuti.
8: Grazie Presidente, ringrazio il Ministro anche per la sua onestà intellettuale di aver detto e di aver ammesso che ha impiegato 3 giorni per studiare, per fare il Ministro di un Ministero che è fondamentale per il nostro Paese perché è il nostro petrolio. Lei ha fatto un lungo elenco di cose che il nostro Paese ha. Ed è vero, è incredibile la quantità di eventi che possono essere fatti partendo dalla cultura arrivando al cibo e poi per finire allo sport. Abbiamo appena finito le Olimpiadi invernali e sono state anche un successo da un punto di vista di turismo. Però per distribuire nel nostro paese tutto questo turismo ci vogliono, a mio avviso, 2 cose, quindi chiedo che i progetti che il Ministero ha in questi ambiti. 1, i trasporti. Non è un caso che la traiettoria dell'alta velocità è quella dove si concentrano la maggior parte dei turisti, perché poi quando si esce da questa traiettoria diventa molto molto complicato arrivare nei luoghi. 2, se si vogliono incentivare i turisti, soprattutto internazionali, bisogna portare anche la fibra, perché questi sono abituati dal pagamento elettronico alla lettura dei giornali online di essere connessi in continuazione. E poi la terza, lei faceva un esempio molto simpatico facendo la differenza tra Lago di Garda e Messina. Io le potrei ricordare che nella prima legislatura, quando eravamo al governo con il governo Renzi, e

0: di questa cosa qua. Sì, per i renziani l'anno zero, però era la mia prima legislatura perché sono stata eletta nel 2013. So che c'era anche prima.
1: Non abbiamo cambiato ancora il calendario.
0: No. So che c'era anche prima, chi esisteva prima di me, sono fortunati. Facendo le varie interlocuzioni con i balneari, arrivavano quasi tutti da tutta Italia, compreso quelli che dovrebbero essere la California italiana, no? La Sicilia, la Puglia, che dicevano: noi siamo chiusi 10 mesi all'anno, 8 mesi all'anno, lavoriamo 4 mesi all'anno. Arrivarono i romagnoli e mi dissero: noi siamo aperti 10 mesi all'anno. Ho detto: ma non è possibile, il clima della Romagna e quello della Sicilia, ci deve essere qualcosa che non funziona. E perché noi facciamo? Non, ovviamente, dopo Natale, noi non è che apriamo tutta la settimana, però facciamo eventi, e facciamo l'evento degli aquiloni, del frisbee, del windsurf, delle bocce da spiaggia, e così copriamo un intero arco presenze che non si concentra. Poi c'è anche la fiera di Rimini, quindi, che non si concentra nei 4 mesi estivi. Allora, l'ultima domanda, perché sto sforando, è sulla formazione. Ministro, cosa intendiamo fare? Perché non si può pensare che poi sia tutto dovuto un po' al caso. È ovvio che quel mare lì, non avendo la bellezza cristallina, comporta che si devono arrangiare, ma lasciamo tutto al caso o facciamo un progetto di formazione vera per accogliere? Perché è vero che l'Italia non ha bisogno di promozione, ma poi il mondo si è allargato e ampliato e rischiamo di perdere fette di turismo. Grazie.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Onorevole Cavo, per un massimo di 5 minuti.
2: Addirittura.
1: Cosa vuole? La mia generosità è proverbiale.
2: Grazie Presidente. Beh, intanto ringrazio il Ministro per questa relazione e per il suo intervento. Ovviamente i 10 punti che poi ha illustrato alla fine, che sono stati abbastanza riassuntivi di tanti punti che ha toccato durante la sua illustrazione, sono assolutamente condivisibili. Quindi diciamo, tutto quello che ho ascoltato, parlo chiaramente a nome del gruppo di Noi Moderati che rappresento, ci vede assolutamente d'accordo, in linea e a sostegno chiaramente della linea che ha tracciato dal tema della cucina italiana. Io sono entrata, che era forse già iniziata la relazione, ma credo di averne colto il cuore, poi e tutto anche, poi parlo anche da Ligure e da persona che, avendo anche fatto l'assessore sia al turismo che alla cultura, ha potuto valorizzare e capire e percepire quanto tutto il tema, ad esempio, del cinema non è un qualcosa di marginale, ma è un qualcosa che può diventare chiave chiaramente nella promozione turistica, così come il tema dei cammini, che credo siano un obiettivo assolutamente importante. Sostanzialmente condividiamo la concezione e l'impostazione su turismi e sulla parola turismi, perché chiaramente da qualunque territorio arriviamo, e lo dico anche arrivando dalla mia Liguria, non possiamo che confermare questa visione, perché è impossibile oggi, io credo, parlare di turismo soltanto, ma chiaramente dobbiamo percepire e seguire questa linea che ci porta ad avere più possibilità di promozione, perché non si può mai riassumere un nostro territorio con una vocazione soltanto, e andare a scoprire chiaramente e incentivare anche quei turismi che sembrano minori, credo che sia fondamentale, così come la condivisione con il Ministro, anche se qualche, diciamo, commento c'è stato sul fatto che la parola overtourism sia una parola da condividere nel merito, da contrastare, ma forse davvero da accantonare. Lo dico perché il Ministro l'ha pronunciato questo suo concetto e questo suo, diciamo, obiettivo, peraltro in un convegno in Liguria, dove c'erano molti stakeholder che hanno condiviso questa impostazione, quindi credo che sia assolutamente da tenere presente. Io penso che una delle sfide che abbiamo, come il Ministro diceva, sia quella legata all'intelligenza artificiale, che vuol dire tante cose, e quindi da questo punto di vista è quasi scontato da dire, no? Però poi la possiamo declinare, se vogliamo, in che cosa intendiamo per intelligenza artificiale applicata al turismo. E allora io vorrei che il Ministro, quando ci risponderà, ci arrivi a declinare come, cioè necessità di accesso al tema dell'intelligenza artificiale, stare al passo coi tempi per quelle piccole e medie imprese che da sole altrimenti non riescono. Quindi come prevediamo incentivi ulteriori o modalità di accesso, ad esempio

0: al nostro digital hub più incentivante o più facile? È una domanda che pongo, avendo anche raccolto chiaramente alcune esigenze tra gli operatori del settore. C'è la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a gestire i flussi turistici che sappiamo da dati certi arrivano sempre di più dal digitale, dalle prenotazioni digitali e in che modo? Perché chiaramente avendo la maggior parte del turismo che viene prenotato sostanzialmente per via telematica, è chiaro che lì si può andare a incidere utilizzando l'intelligenza artificiale. Lo si vuol fare in che modo? Sia per incentivare il turismo sia per gestire i flussi, che è l'altra grande scommessa che abbiamo. Un'altra domanda riguarda la formazione, perché chiaramente turismo, evoluzione, dati anche positivi significano necessità di stare sempre più al passo coi tempi per quanto riguarda le figure professionali. Abbiamo, credo, fatto anche importanti passi avanti. Gli ITS Academy, che sono diversi anche in campo turistico, sono un esempio, ma soprattutto il sistema della formazione professionale del 4 più 2 può essere collegato a questo ragionamento. Ma la domanda è, o sarà quando il Ministro potrà risponderci, e se intende il Ministero, visto che questo è un settore dove spesso riscontriamo necessità di figure che non si trovano, sia per il tema legato alla stagionalità da un lato, e quindi c'è, diciamo, un eccesso di domande in alcuni momenti e poi una contrazione, quindi poi una difficoltà di gestire il tema delle figure professionali, sia proprio la necessità di avere nuove figure professionali legato al tema della digitalizzazione, ma non solo, che arrivano dal mercato e dagli operatori del settore. Quindi, se è previsto, se è prevedibile, un monitoraggio proprio delle esigenze della formazione professionale, da andare magari a condividere anche con altri ministeri per avere una programmazione di formazione a livello nazionale e poi a cascata regionale che riesca a soddisfare le richieste. Io
1: Grazie.
0: mi fermerei qui, non ho altro, cioè
1: Sì.
0: avrei altro, ma ho
1: Non ha più
0: toccato quelli
1: tempo.
0: che ritenevo i punti fondamentali e ringrazio ancora il Ministro.
1: Grazie. Gruppo ha esaurito i 5 minuti. Senatore Pogliese, lei ha 15 minuti, ma sono sicuro che non vorrà utilizzarli tutti.
2: Grazie Presidente, la tranquillizzo subito.
1: Grazie.
2: Io ho ascoltato con grande attenzione la relazione articolata del Ministro Mazzi, che ho apprezzato per le proposte che ha esternato, per alcune riflessioni che anche ha voluto condividere con noi sull'overtourism e su altro, che sottoscrivo in pieno. Ho avuto modo di apprezzare anche i dati eccezionali che noi possiamo vantare come Sistema Italia. Credo che le 480 milioni di presenze del 2025 rappresentino un dato eccezionale. Abbiamo superato, come lei ha ricordato, per la prima volta la Francia, e credo che sia importante comparare questo dato con quello pre-Covid del 2019, che ha rappresentato il record assoluto ai tempi di 436 milioni di presenze. E quindi si è registrato un incremento significativo grazie a quello che il governo Meloni e il Ministero del Turismo hanno fatto con lei e prima di lei. Io vorrei ricordare con grande chiarezza anche una splendida iniziativa che è stata realizzata dal Ministero e prima ancora dalla Regione Siciliana. Mi riferisco per esempio al codice identificativo nazionale e prima ancora dal codice identificativo regionale, che il mio collega e amico onorevole Caramanna, ai tempi non era parlamentare nazionale, era consulente dell'assessore regionale al turismo in Sicilia, riuscì a fare introdurre, e io lo dico da ex sindaco di Catania, grazie a quell'iniziativa in un anno noi abbiamo registrato il 30% in più di registrazioni di appartamenti ad uso turistico, ovvero abbiamo combattuto l'abusivismo, abbiamo fatto emergere il sommerso e abbiamo anche contenuto la concorrenza sleale, con quello che ha comportato in termini anche di incasso della tassa di soggiorno. Il comune di Catania oggi incassa 5 milioni di euro. Quando mi sono insediato nel 2018 incassava 900 mila euro. Ebbene, credo che quell'iniziativa, caro Gianluca, è stata eccezionale. Il Ministero ha voluto poi riproporlo e grazie a quelle risorse anche gli enti locali hanno potuto utilizzare dei soldi significativi per mille iniziative che hanno determinato nuovi flussi turistici aggiuntivi. Io vorrei invitarla soltanto a fare una riflessione, mi auguro a immaginare alcune iniziative su un segmento di cui si parla poco in Italia, ma che credo abbia eccezionali potenzialità. Mi riferisco al turismo storico militare, che rappresenta una nicchia, ma che può determinare un grande valore aggiunto, può favorire la destagionalizzazione e può determinare flussi turistici anche in alcune zone della nostra nazione non particolarmente attenzionate da flussi turistici di grandi masse. In Italia noi abbiamo i sentieri della Grande Guerra, il Sacrario Militare di Re di Puglia, il Monte Grappa, le trincee del Carso, Cassino, la linea Gustav, i cimiteri di guerra della Seconda Guerra Mondiale, che sono disseminati su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, e lo dico da siciliano, abbiamo registrato nel 1943 lo sbarco in Sicilia, che ai tempi ha rappresentato l'operazione Husky, la più grande operazione anfibia della Seconda Guerra Mondiale, prima della Normandia. 160.000 uomini americani, inglesi, canadesi, sudafricani, che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Ma al di là di questo vi è una grandissima attenzione di alcuni segmenti della popolazione verso questo segmento turistico, e credo sia importante capitalizzarlo. In Sicilia, per esempio, vi è il Museo dello Sbarco a Catania, che è stato realizzato dal suo collega ministro Nello Musumeci. Io sono un appassionato di storia militare, come lo è anche la senatrice Fallucchi, che ha anche presentato un disegno di legge in tal senso, ma non sono certamente un esperto. Gli esperti dicono che il Museo dello Sbarco di Catania è una delle più belle realizzazioni museali al mondo, ma con numeri ancora non coerenti rispetto alla sua bellezza: 30.000 visitatori paganti nel 2025. Il museo di Caen in Normandia 440.000, il museo di Arromanche 295.000. Ovviamente in Normandia c'è stata una cinematografia a supporto anche di questi flussi turistici, in Sicilia no, ma vi sono su tutto il territorio siciliano le fortificazioni costiere, vi sono ovviamente le casematte, vi sono i bunker. Pochi sanno che ad Augusta, in Sicilia, in provincia di Siracusa, vi è l'hangar per dirigibili della prima guerra mondiale, credo che sia l'unico in Europa, dalle eccezionali caratteristiche anche architettoniche. Vi sono i cimiteri di guerra inglesi di Siracusa, di Catania, tedesco di Motta, canadese di Agira, vi sono i luoghi dello sbarco. Si può immaginare, grazie ad una campagna capillare del Ministero, anche nuovi flussi turistici, soprattutto grazie anche alle nazioni che vennero coinvolte nel 1943. Ecco perché io credo che anche su questo segmento si possa e si debba investire e si possa determinare un nuovo flusso turistico, soprattutto anche in contesti temporali, penso al caso della Sicilia, diversi dal solito binomio sole-mare, e quindi al di là dei 3 mesi estivi. Grazie Ministro.
1: Grazie a lei Senatore Pogliese, non dimentichi il Cammino dei Mille in Sicilia, che è particolarmente suggestivo sulle orme di Garibaldi. Il prossimo intervento invece è del senatore, dell'onorevole Cappelletti, che ha 7 minuti massimo.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, innanzitutto le auguro un buon lavoro, naturalmente da parte mia e da parte del nostro gruppo. Mi rendo conto che non è un lavoro facile, e io credo tutti quanti condividiamo il fatto che questo sia un settore strategico di fondamentale importanza per l'economia, ma per il Paese tutto. Ci sono delle sfide. Lei le ha citate quasi tutte. Quando parliamo di overtourism, io sono anche d'accordo con lei, chiamiamolo in un'altra maniera, ma ciò non toglie che sia un problema, perché l'esperienza del turista nel nostro paese deve essere portatrice di un'esperienza positiva che lo faccia tornare, non certo il contrario. Il rapporto dei residenti nei confronti dei turisti deve essere tale da rendere la permanenza del turista, così come è giusto che debba essere. In questo momento non ci sono le condizioni, penso naturalmente, io sono veneto, quindi conosco bene la situazione di Venezia, ma anche di Firenze in particolar modo. C'è un problema di destagionalizzazione del turismo che è gigantesco, perché chiaramente noi, avendo tanti chilometri di costa, siamo un paese che portato giustamente per il turismo estivo, ma non è solo su quello che possiamo sviluppare un'industria turistica. C'è un problema di delocalizzazione dei flussi, lei ne ha parlato in maniera più che sufficiente. C'è un problema di trasporti, perché adesso, per carità, abbiamo anche un problema di efficienza dei trasporti, e un problema di trasporti nel senso di, se vogliamo delocalizzare il turismo, ma occorre anche che ci siano le strutture idonee per questo, come c'è un problema di digitalizzazione, come è stato già ricordato da qualche collega, di sostenibilità. Ecco, lei ha un grosso vantaggio, signor Ministro, questa è chiaramente la mia valutazione personale, ma credo che le sarà molto difficile fare peggio di chi l'ha preceduta in questo ruolo, e questo è quanto volevo dirle in premessa. Io scendo nel merito di tre domande specifiche, una con riferimento alle guide turistiche, uno con riferimento al rischio chiusura di numerose strutture alberghiere, e il terzo il problema della carenza del personale che è atavica nel settore turistico. Allora, con riferimento alle guide turistiche, lei sa che abbiamo visto che sono stati bocciati il 98% di quasi 30.000 candidati per i concorsi guida turistica. Ecco, è stata definita una farsa, sostanzialmente. Ora, non ritiene che questo esito sia la conseguenza di un errore che sia stato fatto? E comunque, a prescindere da questo, come intende intervenire per garantire che ci sia una selezione che sia seria e che consideri chiaramente la professionalità delle guide e la loro esperienza? Un secondo punto che vorrei porre all'attenzione è un rischio, cioè quello di chiusura di migliaia di strutture turistiche per un problema che non riguarda solo il settore turistico, riguarda un po' tutte le piccole aziende che sono nel nostro paese, ma che è il problema del cambio generazionale. Sono moltissime sono in vendita, moltissime sono a rischio chiusura proprio per assenza di un ricambio generazionale. Ecco, rispetto a questo il governo dispone di dati più precisi e comunque intende varare delle misure precise proprio per cercare di contrastare questo fenomeno, che chiaramente potrebbe essere anche un danno non irrilevante per l'industria turistica del nostro paese. E infine il problema della carenza di personale, e sappiamo che manca manodopera qualificata nel settore turistico. Sappiamo che non era colpa del reddito di cittadinanza, evidentemente, visto che non c'è da più di qualche anno, se nel settore turistico non si trovava manodopera. Sappiamo che lei ha citato un paio di punti, mi fa piacere, ha citato il decreto flussi, ha citato il rapporto privilegiato che sta portando avanti con altre università. Ecco, essendo un punto derimente, ecco, rispetto a quello, se si può avere un approfondimento, la ringrazio.
1: Grazie a lei. Senatore Bergesio. La Lega ha un totale di 8 minuti.
4: No, sarò più breve. Allora, grazie signor Ministro, è stato un piacere ascoltarla, perché diventa fondamentale capire bene, anche come Commissione, il nostro lavoro e soprattutto i tanti temi che lei ha toccati. Saremo molto più puntuali a seguito della relazione, perché ho visto che con dettaglio ha toccato molti temi, e soprattutto il fatto del valore economico del turismo, che vale il 13% del prodotto interno lordo del nostro paese. Sul tema dell'overtourism che lei ha parlato in precedenza, lei come ministero dispone già di una piattaforma di monitoraggio in tempo reale dei flussi, basata sui dati delle strutture ricettive, sulla piattaforma loggiati web, eccetera eccetera. Ma quali indicatori riuscite ad utilizzare, se avete intenzione di farlo, ma da quello che ho capito lei è molto orientato su questo, per riuscire a diffondere ancora maggiormente? Perché noi abbiamo delle aree interne nel quale purtroppo ci segnalano, essendo uomini di territorio, abbiamo delle aree interne nel quale ci segnalano che il turismo è pressoché assente, strutture che faticano ad andare avanti, anche diciamo organizzate anche molto bene, come degli agriturismi nuovi, eccetera eccetera. Allora, su questo tema le volevo chiedere se avete anche soprattutto una strategia, perché potrebbe essere importante incrementare le campagne elettorali su questo, le campagne, diciamo, tra le campagne elettorali, le campagne di promozione.
5: È
4: su
5: freudiano,
4: questo tema.
5: Freudiano.
4: Io ero già in tema.
5: È freudiano, ormai lei.
4: Allora, invece, per quanto riguarda l'altro tema importante che lei ha toccato, i cammini, sul quale noi abbiamo anche presentato il disegno di legge che è stato approvato, eccetera, ritengo che sia una strategia molto importante implementarla, perché attraverso il binomio anche, diciamo, di attività fisica, attività sportiva, attività spirituale, attività culturale, diventa questo passaggio in più realtà, diventa fondamentale, soprattutto anche perché sono state messe a disposizione delle risorse. Tema lavoro, che credo che sia particolarmente delicato, noi siamo riusciti a reintrodurre i voucher in agricoltura. Molti operatori turistici ce lo stanno chiedendo, soprattutto perché c'è difficoltà. Io poi il tema della disoccupazione è diminuito, meno male, fortemente nel nostro paese. L'accesso a determinati tipi di attività, si fatica a trovare personale, soprattutto per quelli che sono le persone disoccupate, per gli studenti, per le persone che avrebbero, al pari del settore agricolo, avrebbero l'opportunità di utilizzare un voucher per poter lavorare, se fosse possibile, se dal punto di vista vostro questo potrebbe essere una scelta strategica guardando al futuro. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio. Passiamo all'onorevole Benzoni di Azione, che ha 3 minuti. Più qualche minuto da rubare il misto del Senato.
5: Sarò velocissimo perché ho poche domande ma molto precise. Tanto grazie di questa audizione, spero siano più frequenti rispetto al passato. Non ha parlato nella sua ampia relazione di una delle principali iniziative dai quali possono derivare i numeri positivi del turismo in Italia, e questa non è una mia frase, è la frase di chi l'ha preceduta, e si riferiva al progetto della Venere Italia. Allora le chiedo cosa, se intende continuare questo tema. Io ho fatto questa domanda più volte rispetto a costi e risultati senza avere grandi successi. Come già successo in passato, pare che la Venere sia in vacanza, non c'è più la Sciarelli a Rai 3, ma la stanno cercando, visto che è scomparsa dal 29 maggio, non ci sono più post sui social e è scomparsa la Venere un'altra volta. L'ultima volta la sua collega mi aveva detto che era in vacanza, spero che a settembre possa darci qualche dettaglio su cosa intendiate fare. La seconda domanda riguarda il fatto che ha detto nell'entrare che è arrivato di corsa, dubito però che lei abbia mai fatto una maratona, perché le sue affermazioni rispetto alle maratone sono un po' in controtendenza rispetto a quanto accade nel mondo, da Londra che cerca di raddoppiare i giorni della stessa a tutte le città che stanno facendo a gara per entrare nei circuiti internazionali. Io spero che al contrario si possa aiutare Roma a diventare nel circuito Abbott internazionale, a mantenere la maratona all'interno dei centri storici, proprio perché l'indotto che deriva da queste maratone, New York si stima 1 miliardo di euro, possa ristare nei centri storici e essere ancora più valorizzato. La terza domanda riguarda un tema che ha toccato, che è il turismo esperienziale, e su questo ci sono una serie di sagre e diciamo così tradizioni che stanno tentando la candidatura a patrimonio immateriale UNESCO. Penso alla festa della Bruna Matera, penso al Carnevale di Ivrea. Capire e comprendere come il Ministero intenda supportarli anche finanziariamente, visto che è molto complicato. E chiudo con due suoi colleghi con i quali è importante comprendere i rapporti. Il primo, uno dei problemi principali che arrivano i turisti in Italia è il trasporto interno, quindi sia la disponibilità di treni ad alta velocità e aerei, sia i costi degli stessi durante i periodi di alto turismo, quindi se c'è un dialogo con il suo collega. E la seconda è, rispetto all'incoming dall'estero, il tema dei visti nelle sedi dell'ambasciata e dei consolati in giro per il mondo. Ci sono tanti problemi quando giriamo anche con la WIP, che vengono segnalati nella poter rilasciare i visti, e sarebbero ovviamente turisti in più nel nostro paese.
1: Grazie, direi che non possiamo andare oltre perché alle 15.45 noi dobbiamo essere tutti in aula.
6: Posso solo chiedere
1: sull'ordine dei lavori la senatrice Floridia?
6: Sì, sì. Sull'ordine dei lavori. Se è visto che vogliamo velocizzare, lei è pragmatico, se possiamo, cioè io avrei piacere di inviare già prima una memoria e le domande per velocizzare tutta una serie di interventi che andrebbero messi a terra, ok?
1: Chi vuole mandare assolutamente sì, può mandare le domande. Grazie. Sì, il ministro, solo per un saluto, ministro.
7: Allora io vi ringrazio molto, non rispondo a nessuno, il Presidente mi ha detto non posso rispondere, però io sul discorso dei maratoni in realtà dico il contrario, vanno moltiplicate ma devono essere dedicate anche ai borghi, cioè intestate ai borghi, non solo alle grandi città, ma comunque l'ho già anche spiegato. No, io dico una cosa che ci unisce secondo me, allora oggi ho avuto la conferma che questa materia, io un po' anche giocandoci sopra vado dicendo che sono sempre ottimista, anzi chiudo anche i comunicati dicendo penso positivo e rimango ottimista, perché dico che se non è ottimista il ministro del turismo italiano non c'è un ministro in generale al mondo che può essere ottimista. Oggi ne ho avuto la conferma, ve lo dico sinceramente, perché vedo che anche voi condividiamo la stessa passione, perché questa è una materia appassionante, perché avete dato delle idee buone, degli spunti. Io avrei voglia di rispondere, perché molti spunti che avete dato sono cose che sto anch'io seguendo, traiettorie che sto seguendo, sulle quali avrei anche bisogno del vostro apporto, del vostro aiuto, perché questi sono proprio settori in cui chi ha idee le mette perché sono settori che ci possono unire. Quindi se mi fate delle note scritte di quello che mi avete domandato, io poi ritorno all'occasione che ci verrà data, cerco di rispondere e poi così condividiamo le cose, vediamo se possiamo portare, diciamo, dare forza a un settore che secondo me è veramente molto strategico. E quello che io farò il 27, tra l'altro io vi invito, se poi qualcuno vuole anche parlare o vuole parlare Presidente a Roma, sia al Tempio di Venere, è domenica 27 alle ore 10:30, domenica, perché è quello il giorno mondiale del turismo. In realtà tutto quello che voi avete detto è per riuscire a farlo emergere laddove non ci riusciamo a volte, perché in Europa facciamo fatica, perché molti paesi non considerano il turismo, cioè ci sono dei paesi che non hanno la nostra, diciamo, ecco. Arrivederci, grazie a tutti.
8: Noi di qualcosa? No. Ci terremo
7: a
8: partecipare.
7: Bene, grazie comunque.
8: Ringraziamo
7: grazie
8: il ministro e gli confermiamo che ci terremo a partecipare anche alla visita come re Carlo e Camilla del Colosseo. Grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza sui casi di cittadinanza negata a figli minori nati all'estero da rifugiati o naturalizzati italiani. Conferenza stampa dell'onorevole Baccalì. Buon ascolto.
10: Iniziamo questa conferenza stampa per la quale ringrazio chi mi ha aiutata di fatto a il gruppo di lavoro che c'è dietro questo momento, che speriamo e vogliamo sia anche un momento di ripartenza e di mobilitazione politica, civile sui temi che riguardano la cittadinanza, la riforma, ma soprattutto quello che c'è ancora a monte rispetto, diciamo, alla questione 91-92, che è il modello di società della convivenza che vogliamo e sogniamo per questo paese, che vediamo e che viviamo nella sua forma plurale, nella sua forma diciamo abitata già da persone con background internazionali, con vite, diciamo, che magari iniziano altrove ma si sviluppano nelle tante città del nostro paese. E quindi per raccontare questo, appunto, perché la complessità di cui, diciamo, una certa parte politica vuole privarci, no? Lo sguardo profondo sulle questioni, e quando si parla di fenomeni migratori togliere, ecco, queste prospettive significa semplificare, banalizzare, ma soprattutto, come raccontiamo oggi, vuol dire attaccare in maniera violenta la vita di persone che sono già qui, vuol dire attaccare in maniera violenta la prospettiva di vita di giovani, di bambini, di famiglie, e appunto questo modello di cittadinanze interrotte è quello che vogliamo raccontare oggi e su cui, ecco, contrasteremo anche quello che sta per arrivare in commissione prima, che è la nuova legge che propone la Lega su, diciamo, le punizioni aggiuntive per i ragazzi, gli adolescenti che sono nati in Italia, che acquisiscono la cittadinanza dopo i 18 anni. Dicevo, un gruppo di lavoro che è composto da, ringrazio ActionAid, che è stato, diciamo, un soggetto alleato e che insomma, dopo anche il percorso di campagna referendaria, ecco, questo è stato uno dei temi che referendum o non referendum è un tema su cui il Paese deve fare il salto, prima di tutto culturale, politico, e questo salto va fatto insieme con tutte le articolazioni della società. Ecco, non bastano i partiti, non bastano i movimenti politici, ci vogliono associazioni, ci vuole il mondo della scuola, ci vuole il mondo del lavoro, ci vuole diciamo tutta quella parte di società che vive la realtà, ecco, alla base della nostra convivenza civile. Ringrazio Rami, che è un soggetto neonato, è un network, è una rete di amministratori, amministratrici, attiviste, attivisti, rappresentanti che hanno un background internazionale e che appunto si vuole mobilitare sui temi che riguardano la vita e la convivenza. Quindi abbiamo tanti amministratori e amministratrici, c'è Abdullahi Ahmed, che è consigliere del comune di Torino, c'è Helen Ghirmu, che arriva dal torinese anche lei, Rivarolo, abbiamo Atif dalla provincia di Mantova, abbiamo Malik anche lei dalla provincia di Mantova, poi abbiamo, non vedo, direi che siamo... Vabbè, no, dopo arrivo anche a Erika, però insomma, ecco, questo è una piccola rappresentanza, ma siamo una rete di tante donne e tanti uomini appunto impegnati dal punto di vista civile e politico. Ringrazio Erika Capasso, che qui rappresenta anche il comune di Bologna. Erika ha la delega dalla Giunta Lepore sui temi che riguardano la cittadinanza. Il comune di Bologna su questo tema, insomma, diciamo, l'attivismo è noto, e quindi anche in rete con gli altri comuni cerchiamo di diciamo, passarci buone prassi e documenti, eventi che Bologna già fa da tempo e che su questo tema vi racconteranno loro in particolare. Quindi Abdullahi Ahmed e Erika Capasso ci daranno una prima fotografia di che cosa è successo lo scorso anno, quando è stata modificata la legge 91-92, diciamo sotto silenzio, ovvero diciamo l'intento del governo Meloni un anno fa era quello di diciamo recidere le radici della discendenza italiana per diciamo nell'ambito delle migrazioni degli italiani all'estero. Nel fare questo, e quindi nell'impedire, ecco, tagliare lo ius sanguinis che veniva contestato, e quindi il fatto che ci potessero essere delle cittadinanze tramandate da avi da oltre una o due cittadinanze, ci potesse essere anche non hanno visto il fatto che appunto questa estensione interpretativa ha toccato e si è abbattuta sui figli dei naturalizzati e delle naturalizzate, quindi di chi ha un percorso migratorio in Italia, e secondo la 91-92 dopo 10 anni o 5 di residenza continuativa e tutti gli altri criteri che conoscete si diventa cittadini italiani. Questo ha prodotto, e ci daranno dei dati, centinaia e centinaia di bambini, bambine, giovanissimi che hanno perso il diritto di poter diventare cittadini come i propri genitori, perché questo è quello su cui vogliamo accendere la luce. Quindi abbiamo situazioni e famiglie dove fratelli e sorelle, alcuni hanno la cittadinanza perché nati in Italia e gli altri no, perché sono nati all'estero. E su questo caso, quindi, dopo una prima fotografia che ci faranno Ahmed e Capasso, passeremo agli altri ospiti che ringrazio, ovvero lo studio Antartide con gli avvocati Remiddi e Facchile, che hanno seguito il caso di Trento, che è un caso che ci dà speranza, è un caso che ha portato appunto la situazione di questa famiglia di origine siriana, i cui alcuni dei figli di questa famiglia, una parte è nata in Siria, una parte è nata a Trento, i ragazzi, parliamo di bambini dai 10 ai 17 anni, nati in Siria, sono rimasti senza cittadinanza alla naturalizzazione del padre, padre che non c'è più e che si è lottato, che ha lottato e si è battuto per il diritto di cittadinanza di tutti i suoi figli alla pari, perché ora la situazione è che una parte dei suoi figli ha la cittadinanza e una parte non ce l'ha. E questo studio, quindi Studio Antartide, degli avvocati che ascolteremo, ma Melting Pot con Chiara Aliberti, che è qui, che segue e accompagna la famiglia in questo percorso, hanno ottenuto una prima vittoria legale che accende il faro sulla la natura discriminatoria di questa legge, che si abbatte, ripetiamo, sui minori, quindi sui minori di 18 anni e sul diritto di avere una cittadinanza omogenea per tutta uno status giuridico omogeneo per tutta la propria famiglia. E qui abbiamo anche Lama, che è una delle sorelle e che, insomma, se vorrà, con tutto il tatto e il rispetto che è dovuto a questa famiglia coraggiosa, insomma, poi prenderà voce. Ovviamente immancabili alleati di lotte decennali, perché ormai è così, insomma, sembrano giovani, ma no, scherzo, lo siete. Il fatto è che siamo partite molto molto piccole, però ecco, c'è Daniela Ionita di Italiani senza cittadinanza, e quindi ovviamente, diciamo, la storia, ecco, dell'attivismo su questo tema in Italia. Insieme a loro, collegata da Bologna, c'è Casey Odo, dalla parte giusta della storia, anche loro, insomma, protagonisti della campagna referendaria. E per chiudere, con l'avvocata Giulia Perin di ASGI, che è un altro soggetto, diciamo, protagonista nel contrasto alle leggi discriminatorie, e diciamo che con questo governo ne abbiamo avute parecchie. Ringrazio tutti i colleghi e colleghe, Sara Ferrari di Trento, che appunto ci ha aiutato a creare questo link trentino, Presidente Boldrini, che appunto ci segue da, insomma, questo tema da tanto e con tante leggi depositate, tante battaglie che ancora non abbiamo vinto ma che vinceremo, Scarpa, Berruto, Grimaldi di AVS, Manzi, insomma, ci sono tanti rappresentanti, Mauri, ecco, che hanno, ecco, devo dire, toccato in questi anni la storia di questo di questa battaglia che, ripeto, ecco, in questo momento, con questa, diciamo, con questa conferenza vogliamo raccontare che cosa è successo nell'ultimo anno e quante persone sono state discriminate, quante famiglie, centinaia di bambine sono stati toccati da questa legge. Ma vogliamo anche porre l'attenzione rispetto a quello che starà per succedere in commissione, perché la legge Iezzi, come abbiamo detto, è l'ennesima punizione collettiva contro i minori, è l'ennesimo strumento di segregazione normativa che questo governo introduce, quindi leggi basate sull'origine, sulla profilazione razziale di un pezzo di generazione di nuovi e di nuove italiane. Per questa legge, quella che si discuterà, non basterà più essere nati in Italia, avere fatto il nido, la scuola dell'infanzia, tutto il percorso scolastico, ma bisognerà superare un'ulteriore prova di italianità e di integrazione, secondo la Lega. E soprattutto, e credo che questo è un altro tema che dobbiamo difendere, perché questa è vera segregazione normativa, perché pensare che loro possano revocare la cittadinanza, quindi un altro spazio che si apre sulla revoca di cittadinanza per i ragazzi e ragazze nate in Italia ma con origini straniere, in base a un reato compiuto significa che se tu hai un'origine straniera, il codice penale per te non basta, il codice penale e le leggi italiane non bastano e bisogna darti una punizione in più, e questo è qualcosa che non è più tollerabile, perché se vogliamo creare cittadini e cittadine appartenenti a questo Stato con gli stessi diritti e gli stessi doveri e che la giustizia davvero sia uguale per tutti, altrimenti si manomette uno dei principi fondamentali di uguaglianza davanti alla legge in questo Paese. In questo Paese si introduce il principio per cui se hai determinate origini per te il codice penale vale in maniera diversa. Quindi questo è, diciamo, il potenziale pericolo che si apre. Oggi vi raccontiamo invece la violenza che è stata già agita. Quindi velocemente chiudo, do la parola appunto a Katia Scannavini. Katia Scannavini è co-segretaria di ActionAid e a voi insomma il racconto anche un po' di questo, di cosa è successo dopo il referendum, su quali battaglie con ActionAid vogliamo stare su questi temi.
11: Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Mi unisco a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti, ne aggiungo un altro, no, all'onorevole Baccali. Se oggi siamo qui, grazie davvero, grazie per la sua passione, la sua costanza, anche la sua lucidità nel promuovere momenti anche come questi. ActionAid crede fortemente in questo percorso, così come nel percorso che abbiamo iniziato tanto tempo fa, ma è giusto e doveroso sottolineare che è l'associazionismo tutto che crede fortemente a questo percorso che stiamo facendo. Noi oggi ci troviamo seduti qua, io rappresento la mia organizzazione, ma se le colleghe e i colleghi mi permettono, mi sento di rappresentare tutta la compagine dell'associazionismo che sta lavorando fortemente insieme. Anche questo è un segnale fondamentale, importantissimo, che noi vogliamo dare oggi alla politica italiana e non solo. I movimenti nel paese ci sono, le associazioni del terzo settore ci sono e sono unite più di prima, sono più di prima centrate e assolutamente volenterose di voler lavorare insieme su alcune questioni che ormai sono diventate derimenti, cioè le questioni che riguardano i diritti, che hanno a che vedere col fenomeno migratorio, denunciano in modo forte a che livello è arrivata la democrazia oggi in Italia, dove siamo arrivati e quali sono in realtà gli obiettivi che dobbiamo tenere ben presente. Bene, oggi abbiamo parlato, io ho trovato molto, molto centrato il fatto di dire cittadinanze interrotte, riassume molto bene, ma cosa si dice ancora più? Cittadinanze interrotte per me è una diagnosi, è una diagnosi. Noi di questa diagnosi sappiamo quali sono i sintomi. Le abbiamo appena sentiti, non li ripercorro perché abbiamo avuto appunto una prima relazione molto, molto chiara e noi tutte associazioni questi sintomi ce li abbiamo chiari, lavoriamo tutti i giorni a contatto con i cittadini e le cittadine con background migratorio e interveniamo in quelle necessità, in quelle esigenze, lo abbiamo sentito prima, anche le battaglie delle quali parleranno ancora meglio i colleghi che arriveranno subito dopo di me. Ma a noi associazioni quello che più interessa sono le cause. Come mai siamo arrivati a questa diagnosi? Cioè, quali sono le cause profonde che portano oggi il nostro paese a questa deriva sempre più preoccupante? Beh, quello che noi vogliamo mettere in evidenza riguarda il modo in cui continuiamo a pensare la cittadinanza. Cioè, in che modo pensiamo la cittadinanza in questo paese? Non è il riconoscimento di una realtà che è già esigente, che è già esistente qui nel nostro paese. Anche prima, no? Già soltanto ricordando tutti i nomi delle persone che oggi sono qua presenti, abbiamo dato un riscontro di realtà, un bagno di realtà. Ebbene, la cittadinanza però non è il riconoscimento di questa realtà, ma è sempre una soglia da spostare. È un confine da spostare sempre più lontano, o meglio ancora, un confine sempre più da erigere più alto possibile, che non ci permetta di vedere fino in fondo da chi è composta e come è composta la nostra società. E quindi è qua che è il punto politico. Noi non stiamo parlando di persone estranee al contesto italiano nel quale viviamo. Oggi l'Italia è tale per chi la vive, non per chi la pensa. Ed è un paradosso in un paese come il nostro. Cioè noi siamo un paese, anche geograficamente, perdonatemi, solo se lo guardiamo, no? Dall'alto, siamo questo stivale che si butta nel Mar Mediterraneo. Uno stivale che è stato percorso nei secoli da popolazioni e popolazioni. Ma che significa italianità? Cioè, mentre diciamo italianità, un antropologo sviene nel mondo. Cioè, ma che significa? Non significa niente parlare di italianità, di etnie. È una costruzione sociale. La realtà è quella che compone un paese. Oggi l'Italia è quello che è perché è composta dalle persone che sono qua, che esercitano la cultura, che non è, come diciamo sempre, un monolite, non è qualcosa di fisso, fermo, che c'è caduto come un asteroide dall'universo più lontano, ma è qualcosa che è in continuo movimento, che cambia, che si costruisce. L'Italia di oggi è l'Italia di tutti noi che la componiamo, che rendiamo questo paese oggi quello che è. E allora il punto politico è proprio questo. Il punto politico è la capacità di reggere, di leggere la realtà e di saper rispondere. Al paradosso che si diceva poc'anzi, non voglio neanche troppo spendere troppe parole, no? Il legame emotivo, allora si fa una legge perché laddove cittadini di origine italiana, figli di origine italiana all'estero non hanno più quel legame emotivo e quindi si scardina un po' il concetto dello ius sanguinis, bene, però poi si va a toccare paradossalmente chi quel legame emotivo ce l'ha. Chi vive in questo paese quel legame emotivo ce l'ha perché questo è il suo paese, è anche il suo paese. Poi non ci interessa se più persone hanno più cittadinanza, ma questa cosa fa molto ridere. Io riesco a arrabbiarmi e a ridere contemporaneamente quando sento la politica parlare della realtà nella quale viviamo. Non entrerò nel merito di questa norma perché ci sono le avvocate e gli avvocati che lo faranno meglio di me, non entrerò nelle questioni specifiche dei comuni, che però ringrazio molto perché stanno facendo un lavoro estremamente prezioso e importante, questo lo sentiremo nelle parole di Abdullahi e anche di Erika. I comuni sono la frontiera della relazione tra i cittadini, le cittadine e lo Stato. Sono il primo caposaldo di relazione con lo Stato, e mettere in difficoltà i comuni significa veramente non voler avere un rapporto, una relazione, un riconoscimento della cittadinanza. E allora, non volendo precedere le considerazioni di chi mi seguirà e volendo essere molto sintetica perché voglio lasciare la parola agli altri, ci sono alcune questioni soltanto finali che vorrei sottolineare e sulle quali tutte noi associazioni ci stiamo sempre muovendo. Quello che per noi è fondamentale è prima di tutto riconoscere l'importanza dei dati, non parlare per ideologie, per slogan, ma i dati, e su questo oggi appunto i comuni ce ne portano di molti importanti, ma i dati da soli non bastano, perché i dati ci dicono dove dobbiamo guardare, poi serve il coraggio di vedere. Cioè, una volta visti i dati, serve il coraggio di vedere, di analizzare e di proporre vere soluzioni. C'è una questione che in questo caso mi permetto di dire ad ActionAid molto a cuore. Quando parliamo in generale di fenomeni sociali, noi ci teniamo sempre a sottolineare un aspetto a nostro avviso fondamentale: le discriminazioni di genere. Cioè, noi stiamo parlando di diritti che non sono più diritti ma sono privilegi, perché per circumvanicare queste leggi c'è bisogno di avere tempo, avere risorse, avere la possibilità di rivolgersi a degli avvocati. Quindi quello che sostanzialmente si fa non soltanto marginalizzare delle persone, ma creare marginalità nella marginalità. E questa seconda marginalità è quella a che vedere con le donne. Mi perdonerete, ma insomma, è una questione che per me è molto importante ed è fondamentale. Alla base di ogni discriminazione nel mondo c'è la discriminazione di genere. Allora voi potete pensare, quando all'interno di una famiglia, o una famiglia composta anche solo da una donna sola con dei figli, ecco, affrontare le ingiustizie, le disuguaglianze ulteriori che ha messo in piedi questa questo disegno di legge, che poi è diventato appunto la legge che sappiamo, ebbene, si apre una voragine enorme, la discriminazione nella discriminazione. Noi questo non lo possiamo accettare, e questo accento lo vorrei evidenziare soprattutto di fronte a un periodo storico dove si è detto che si sono stati fatti passi in avanti per i diritti di genere. Non è esattamente così, nel momento in cui non vediamo le problematiche come si esplodono e si amplificano ancora di più. Andrò a chiudere. Quello che noi vogliamo portare, e qui mi ripeto come associazioni tutte, è una domanda, una prospettiva nuova di domanda che vogliamo fare alla politica. A noi non interessa la domanda quando le persone con background migratorio possono prendere parte all'Italia. La domanda vera che dobbiamo farci è quanto tempo ancora vogliamo negare che lo sono già. La cittadinanza non è qualcosa che si merita o qualcosa che bisogna attendere. E quindi la domanda vera è: quanto devono aspettare ancora per un loro diritto che già è esercitato e agito? Quanto c'è ancora da aspettare? Come? Con quali ostacoli ancora? La cittadinanza non è un premio, la cittadinanza non è una concessione, non è un gesto di benevolenza da parte di uno Stato, è una infrastruttura democratica e che appartiene a tutti. A tutti quanti noi, sia persone con background migratorio, sia persone che non hanno background migratorio. La cittadinanza serve a trasformare la convivenza in partecipazione, altro concetto nel quale noi crediamo fortemente. E la cittadinanza consente anche che la presenza diventi riconoscimento, radicamento di responsabilità condivisa. E quindi coloro i quali hanno un background migratorio, i nostri concittadini e le nostre concittadine, reclamano la loro responsabilità, non soltanto i loro diritti. E noi siamo qui convinti e convinte, come associazioni e come movimenti tutti, che questo sarà anche il nostro lavoro e continuerà a esserlo da qui a fin quando questi diritti non saranno riconosciuti. Grazie.
12: Grazie Katia Scannavini, ne approfitto anche per salutare chi non ho salutato come associazioni, quindi Giorgia Del Rico ed Elena Gentili di Save the Children Italia, che insomma sono un altro partner importante. Abdullahi Ahmed, a te la parola.
13: Grazie onorevole Bacali per questa opportunità, e grazie soprattutto per aver voluto portare su un piano nazionale su questo tema. C'è stata una modifica che è passata in sordina, e pur essendo almeno i presenti qui cittadini attenti che seguono la politica, i cambiamenti, amministratrici e amministratori comunali che tutti i giorni lavorano sui territori, è mia colpa il fatto di non aver avuto la possibilità di seguire da vicino anche queste modifiche. E quindi mi sono accorto, attraverso un amico in comune, qui sono presenti anche altri due parlamentari turinesi, Marco Grimaldi e Mauro Berruto, una cittadina torinese che ha avuto la cittadinanza italiana nel 2021, giovane artista che ha trovato opportunità lavorativa in Germania, si è trasferita quindi ben prima della modifica che è stata introdotta da questo governo nel 2020-2025, e che ha avuto un bambino inizio maggio dell'anno scorso, prima ancora di questa modifica. Quindi ha chiesto il certificato di nascita all'ospedale di Berlino. Ovviamente non dipende da lei questo tempo, anzi non sapeva neanche queste modifiche. Quando già portato inizio giugno 2025, il nostro ufficio ha dovuto dire: non possiamo trascrivere questo atto di nascita perché nel frattempo la legge è cambiata, e quindi il tuo bambino, anche se è figlio di una cittadina italiana, noi non possiamo dare la cittadinanza. Questa è una modifica che, ripeto, è passata in sordina e sta causando veramente disagio e soprattutto imbarazzo anche ai nostri uffici, non solo alle famiglie che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, ma anche e i nostri uffici, perché ripeto, io oggi provo disgusto e soprattutto rabbia per quello che è successo a Torino, almeno fino ad ora 102 bambini, 102 famiglie che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, i loro figli non abbiamo potuto dire sì, anche voi siete cittadini italiani a tutti gli effetti. Sono per noi figli di Torino, figli di questo paese. E per questo motivo che dico che la modifica normativa introdotta da questo governo è una vera porcheria. Sancisce e certifica di fatto l'esistenza di cittadini italiani di serie B. Perché tu hai il passaporto rosso in tasca, ma sei comunque un cittadino, una cittadina italiana di serie B. Va ricordato che per ottenere la cittadinanza italiana i requisiti sono davvero severi. 10 anni di residenza continuativa, un reddito stabile, la fedina penale pulita. A questi si aggiungono un'attesa minima di 3 anni per una risposta definitiva dal Ministero dell'Interno. Dopo 13 anni si presta il giuramento: giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e la legge dello Stato. Eppure, nonostante tutto questo percorso, perché ha voluto questa modifica, sei comunque una cittadina italiana a metà, sei un cittadino italiano a metà. I tuoi figli possono essere discriminati e ricevere un trattamento diverso persino all'interno dello stesso nucleo familiare. Non puoi decidere liberamente dove vivere e lavorare insieme ad altri cittadini italiani. Ecco perché sono disgustato, ecco perché provo rabbia. Ed è molto importante dire con franchezza che questi non sono numeri, sono, diciamo, persone, ci sono i sentimenti e c'è anche una aspettativa da parte dei genitori per far crescere con sentimenti positivi, diciamo, verso il paese, verso la nostra città. Come possiamo dire a queste famiglie che dopo tanti anni di residenza in Italia, con passaporto in tasca, anche voi dovete fare le cose della vergogna davanti alle questure? Non è accettabile e non ha senso far fare chi ha avuto la cittadinanza italiana dopo tanti anni anche le code. Ecco perché è molto importante fare momenti come questo, non per dire il nostro risentimento, no, è qualcosa di concreto che vediamo che può far crescere con sentimenti negativi questi nostri concittadini. Chiudo dicendo, e questo ovviamente tocca chi è presente in questo palazzo, in questo Parlamento. Il concetto dell'immigrazione che ultimamente sentiamo parlare, se viene venduta come un qualche cosa che semplicemente un slogan che si può pronunciare, sta causando anche qui sentimenti negativi e soprattutto discriminazioni quotidiane verso anche chi rispetta le regole e le leggi, che semplicemente vuole vivere una vita dignitosa, serena, semplicemente far crescere i figli con sentimenti positivi verso il paese, ma che viene insultato quotidianamente perché qualcuno si sente, anzi invita, incentiva questo tipo di discriminazione quotidiana. E quindi tocca a voi portare, come avete potuto contrastare, e abbiamo visto e seguiti anche dei streaming, quando qualcuno ha fatto i nomi, perché per alcuni questi nomi non sono cittadini, diciamo così, italiani a pieno titolo, e quindi continuate a contrastare, noi siamo al vostro fianco. E ultima cosa, voglio esprimere una solidarietà personale verso l'onorevole Pacali e molte altre amministratrici e amministratori comunali che, nonostante abbiano un ruolo pubblico, nonostante siano stati eletti, vengono insultati quotidianamente sui canali social. Siamo così.
12: Grazie Abdullahi. Erika Capasso, a te la parola.
14: Grazie, buon pomeriggio. Anch'io ringrazio molto l'onorevole Baccalli per averci chiamati qui e per essere davvero sempre al fronte, letteralmente, su questi temi e non solo. Allora, Bologna anche presenta una condizione gravissima dal punto di vista dei dati. Noi in un anno abbiamo avuto 272 pratiche esaminate di cittadini e cittadine che sono venuti presso i nostri uffici comunali, no? A effettivamente esigere il loro diritto di vedersi riconosciuti cittadini e cittadine, per poi scoprire che i loro figli, no, nati all'estero, questo diritto non lo avevano più. 272 casi complessivi, di cui 204 sono quelli che hanno avuto un diniego. È un numero esorbitante, è un numero esorbitante. Effettivamente 204 vite spezzate nella nostra città di bambini e bambine bolognesi, perché tra l'altro per noi sono bolognesi dal primo giorno, l'abbiamo detto fin dall'inizio del nostro mandato, e questa cosa purtroppo per la legge non è reale. E questo ci dimostra ancora una volta quanto questo governo, con le sue normative, sia completamente distante dalla realtà delle nostre città. Completamente distante. Noi abbiamo, vi racconto due casi molto rapidamente che proprio danno l'idea, no, di come effettivamente poi questa cosa davvero condiziona la vita reale delle persone. E vi racconto il primo caso e l'ultimo caso. Il primo, uso nomi di fantasia, evidentemente.

lavorano e che insomma sono venuti, hanno studiato e quindi hanno anche in realtà delle professioni, no? Di un certo grado, no? Anche di importanza, e che una volta appunto che il padre di questa bambina ha ricevuto la cittadinanza italiana, nella felicità, nella gioia di aspettare una figlia, come qualsiasi, no, coppia può gioire di questo momento della vita, decidono di andare a trovare la famiglia in Turchia e succede che la bambina nasce prematura in quel momento. La legge era entrata in vigore da un mese. Questa neonata si è trovata costretta a rientrare nel suo paese, perché l'Italia è il suo paese, Bologna è la sua città, con un permesso di soggiorno. E questo è stato il primo caso nella città di Bologna, da pelle d'oca. Quando tu hai dei genitori bolognesi, italiani, e invece appunto per la venuta meno del requisito dei 2 anni, perché era passato meno di un anno da quando il padre era diventato cittadino italiano al momento in cui questa bambina è nata, questa legge ha trasformato un momento di gioia familiare, la nascita di una bambina, in una tragedia appunto di segregazione normativa. E poi l'ultimo caso lo abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa. Noi abbiamo fatto, come da 4 anni a questa parte, la nostra festa delle nuove cittadinanze a Bologna, perché appunto invece a Bologna noi crediamo moltissimo nell'importanza appunto di riconoscere, no? e di celebrare anche questo traguardo nella vita delle persone, che appunto è veramente una corsa a ostacoli. E quindi da 4 anni ogni anno dedichiamo una giornata, quest'anno tra l'altro sono state 2 giornate all'anno, proprio per ritrovarci insieme alle persone che l'anno precedente hanno acquisito la cittadinanza italiana, e quest'anno quindi relativamente al 2025 sono state quasi 1800 persone. Ecco, quindi abbiamo preso tutta la nostra sala borsa, abbiamo fatto un momento di incontro e di confronto con questi cittadini e con queste cittadine, proprio anche per dedicarci un momento e parlare, no? E confrontarci, per fare festa, per brindare insieme, per dedicarci a un momento culturale di film, di musica, di condivisione, ma anche per discutere, per creare uno spazio di coscienza, di riconoscimento e di collettività attorno a questo tema, perché si diceva bene prima, la cittadinanza è qualcosa che ci riguarda tutti e che è un tema collettivo. Ebbene, mentre eravamo lì, si alza un signore, anche qui nomi di fantasia, un signore di origine pakistana, Ali, che racconta la sua storia e dice di essere invece arrivato in Italia da 20 anni, di risiedere a Bologna da 16 anni, scusate, dal 2010, e di aver anche lui ottenuto la cittadinanza italiana l'anno scorso. Però cos'è successo ad Ali? È successo che una volta che si è presentato nei nostri uffici, dei suoi 4 figli, una, guarda un po', non ha avuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, perché la sua prima figlia è nata nel 2013 ed è nata in Pakistan. E nonostante appunto ci fossero tutti i criteri, quindi la convivenza, quindi no, ci fossero tutti i criteri necessari per la precedente normativa, a questo punto invece la piccola Aisha, che è appunto nome di fantasia, dovrà aspettare 2 anni, perché anche questo è disumano, dovrà aspettare 2 anni per vedersi anche lei riconosciuta la cittadinanza. E quando io mi sono avvicinata ad Ali e gli ho chiesto, no, di spiegarmi, lui mi ha detto che c'è un tema ulteriore, che la piccola Aisha è autistica. E la piccola Aisha in casa adesso continua a ripetere costantemente: io sono pakistana e voi siete italiani, e suoi fratellini. E questa cosa è disumana, cioè non si può accettare. Quindi sì, queste sono le situazioni e le condizioni che noi vediamo quotidianamente nelle nostre città, che i nostri uffici provano, no, continuamente ad accogliere, ma non abbiamo evidentemente a livello locale gli strumenti per fare nulla quando queste persone vengono da noi nei comuni e ci dicono perché, no? Si rivolgono magari appunto al consigliere, si rivolgono al dipendente comunale, al funzionario a cui si gela il sangue nelle vene, ma quel funzionario non ha potere di dire ad Ali: Posso cambiare questa condizione? Non la posso cambiare, ma il governo sì, il Parlamento sì, e quindi è tempo di veramente cambiare queste leggi disumane, anche perché è la nostra Costituzione.

0: Che ce lo dice. E noi l'unica cosa che abbiamo appunto provato a fare come amministrazione comunale è quella di non sommare a questa segregazione, come l'onorevole giustamente la chiamava, normativa, anche una nebulosità informativa, perché questa legge è complessa, questa legge è veramente difficile, e quindi quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale è almeno produrre una piccola guida informativa con un linguaggio il più possibile semplificato in 10 lingue, vagliata da ASGI, quindi in 10 lingue, che stiamo cercando di diffondere il più possibile tramite le nostre comunità delle diaspore, tramite il nostro associazionismo, perché è vero, fa tutta la differenza, perché alle persone arrivi l'informazione, perché siano consapevoli di qual è il campo minato in cui si stanno purtroppo muovendo oggi. Grazie.
1: Grazie Erika Capasso, grazie Bologna, grazie Torino e grazie a tutti i comuni, in realtà poi anche qui rappresentati, che insomma stanno tenendo monitorato. Noi continueremo con il lavoro di raccolta dati in tutte le città, anche magari provando insieme ai colleghi, ecco, anche trasversalmente, a tenere monitorato qual è il ritmo con cui quelle ingiustizie, io credo che abbiamo tutti sentito addosso la pesantezza di queste ingiustizie, di queste famiglie divise, di queste cittadinanze interrotte, quale sia la portata, una portata che non sapevano neanche di stare inserendo in norma, perché noi lo dobbiamo, anche questo dobbiamo dirlo, questa era una norma nata e scritta dal Ministero degli Affari Esteri, dove Tajani insomma esultava dicendo finalmente abbiamo regolato il tema delle cittadinanze per gli italiani all'estero che abusano di queste cittadinanze, eccetera, e nessuno si era accorto delle centinaia che diventeranno migliaia di bambini, di minori, su cui invece concretamente, violentemente questa legge si sta abbattendo. Tutto questo mi è venuto in mente perché è arrivata Antonella Soldo, con cui insomma il protagonista della campagna referendaria, tutto questo succedeva in quei mesi lì, succedeva durante la campagna referendaria dello scorso anno, perché approdò a maggio in Parlamento. Chiamo qui Chiara Aliberti di Melting Pot insieme a Lama, se vuole. Dovrebbero essere collegati e ci ascoltano gli avvocati, l'avvocata Federica Remiddi e l'avvocato Salvatore Facchile di Studio Antartide. Come dicevo in apertura, il caso Trento è il caso brutto, perché sono sempre vite, famiglie, bambini, minori, però è il caso pilota sull'applicazione di questa norma. È il caso dove appunto il papà di Lama ha voluto ricorrere contro questa ingiustizia, e appunto grazie a Studio Antartide, ecco, il primo passaggio, insomma, poi ci spiegheranno anche tecnicamente i passaggi, anche dove insomma il Tribunale di Trento ha trovato la sostanza, diciamo, dell'ingiustizia, della discriminazione di questa legge. Quindi ecco, non tolgo altri minuti, passo la parola a Chiara, poi se Lama sei d'accordo ti lasciamo la parola e poi chiediamo agli avvocati Remiddi e Facchile di darci, insomma, di accompagnarci dentro a questo tema.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, sono Chiara Aliberti di Melting Pot e ringrazio l'onorevole Baccali per aver creato, ecco, questo momento assolutamente fondamentale. Noi come Melting Pot siamo al fianco delle famiglie che sono state colpite da queste modifiche normative lo scorso anno, e modifiche che appunto, come è stato ben sviscerato, escludono numerosi centinaia, migliaia di minori dall'acquisto della cittadinanza nel momento in cui il genitore si naturalizza. E quella approvata nel 2025, come già anticipato da ActionAid, è una riforma ingiusta, regressiva e profondamente anacronistica. E viviamo in una società plurale, multiculturale, che è attraversata da storie, da percorsi differenti, ed è la realtà del nostro paese ed è una delle nostre più grandi ricchezze. E siamo tutte e tutti in tempi e modi diversi il risultato frutto di migrazioni. Quindi pensare di cancellare questa realtà attraverso delle modifiche normative significa negare ciò che siamo, ciò che già siamo. E anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno godimento di uguali diritti, il governo Meloni quindi ha scelto deliberatamente, sarà vero che è nato tutto con, diciamo, da un errore tecnico, però la linea politica è chiara, è evidente, quindi possiamo dire che il governo ha scelto proprio di colpire i minori con background migratorio, restringendo il loro diritto alla cittadinanza e aggravando quindi condizioni di esclusione già esistenti. È una scelta politica che lancia un messaggio preciso. Alcune bambine, alcuni bambini sono meno appartenenti di altri, sono meno degni, sono corpi estranei. È un messaggio disumanizzante che produce conseguenze concrete nella vita delle persone. Perché è vero, sono già appartenenti, sono parte integrante della nostra società, però non possiamo nasconderci dietro un dito. La cittadinanza porta dei diritti, degli accessi a dei diritti concreti. E questa vicenda però non riguarda soltanto chi oggi viene escluso. Quando uno Stato comincia a restringere i diritti di alcuni, introduce un principio che riguarda tutti. Il principio secondo cui i diritti possono essere concessi o sottratti in base ad una caratteristica personale. È un principio incompatibile con lo spirito della nostra Costituzione, che afferma l'eguaglianza e la pari dignità di ogni persona. Guardiamo con sgomento ai venti di nazionalismo bianco e suprematista che soffiano sempre più forte nel nostro paese. Sono venti che alimentano la paura, costruiscono nemici, dividono le persone tra chi merita diritti e chi invece dovrebbe accontentarsi di viverli come concessioni. La lotta antifascista ci impone di respingere con fermezza queste derive. È anche evidente un altro aspetto. Ancora una volta le persone straniere, e nel caso in questione i bambini e le bambine straniere, vengono utilizzate come strumento di distrazione. Mentre i salari e gli stipendi rimangono stagnanti, il costo della vita aumenta in maniera esponenziale, l'edilizia pubblica allo sfacelo, la sanità viene smantellata, si sceglie di indicare nei migranti e nei loro figli il problema da combattere. È una strategia vecchia e pericolosa. Dividere la società, dividere la classe lavoratrice, impedire che chi condivide gli stessi problemi riconosca di avere gli stessi interessi. È il tentativo di costruire gerarchie tra persone e noi rifiutiamo e combattiamo questa lotta e questa logica, scusate. E oggi non siamo qui per parlare al posto delle persone direttamente colpite da queste politiche xenofobe. Le persone con background migratorio, infatti, che stanno guidando questa mobilitazione non hanno bisogno che qualcuno presti la loro voce. La loro voce c'è, è forte, è competente ed è autorevole. Il nostro compito è un altro, è quello di stare al loro fianco, aprire spazi, creare alleanze e mettere a disposizione strumenti. A loro va la nostra più profonda gratitudine. Perché esporsi pubblicamente, raccontare la propria storia, affrontare campagne d'odio, lottare quotidianamente richiede un coraggio straordinario. Un coraggio che non dovrebbe essere necessario per chiedere il riconoscimento della propria dignità, ma che oggi rappresenta uno degli esempi più alti di partecipazione democratica e difesa dei valori costituzionali nel nostro Paese.
1: Grazie, Chiara. E passo la parola a Lama. Qui.
3: Buongiorno, mi chiamo Lama Sattouf e sono originaria della Siria. Sono arrivata in Italia insieme alla mia famiglia da più di 8 anni fa. grazie ai corridoi comunitari. Dopo 5 anni, come previsto dalla legge, per chi ha ottenuto lo status di rifugiato, mio padre ha presentato domanda per la cittadinanza italiana. Si è impegnato tantissimo per soddisfare tutti i requisiti. Nel giro di pochi anni ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, ha preso la patente e ha raggiunto il livello B1 di italiano. Ha fatto tutto questo anche pensando al futuro di noi, figlie e figli, per offrirci maggiori opportunità. All'inizio di giugno 2025 ha finalmente prestato giuramento ed è diventato cittadino italiano. Per tutta la nostra famiglia è stato un momento di grande felicità. Pochi giorni dopo però abbiamo scoperto che la legge era cambiata. Abbiamo scoperto che un genitore naturalizzato non può più trasformarsi automaticamente la cittadinanza ai figli minori nati all'estero, a meno che non fosse già residente in Italia da almeno 2 anni prima della loro nascita. Noi siamo arrivati in Italia tutti insieme. Per questo motivo la cittadinanza italiana è stata riconosciuta solo alle nostre sorelline nate qui in Italia. Gli altri invece sono rimasti esclusi. È una situazione ingiusta. Nella stessa famiglia ci sono figli minorenni che sono cittadini italiani e altri che non lo sono. Noi chiediamo la cittadinanza italiana perché questo è il posto dove apparteniamo. Qui siamo cresciuti, qua anche qui studiamo, qui abbiamo costruito la nostra vita. Facciamo volontariato, partecipiamo alla vita della comunità e contribuiamo ogni giorno alla società. L'Italia è la lingua che conosciamo meglio, spesso più della nostra lingua madre. Eppure senza la cittadinanza italiana abbiamo meno diritti, abbiamo più difficoltà a viaggiare, non potremo accedere ad alcune opportunità di lavoro o di studio e non potremo votare. Questa legge limita il futuro di tanti ragazzi e ragazze e crea diseguaglianze persino tra fratelli e sorelle. Tra poco, ad esempio, nella famiglia di mio zio, una mia cugina di 7 anni sarà l'unica tra fratelli a non ottenere la cittadinanza italiana. È una situazione che contrasta con il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione. Grazie all'aiuto dei legali che hanno parlato prima di me, abbiamo fatto ricorso e il tribunale ci ha dato ragione. È un primo passo importante, ma l'azione legale non è ancora conclusa. Purtroppo pochi mesi fa nostro padre è venuto a mancare. Fino all'ultimo giorno ha portato avanti questa battaglia. In cui credeva profondamente. Io e la mia famiglia continueremo questo impegno. Lo faremo non solo per noi, ma tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che vivono la nostra stessa situazione. Grazie.
4: Beh, prendo io la parola per superare questo momento di commozione collettiva solo per dire che voglio ringraziare queste 3 donne a questo tavolo, che non a caso sono 3 donne, chi interveniva prima ha parlato anche del tema dell'ulteriore difficoltà quando si è donne, perché queste donne si sono impegnate tantissimo, l'ama ad portare avanti il lavoro fatto da suo padre, e io voglio testimoniare che fino a una settimana prima della scomparsa di Maher, queste 2 donne erano collegate con lui da remoto proprio per decidere come andare avanti su questo lavoro. Quindi è un compito che ci sentiamo assegnato tutte. Grazie. E tutti, non solo tutte, tutti.
1: Grazie Sara, grazie Lama, grazie alla tua famiglia per il coraggio, perché appunto siamo in battaglia e quando ci si espone a quello che diceva Chiara in questa fase, perché è una fase dove insomma le protezioni insomma dobbiamo farle in maniera collettiva rispetto al clima, rispetto alla leggerezza con cui in questo paese si possono ormai dire parole, si possono insomma si può sdoganare un odio e un clima sociale che deve preoccuparci. Io chiedo insomma agli avvocati Remiddi e Facchile di accompagnarci in questo caso Trento, perché vogliamo che sia un caso che possa dare speranza innanzitutto e anche a noi in questo luogo che produce a volte leggi sbagliatissime come questa, però a volte può anche creare spazi di dignità e di diritto, quindi ecco insieme possiamo provare a portarla a casa, ecco, una legge migliore. Avvocati?
5: Buon pomeriggio, ecco. Mi sentite bene?
1: Molto bene.
5: Bene, il collega Facchile non so se riuscirà a collegarsi in corso, però intanto sì. Mi scuso anche per non essere lì presente e ovviamente adesso parlare dopo l'AMA è complesso, ma faccio questo breve intervento un po' più tecnico, sperando di non annoiarvi eccessivamente, come avvocata del collegio difensivo che insieme appunto ai colleghi Salvatore Facchile, Giulia Crescini e ovviamente con il supporto di Melting Pot ha seguito il caso giudiziario di Trento, che è stato appunto un caso che ci sembra abbastanza emblematico per spiegare quelle che sono state e che sono le conseguenze che la riforma della cittadinanza del 2025 ha avuto non solo sulla cittadinanza iure sanguinis, di cui appunto tanto si è parlato, si è discusso, ma soprattutto su tantissimi minori che seppur nati all'estero sono residenti in Italia da tantissimi anni. Conseguenze che, come si diceva, probabilmente anche dal nostro punto di vista non erano neanche del tutto volute, del tutto previste dal governo, ma che fanno pensare forse proprio ad una svista nella scrittura del decreto legge che poi è stato anche convertito. Qual è il nodo giuridico, diciamo, affrontato il Tribunale di Trento? È proprio questo, che la riforma del 2025 è intervenuta sulla trasmissione della cittadinanza italiana per i nati all'estero, introducendo tutta una serie di ulteriori requisiti anche molto, molto stringenti, molto, molto rigidi. E l'obiettivo della riforma, che è stato dichiarato in tutti gli atti parlamentari, nelle dichiarazioni pubbliche del governo, nello stesso preambolo del decreto legge, era effettivamente proprio quella di andare a limitare, ed esclusivamente quella di andare a limitare, la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli italo-discendenti che erano nati e residenti all'estero, quindi sostanzialmente tutte quelle persone che sono discendenti di italiani che magari sono emigrati in Sud America, penso al Brasile che diciamo è il caso più eclatante, ma in vari stati del Sud America o negli Stati Uniti a inizio del Novecento e che non hanno mai avuto un legame con il territorio italiano, che magari in alcuni casi non sono neanche mai stati in Italia. Quindi l'obiettivo era chiaro ed era quello di andare a ridurre gli effetti di una cittadinanza iure sanguinis che era prevista senza dei limiti generazionali e che quindi ha sempre consentito a chi nasce e risiede all'estero di poter ottenere la cittadinanza anche senza avere, diciamo, un legame effettivo minimo con lo Stato italiano. Per fare questo è stata introdotta questa nuova norma, è stato introdotto questo nuovo articolo, che è questo articolo 3 bis nella legge 91 del 92, dove nell'incipit si deroga tutta una serie di altre norme, tra cui l'articolo 14, che è proprio la norma che regola anche l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minori conviventi con chi si naturalizza. Quindi è proprio questo richiamo, sembra veramente minimo a quest'altra norma, che invece in realtà appunto è passato inizialmente totalmente sotto silenzio, ma che poi invece ha creato un caos totale proprio rispetto ai figli minori di chi andava a giurare a seguito di una cittadinanza per naturalizzazione, facendo sostanzialmente pensare inizialmente che tutti i minori nati all'estero non potessero più acquistare la cittadinanza italiana al momento del giuramento del genitore che si era naturalizzato. Il Ministero dell'Interno interviene a un certo punto a luglio, a fine del 2025, dopo di circolari che nulla dicevano sul punto, interviene solo alla fine, dopo diversi mesi, nel luglio 2025, con questa circolare che tenta in qualche modo di salvare alcuni effetti di queste norme, dando un'interpretazione dal nostro punto di vista abbastanza fantasiosa, ma in ogni caso anche secondo la lettura più favorevole in qualche modo data dalla circolare, rimane complicatissimo per il figlio minore nato all'estero acquistare la cittadinanza, e tanta che moltissimi minori iniziano ad essere definitivamente esclusi al momento del giuramento. Solo per dire un paio appunto dei requisiti che hanno creato ovviamente più ostacoli: uno, quello che diceva anche Lama, riguardava la necessità che il genitore fosse stato residente in Italia prima della nascita all'estero del figlio minore, e l'altro che il genitore avesse la cittadinanza italiana anche per 2 anni successivamente al giuramento e fosse residente in Italia da italiano, diciamo da super italiano, 2 anni dopo il giuramento. Se noi pensiamo a questi requisiti rispetto ai figli di cittadini naturalizzati, capiamo che o è veramente impossibile, se non con delle tecniche che appunto ha introdotto il Ministero, tipo quella della sospensione, che neanche è prevista per legge, la sospensione di 2 anni dopo il giuramento, oppure nei fatti è veramente impossibile andare a soddisfare questi requisiti. Noi pensiamo anche soltanto appunto ad una famiglia che è arrivata tutta insieme in Italia con un bambino anche piccolissimo, pensiamo anche al caso veramente di un bambino di 1 anno. Un bambino di 1 anno che è nato all'estero ma che è in Italia da quando ha 1 anno, che qui è cresciuto, che qui ha frequentato le scuole italiane, che parla magari esclusivamente la lingua italiana, che ha costruito qui tutta la sua vita familiare, culturale, dopo 15 anni, 16 anni, 20 anni, il genitore magari riesce a ottenere finalmente la cittadinanza italiana per naturalizzazione, eppure anche in questo caso il figlio, secondo anche la lettura che dà il Ministero, non potrebbe mai acquistare la cittadinanza italiana semplicemente perché è arrivato insieme ai genitori in Italia e quindi non potrà mai soddisfare quel requisito della residenza in Italia del genitore prima della nascita del figlio all'estero. Questa è una conseguenza che riteniamo difficilmente conciliabile con quella che è la finalità appunto della riforma, ed è proprio questo il tipo di situazione che appunto emerge nel caso della famiglia di Lama, nel caso appunto deciso da questa prima sentenza del Tribunale di Trento, perché anche qui il problema, come spiegava molto bene Lama, è che la famiglia arrivata con i corridoi umanitari tutta insieme nel 2018 non ha potuto ottenere la cittadinanza italiana per i figli minori nati all'estero perché questi erano arrivati banalmente insieme ai genitori. Incredibilmente, quindi ancora più apertamente discriminatorio e illegittimo, le figlie invece gemelle nate in Italia nel 2023 hanno invece ottenuto la cittadinanza italiana, quindi creando questa disparità di cittadinanze all'interno dello stesso nucleo familiare. Il diniego del Comune di Trento, che appunto è stato in qualche modo vincolato ovviamente anche alla circolare ministeriale, si fondava esattamente su questa interpretazione contenuta all'interno della circolare ministeriale. Quello che noi abbiamo fatto è stato presentare appunto questo ricorso al Tribunale Civile, alla sezione specializzata in materia di immigrazione al Tribunale di Trento, andando a richiedere in prima battuta che si potesse dare una diversa interpretazione di queste norme, un'interpretazione diversa da quella che aveva dato il Ministero all'interno della circolare ministeriale. E in particolare abbiamo evidenziato che dal nostro punto di vista questo nuovo articolo 3 bis dovesse applicarsi esclusivamente al caso della cittadinanza iure sanguinis e che quindi non potesse in nessun modo essere applicata ai figli minori conviventi di chi si è naturalizzato. Questo sulla base di quello che dicevo prima, cioè anche della ratio della riforma, di tutti gli atti parlamentari, dei dossier, delle dichiarazioni governative, in cui era evidentissimo l'obiettivo della riforma, sostenendo che questo richiamo che viene fatto all'articolo 14 deve essere inteso solo come un richiamo a quei pochissimi casi in cui l'articolo 14 riguarda anche lo iure sanguinis. In seconda battuta abbiamo comunque chiesto al giudice, nel caso in cui non fosse possibile avanzare, diciamo, un'interpretazione di questo tipo, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, perché evidentemente, secondo la lettura che dà il Ministero, c'è un contrasto evidente con tutta una serie di norme costituzionali. Pensiamo al principio ovviamente di uguaglianza, ma pensiamo anche ovviamente alle norme a tutela dell'unità familiare, del minore, all'articolo 117 della Costituzione rispetto agli obblighi comunitari e internazionali a tutela del superiore interesse del minore. Il Tribunale di Trento ha effettivamente accolto questa nostra diversa interpretazione, quindi non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ma ha ritenuto che fosse possibile un'interpretazione delle norme diversa da quella che dava il Ministero. E in particolare, quindi, ha ribadito che il caso del 3 bis, quindi queste restrizioni per i nati all'estero, devono riguardare solo la cittadinanza iure sanguinis, addirittura affermando che un'interpretazione come quella che troviamo nella circolare ministeriale porterebbe altrimenti a dei risultati che lo stesso tribunale definisce aberranti, proprio a voler sottolineare come una lettura di questo tipo non solo è contestabile sul piano giuridico perché è illegittima, ma è veramente frutto di un'irrazionalità, è veramente totalmente illogica, tant'è che il Tribunale di Trento dice chiaramente: se io dovessi aderire all'interpretazione che dà il Ministero di queste norme, ci sarebbe evidentemente una violazione delle norme costituzionali e soprattutto un profilo di discriminatorietà all'interno dello stesso nucleo. Ora, come diceva Lama, la battaglia non è finita, abbiamo ottenuto appunto questa sentenza, il Ministero dell'Interno, come prevedibile, ha presentato l'appello, ci sarà l'udienza entro la fine di quest'anno, ma a prescindere, diciamo, dall'esito che avremo in Corte d'Appello, è probabilissimo che si andrà comunque in Cassazione in un modo o nell'altro. In generale si stanno veramente moltiplicando i contenziosi in tutta Italia, perché stiamo seguendo tantissimi veramente casi in tutti i tribunali su tutto il territorio italiano, quindi si moltiplicheranno queste decisioni ed è molto probabile che per ciascuno di questi contenziosi si arriverà in Cassazione o forse, chissà, in Corte Costituzionale. Chiudo solo nel dire che ovviamente la sentenza del Tribunale di Trento, dal nostro punto di vista, è un precedente importantissimo, intanto perché ovviamente afferma un diritto alla cittadinanza nel caso specifico, nel caso della famiglia di Lama, ma anche perché oggettivamente ha invogliato e incoraggiato moltissime persone che erano nella stessa situazione a tentare di sollevare questa illegittimità davanti ad altri tribunali. Ma è chiaro che soltanto un intervento del legislatore, che sarebbe veramente tra l'altro minimo in questo caso specifico, perché si tratterebbe di eliminare un riferimento normativo, o anche almeno un intervento della Corte Costituzionale, potrebbe andare chiaramente a risolvere il problema alla radice, chiarendo in via definitiva se questa disciplina sia compatibile con i principi della Costituzione e offrendo in questo modo una risposta che possa essere valida per tutte le famiglie che già si trovano, che comunque in futuro si troveranno nella stessa situazione. Grazie.
1: Grazie avvocata e grazie a Studio Antartide. Insomma, abbiamo lasciato qualche tempo extra perché credo fosse anche l'intervento appunto che può aprire, ecco, a un dopo Trento e a dare le basi anche a noi qui in Parlamento per trovare tutte le chiavi giuste per modificare la legge. Io chiamo Daniela Ionita di Italiani Senza Cittadinanza, gli ultimi due interventi saranno, gli ultimi tre il suo, chiamo anche l'avvocata Perin di ASGI e poi ci sarà Casey. Intanto saluto Chiara e Lama davvero per insomma, per questo passaggio che io spero sia un passaggio storico, perché come dice il sito di ASGI su chi siamo, io credo che questa sia un po' la frase che deve ispirare tutti quelli che sono dentro questa stanza a prescindere dai ruoli, però ecco, non dubita, Margaret Mead diceva: non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti possa cambiare il mondo. In realtà è l'unico modo in cui è sempre successo. Quindi ecco, io ci credo fermamente che tanti piccoli casi come questo possano provare a resistere e possano essere, ecco, cambiamento reale nella norma e nella cultura, perché queste due cose su questo tema in particolare devono andare insieme. Daniela Ionita, a te la parola.
6: Sarò allora brevissima. Intanto grazie. Credo che una cosa evidente, a parte quello che è stato già detto, è il fatto che non bisogna mollare. Oggi ne abbiamo avuto la prova con tutti gli interventi che ci sono stati, ma la prova è ogni giorno ed è ogni giorno in vari modi, cioè la prova di chi resiste nelle sedi istituzionali in questi palazzi, la prova di chi resiste nelle proprie case, nel proprio lavoro, continuando ad andare avanti e a credere in una possibilità di un'Italia che c'è già, un'Italia diversa, un'Italia che appunto anche con Italiani senza cittadinanza da più di 10 anni cerchiamo di cambiare. La scelta di non mollare a volte è difficile, è molto difficile, soprattutto quando si vede che le cose continuano a peggiorare, ma il peggioramento si vede soprattutto nel momento in cui sempre di più c'è un'associazione delle persone con background migratorio con la questione della sicurezza. Questa cosa è iniziata dal momento, no, in cui dal Ministero del Lavoro le persone con background migratorio sono passate al Ministero degli Interni, e quindi da quel momento sappiamo che siamo viste e visti come un problema di sicurezza, e lo vediamo anche nelle proposte che in questi giorni stanno uscendo, non soltanto la proposta di Ezzi ma anche la proposta Chelani, credo che sia l'esatta manifestazione di come il problema della sicurezza sia effettivamente una creazione e sia una volontà effettiva da parte di qualcuno o di gruppi politici, di gruppi di cittadini e cittadine che credono che il problema delle persone con background migratorio in Italia sia legato proprio al discorso della sicurezza, unendo in questo momento, in questi giorni, anche il discorso della cittadinanza, il discorso dei documenti proprio alla questione della sicurezza. Io credo che sia fondamentale cercare di toglierci di testa il fatto che la cittadinanza sia una questione di status, continuiamo a dirlo, la cittadinanza è una questione di giustizia, avere la cittadinanza, avere la possibilità di smettere di continuare per anni e anni interi a stare in fila, a chiedere il permesso di soggiorno sotto la pioggia, in tenda, e probabilmente anche ricevendo a volte rigetti semplicemente perché si è anche attivisti e attiviste politiche, l'abbiamo visto purtroppo anche negli ultimi anni, questo sta accadendo, quindi revoche di cittadinanza. Revoche di cittadinanza, rigetti di cittadinanza, questa è la loro prospettiva, la nostra prospettiva è continuare ad esistere. Quindi lascio la parola anche agli altri e alle altre, e grazie.
7: Allora saluto tutti, anche ASGI sta facendo questa battaglia. Dico solo una cosa per non mettere in difficoltà gli organizzatori. Speravamo intervenisse il Parlamento, accortosi dell'errore. Speravamo poi che il Ministero, ricevuta una sentenza, avesse una scusa per cambiare la propria circolare. Lo poteva fare. Allora forse c'è stato un errore, ma poi si è scelto di perseverare in questo errore. Oggi voglio dire solo una cosa: in Europa, per diventare un bambino francese, un bambino spagnolo, c'è la stessa legge che noi abbiamo cambiato. Quindi in tutta Europa, tranne 3 paesi, ma solo perché non hanno una previsione, è quello che noi avevamo e che abbiamo perso, basta. Da noi invece, per essere europei, ci vuole molto di più. Cosa fare? A questo punto ci sono i ricorsi, bisogna continuare, a mio avviso bisogna andare in Corte Costituzionale, bisogna provare a continuare a comunicare come sta facendo Bologna, come sta facendo Torino. Tutti i comuni, moltissimi comuni, sono degli alleati, non bisogna lasciare indietro nessuno, perché anche se ci sarà fra un anno la modifica, chi oggi per questioni economiche, perché purtroppo l'avvocato può anche lavorare gratis, ma ci sono dei costi che il Ministero chiede, e anche su questo potremo aprire una questione di costituzionalità, che per alcuni sono insostenibili. Quindi continuare a lottare insieme e a tenere alta l'attenzione. Mi fermo qua per rispetto di tutti.
1: Grazie, grazie.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Stefano Velli in regia. Apriamo il nostro giornale con la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti sulla strada del Border of Peace, il piano di pace per la striscia di Gaza. Il punto con Azzurra Meringolo.
2: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo quello tra i due per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase. Un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento incontra da Kushner al Cairo hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come lì Iran.
1: Ancora una tragedia dell'immigrazione. 7 persone sono morte e 2 sono in gravi condizioni. Si trovavano su un'imbarcazione partita dalla Libia, soccorsa da una nave di emergency. A bordo una 50 di persone originarie della Somalia e dell'Egitto, tra cui 5 donne e 29 minori. La ONG si sta dirigendo al porto di Bari. Voltiamo pagina, parliamo dell'inchiesta sulla bomba contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. È durato circa 3 ore il colloquio in carcere tra Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato, e il suo avvocato. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, le parole affidate al legale. Il servizio di Giuseppe Lisi.
3: Una scelta, quella dell'attentato, che è stata solo sua. Non ci sono altri mandanti già liquidati, come congetture. Sono queste le parole che Walter Lavitola ha affidato al suo avvocato Arturo Cola, che questa mattina ha fatto visita al suo assistito in carcere perché è accusato di aver progettato la bomba nell'ottobre scorso contro il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. E ora lo stesso Lavitola si sente amareggiato e dispiaciuto. Sostiene che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno, né tantomeno il suo tuttofare, quel Gomez Clesio Tavares, attualmente in Camerun, nei cui confronti magistrati stanno preparando la richiesta di estradizione. Il faccendiere ha poi sottolineato ancora di aver avvisato un mese prima Ranucci sul rischio attentati, ma che probabilmente non fu creduto. Le parole di Lavitola finiranno con ogni probabilità nel fascicolo che il suo polo difensivo sta preparando in vista dell'udienza del tribunale del riesame della prossima settimana. In quelle occasioni Lavitola potrà fare delle dichiarazioni spontanee, ma l'obiettivo dei suoi legali è ottenere un nuovo interrogatorio per cristallizzare una volta per tutte il ruolo del faccendiere e chiarire ogni aspetto della vicenda, soprattutto che l'azione era pura dimostrativa e che non intendesse fare del male a nessuno.
1: Indagini in corso a Messina dopo il furto al Museo regionale dei capolavori di Antonello da Messina, per capire come sia stato possibile trafugare le opere nonostante il sistema di allarme e la vigilanza. Sentiamo Maurizio Di Lucchio.
4: La polizia sta setacciando le possibili vie di fuga, via mare e via terra, diversi i misteri da risolvere. C'è da capire, per esempio, perché sia stato possibile un colpo del genere in un museo con sistemi di sicurezza attivi e perché non sia intervenuto nessuno. I 4 custodi che risultavano presenti al momento del furto sono stati sentiti a lungo. Non è chiaro se abbiano visto la banda nei monitor e se abbiano sentito l'allarme suonato quando è stata sfondata la teca che custodiva la tavoletta bifronte. Chi indaga sta appurando se ci sia stato un basista o meno. In base alla prima ricostruzione, i ladri a volto coperto hanno fatto tutto in 2-3 minuti. Resta l'incognita su cosa poi li abbia spinti ad abbandonare 2 tavole lungo la recinzione. Su eventuali responsabilità del personale di custodia è in corso anche un'ispezione interna della regione. Anche oggi il museo regionale resta chiuso, la riapertura è prevista domani.
1: E quello del traffico illegale di opere d'arte è un business che purtroppo nel nostro paese non conosce crisi, come ci spiega Fabio Comini.
5: Difficile dire quanto vale davvero il mercato del traffico illegale di opere d'arte. Se a livello mondiale l'UNESCO stima una cifra di circa 8 miliardi di dollari, i dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del Comando dei Carabinieri, che si occupa di tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente si tratta di un fenomeno dalle dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito, quello archeologico. Secondo la banca dati dei Carabinieri, si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi, oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business che arriva fino a 400 milioni di euro.
1: Lutto per Radio Rai. È morta all'età di 66 anni Rossella Diaco, storica conduttrice, protagonista su Radio 1, Stereo 1, Rai International, CIS, Viaggiare Informati e negli ultimi anni su Isoradio, della quale era una delle voci più conosciute e apprezzate. Cordoglio dal Consiglio di Amministrazione della Rai. E questa era l'ultima notizia. Da Francesca Cecchini e Stefano Velli, l'augurio di un buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

13ª posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie né la bambina. No, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma, la bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, uscire di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico a amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano.
6: Quindi,
5: tutti
6: possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto, il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però questo, chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare, e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con la dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the Money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
16: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna. Can't

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica, o comunque scende di pochissimo. Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: fermarti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

A te c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è,
1: porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per la testa gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile, perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su. E quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

Siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano, mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: sentirti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi, cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.